Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi e voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici.

Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di

noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è, se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita Alacoque ricevette le prime rivelazioni private del Sacro.

Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Coca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Coca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo essere nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi

Basilica Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su tre livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

Spontaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sono venuta qui a Medjugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Medjugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre mille volte.
1: Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

0: parole della Spes non confundit. La speranza non delude. Giustificati dunque per la fede, sono parole di San Paolo, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Il Papa Francesco continua: la speranza infatti nasce dall'amore e si fonda sull'amore che scaturisce dal cuore di Gesù trafitto sulla croce. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Beata Madre Speranza, prega del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ah, ci siete. Pensavo che non c'eravate. Abbiamo il piacere, il grande piacere di avere con noi l'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Viola, che io conosco da tanto tempo e quindi mi permetto di chiamarlo Padre Vittorio. È segretario del Dicastero Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, un servizio molto importante per la Chiesa, appunto, con questo dicastero coordina o ordina il vero culto, il culto appunto che la Chiesa cattolica deve svolgere. È un frate minore, laureato in sacra liturgia, ha insegnato a Roma e ad Assisi, ha svolto numerosi servizi in diocesi, in regione, oltre che nell'ordine francescano. È stato vescovo a Tortona dal 2014 al 2021 e poi dal 21 appunto segretario del Dicastero del Culto Divino. E insieme a lui saluto la famiglia dell'amore misericordioso che oggi è in festa insieme a tutti voi, perché è la festa del santuario. E saluto naturalmente le madre generale, ma no, penso che ci sia le madri, sono a confessare, quindi li consideriamo molto presenti perché non lasciano il servizio, e questo è molto bello, anche perché le confessioni qui sono proprio tante e belle. E oggi per noi appunto è questa festa dedicata a Gesù amore misericordioso. La Madre Speranza ha voluto che fosse celebrata come solennità di Cristo Re, sarebbe liturgicamente alla fine dell'anno liturgico, ma abbiamo chiesto e ottenuto proprio dalla congregazione di Castero di poterla anticipare all'ultima domenica di settembre. Ma la festa è proprio in onore di Cristo Re amore misericordioso, cioè la regalità di Gesù sul trono della croce, perché appunto l'icona principale per noi è questo Gesù amore misericordioso che è stato rappresentato, che è rappresentato da quell'icona che abbiamo nel santuario, primo santuario dedicato all'amore misericordioso. L'amore misericordioso è onnipotente, vince la morte e il male nel totale dono di sé per amore, appunto, sulla croce. Gesù, dice Madre Speranza, è vittima del suo amore. E il Vangelo di Giovanni conclude il racconto della crocifissione e tutti guardano il crocifisso, colui che è stato trafitto per la nostra salvezza. E guardando proprio il crocifisso come l'ha guardato il ladro, che è il primo santo, testimone straordinario della speranza, ecco, noi siamo davvero incoraggiati. Io dico, nessuno ha motivo per disperare, perché Gesù è morto per tutti e perché il primo santo, guarda caso, è uno che ha sbagliato tutto. E l'ultimo minuto si è affidato al Signore e il Signore, io dico a braccetto, l'ha portato in paradiso. E io penso anche che quell'altro magari siamo tutti noi, no? Non ci dispiacciamo, no? Di essere più o meno ladri, cioè peccatori sicuro, no? come tutti quanti. E allora, confidando in questo amore infinito del Signore, noi abbiamo speranza certa. Permetto di fare un piccolo collegamento dei giubilei, degli ultimi giubilei, il giubileo del 2000, il giubileo intitolato più o meno alla riconciliazione, no? Che ha voluto San Giovanni Paolo II in questo passaggio di millennio, 2014, quindi un giubileo straordinario della misericordia, e ora 2025, giubileo della speranza. Mi sembrano collegati questi giubilei, e proprio nell'ottica di questa spiritualità che Madre Speranza ci ha donato. La Beata Speranza, non a caso, portava questo nome, e l'intera sua vita esprime proprio questa speranza che non delude, speranza perché lei si è fortemente ancorata a Gesù, amore misericordioso, da lei creduto e testimoniato. Perciò il Vescovo Padre Vittorio abbiamo affidato questo tema, il tema appunto che è scritto qui: la speranza che non delude si fonda sull'amore misericordioso del Signore, e quindi ascoltiamo ben volentieri quanto ci dirà. Grazie.
1: Grazie. Ma Padre Domenico ha già detto l'essenziale, quindi è già tutto dinanzi a noi, perché veramente è così. Intanto io ringrazio per questa opportunità che mi viene data, per questo invito. È un dono che riceviamo tutti, essere qui oggi in questo luogo a contemplare ancora una volta l'amore che ci ha salvato, la sua misericordia, a lasciarci attrarre dal suo desiderio di salvezza per noi attraverso questa mediazione preziosa della Beata Madre Speranza, che si è lasciata usare. Sapete, lei diceva questa cosa, ci permettiamo di dirla perché la diceva lei, come una scopa, a tirar su lo sporco e a non essere interessata ad altro che ad essere quello che è, uno strumento di Dio. E quindi sentiamo che questo è un giorno particolare, un'altra, un'ulteriore opportunità che l'amore di Dio ci dona, manifesta il suo desiderio per noi. Io vorrei provare semplicemente a dirvi alcuni pensieri, a condividere con voi qualche pensiero, proprio a partire da una contemplazione, dalla contemplazione di ciò che è essenziale, che è appunto l'amore di Dio per noi. Il suo amore misericordioso, che è il fondamento della nostra speranza. Ed è un amore, è una speranza che noi possiamo attingere attraverso la grazia di quegli strumenti che sempre l'amore di Dio ha pensato, che sono i sacramenti, e quest'anno in modo particolare attraverso la grazia del giubileo. Quindi sono queste le cose, capite, sono cose enormi, quindi diremo qualche pensiero. L'amore di Dio, l'amore misericordioso, fondamento della nostra speranza, i sacramenti, il giubileo come opportunità per noi, modo con il quale noi ci lasciamo raggiungere da questo amore che perdona, che rigenera e che fonda la nostra speranza. La speranza è un atteggiamento essenziale del credente, tutta la vita del credente è immersa dentro la speranza ed è uno sguardo di speranza. Quindi così desidero semplicemente condividere qualche pensiero su questa enormità di bellezza di queste cose. La prima cosa è questa: non c'è nulla, non esiste nulla di più stabile, solido, incrollabile, immutabile, incondizionabile dell'amore di Dio. Non c'è nulla che abbia queste caratteristiche di solidità, di stabilità. Non può essere condizionato da nulla. Noi non potremo fare nulla, e questa è un'ottima notizia, per convincere Dio di non amarci. Purtroppo a volte sembra che ci diamo da fare, ma la rivelazione ci mostra un amore così stabile che Giovanni ce lo dice nella prima lettera: qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, qualunque cosa. Sai, quando ci guardiamo dentro, forse qualcosa, il nostro cuore, cioè la nostra interiorità profonda, mostra di noi, a noi stessi, di non così esaltante. Qualunque cosa il nostro cuore ci rimproveri, Dio è più grande del nostro cuore. A ben pensare è una cosa, come dire, disarmante. Stare di fronte all'amore di Dio sapendo che l'unica cosa che puoi fare è aprirti a questo amore, drammaticamente anche sottrarti a questo amore, ma non potrai far nulla per condizionare l'amore di Dio. E questo non è un pensiero che noi così abbiamo elaborato da noi stessi, quasi a garantirci una via di uscita, ma questa è la rivelazione del volto del Padre misericordioso che ci è stata donata nel volto del Figlio. Anche se noi rischiamo sempre di recuperare schemi vecchi della nostra relazione con Dio, per cui spesso distorciamo il volto di Dio. Arriviamo al punto di pensare che, ad esempio, il nostro peccato possa essere un motivo per il quale Dio non ci ama. Ma questo è il nostro, forse nelle nostre povere relazioni, uno mi fa un'offesa, finché non chiede perdono io resto offeso e non lo perdono. Ma Dio non è così, Dio non funziona così. Questo lo sappiamo perché la scrittura, che è una storia d'amore, è la storia della misericordia di Dio che invade proprio la storia e che guida la storia, che la orienta, che dà un senso alla storia. La rivelazione, la scrittura ci parla proprio di questo amore. Quando noi siamo stati creati nel giardino di Eden, noi siamo stati pensati, noi e tutte le creature, siamo stati creati, chiamati dal nulla all'esistenza, tirati fuori dal nulla, dall'amore di Dio, che si diffonde, che ha una potenza di diffusione. Tutto ciò che noi vediamo è manifestazione dell'amore di Dio. San Francesco lo sapeva bene, guardando il sole, vedeva colui che il sole significa, De te altissimo porta significazione. Tutte le creature sono manifestazione dell'amore di Dio. Al culmine della creazione l'uomo e la donna sono pensati come perfezionamento della creazione, dando a noi una possibilità che solo noi abbiamo di rispondere liberamente all'amore di Dio. L'amore di Dio ci ha chiamato all'esistenza e ci mantiene nell'esistenza. Ma questo amore non è imposto a noi, non è un atto di sopraffazione per cui noi siamo amati da Dio, siamo costretti a riamarlo. Capite anche che queste due parole non possono stare insieme, costrizione e amore non stanno insieme. Se non c'è libertà non c'è amore, non puoi essere obbligato ad amare. È particolare questa cosa. Solo chi è libero di rispondere o non rispondere, se vogliamo, drammaticamente all'amore, può fare un atto d'amore. Per cui tutto è stato pensato da Dio, da loro tre, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito. Dio ha pensato tutto per dare a noi, fatti a sua immagine e somiglianza, la possibilità di una risposta libera al suo amore. E questo è il senso.

Penso, lo sappiamo, del precetto che dà ad Adamo ed Eva: tutto vi appartiene, a tutto avete dato nome, quindi tutto è vostro, ma dell'albero che sta al centro del giardino, di questo non ne dovete mangiare. Cos'è? Forse una limitazione? Forse Dio sì, ci ama, però si riserva qualcosa che in qualche modo non vuole concedere. Sarebbe contraddittorio con quello che poi lui ha rivelato di sé. Quella non mangiate di ciò che sta al centro del giardino è per noi un'opportunità per esercitare la nostra libertà. Come avremmo potuto scegliere l'amore di Dio o, ripeto, drammaticamente rifiutarlo se non avessimo avuto quel precetto, cioè l'opportunità di obbedire o disobbedire a quel precetto. E noi sappiamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo dato retta al tentatore. La madre diceva: il tignoso. Abbiamo dato retta a lui, abbiamo pensato che in fondo l'amore di Dio forse non era così pieno per noi, forse che sì, quel dubbio che ha insinuato nel cuore dell'uomo, il tignoso, era, forse aveva qualcosa di vero, forse sì, ci ama, ma forse proprio non del tutto, altrimenti perché questa limitazione dell'albero che sta al centro? Ma lui vuole. Beh, poi è una carogna il tentatore perché dice una verità non, rovesciata. Cioè, è vero che Dio vuole che noi diventiamo come lui. Lui dice: lui non vuole che diventiate come lui, con la conoscenza del bene e del male, ma per questo ci ha fatto, perché l'amore tende sempre alla comunione. L'amore di Dio ci ha creato perché noi potessimo entrare dentro la comunione d'amore della Santissima Trinità, farne parte. Questa è la nostra casa, eh? La nostra casa è la comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito, comunione eterna. Noi siamo pensati per questo, voluti per questo. Il tentatore dice: ma va dato sto limite perché lui non vuole che diventiate come lui. È la menzogna di tutte le menzogne, è la madre di ogni menzogna. Solo che sta cosa veramente è stato un grande inganno, perché noi ci abbiamo creduto. E che cos'è il nostro peccato se non questo pensiero negativo su Dio, se non questo tirarci fuori con un atto di disobbedienza che di fronte a quel precetto che invece per noi era l'opportunità di una vera libertà, dell'esercizio della nostra libertà. Ci abbiamo creduto. Solo che qui si rivela ciò che dicevo all'inizio, che l'amore di Dio è stabile, incrollabile, incondizionabile, eterno, senza limite, che non puoi condizionare, appunto, incondizionabile. Perché di fronte al nostro peccato, e questa è una cosa che noi facciamo fatica a trattenere proprio come pensiero, perché altrimenti, o meglio, diciamolo in positivo, chi ha compreso e custodito questo pensiero si è lasciato infiammare dall'amore di Dio. E che cos'è Madre Speranza se non questa fiamma dell'amore di Dio? Come tutti i santi, ciascuno poi nel suo modo, per come Dio piace usare coloro che si rendono disponibili al suo amore. Dico, qui si è rivelata questa cosa che noi facciamo fatica a trattenere, che di fronte al nostro rifiuto di Lui non ha corrisposto il suo rifiuto di noi, perché ho detto, meglio, ci è stato rivelato e ho detto che l'amore di Dio è incrollabile, incondizionabile, eterno, stabile per sempre. Anzi, nel momento in cui noi abbiamo posto con il nostro peccato, la nostra disobbedienza, una distanza da Dio, una distanza abissale, perché noi siamo precipitati con il nostro peccato, una distanza per noi incolmabile, nonostante che Dio ci avesse

riproposto più volte l'alleanza incolmabile per noi, questa distanza. Ecco, di fronte a questa distanza, l'amore di Dio si è acceso di passione per noi, di passione proprio. E tu capisci che qui non c'è una spiegazione, dice: beh, ci ha amato perché se in un altro abbiamo provato ad osservare le 10 parole, sì, con ottimi risultati, parlo per me, non lo so per voi, ma capite che non è tanto, non è perché Dio si è convinto che tutto sommato così malaccio non eravamo, non è così, l'amore di Dio è libero e ama noi, ha amato noi quando ancora eravamo nei peccati. Questo schema: abbiamo peccato, chiediamo, Dio non ci ama, chiediamo perdono, Dio torna ad amarci, è una bestemmia, non funziona così. Abbiamo peccato, Dio ci ama, ma è chiaro che non ama il nostro peccato, continua ad amarci, perché noi possiamo trovare dal suo amore, dal suo amore misericordioso, trovare la forza per essere liberati dal nostro peccato, per essere salvati, per essere redenti, per essere messi nuovamente dentro quel disegno d'amore che lui ha pensato per noi. E se guardi la scrittura, tutta la storia della salvezza altro non è che questa storia d'amore dove si è rivelato il volto del Padre per noi, che è il volto di un Padre misericordioso. Noi, dal giorno del nostro peccato nel giardino, avevamo perso la possibilità di incontrare il volto del Padre misericordioso. Anzi, la prima conseguenza del nostro peccato, ricordate qual è stata? Quella di nasconderci a Dio che ci cercava, di sottrarci al suo sguardo. Dal giorno del nostro peccato noi avevamo perso la capacità di reggere lo sguardo del Padre, che non pensavamo potesse essere uno sguardo misericordioso. Ma tutta la storia della salvezza è questa storia nella quale Dio continua insistentemente, con una insistenza forte, caparbia proprio, ostinata direi, a voler mostrare il suo volto misericordioso, offre continuamente l'alleanza e noi rispondiamo con la continua disobbedienza all'alleanza. Usa tutti i linguaggi possibili per dirci il suo amore, anche quello dell'ira, anche quello del castigo. Che cos'è l'esilio se non questo tentativo estremo di recuperare il suo popolo? Che cos'è l'esilio? Che cos'è il ritorno dall'esilio? E che cos'è tutto ciò che Dio ha fatto per liberare il suo popolo ancora prima dalla schiavitù d'Egitto? Ha usato le cose, ha usato le creature che lui ha fatto, ha stressato la creazione credendo alle cose create di essere altro da quello che sono, ha fatto il mare, poi l'ha asciugato per farci passare in mezzo e liberare il suo popolo, ha fatto piovere pane dal cielo, gli piace fare cose straordinarie. Poi vedi che appena trova un varco, cioè un cuore che si apre al suo amore, continua a fare cose straordinarie. E cosa sono questi infiniti prodigi che attraverso la Madre Speranza abbiamo potuto vedere? Ha fatto di tutto Dio per rivelare il suo volto di Padre misericordioso, e come il suo amore misericordioso è stato ostinato nei nostri confronti, noi ci siamo ostinati nel ripetere quel rifiuto del suo amore. In fondo è quel virus che la disobbedienza causata dall'ascolto del tentatore ha messo dentro di noi e che ci rendeva incapaci di un atto di obbedienza, cioè di una risposta all'amore di Dio. E come fare?
Come fare per poter recuperare il volto misericordioso del Padre che noi dal giorno del peccato nel giardino pensavamo irrimediabilmente perso, ma non c'avevamo manco più la forza di alzare lo sguardo per cercare il suo volto, perché pensavamo che non avremmo incontrato un volto di Padre misericordioso. Per questo ci siamo nascosti. Questa cosa del nasconderci al volto misericordioso del Padre è la più grande disgrazia dell'umanità. Per questo loro tre hanno pensato un modo, un piano, un progetto, un disegno, una strategia, un modo per poterci raggiungere, per poterci scovare, per tirarci fuori, per andare a vedere dove ci eravamo cacciati, raggiungere quel luogo distantissimo dall'amore di Dio, dall'amore che è Dio, dalla comunione della Santissima Trinità, che è l'abisso del nostro peccato, che è il regno della disobbedienza, che è il regno dell'assenza del Padre, che è il regno dove il buio è così fitto da non poter permettere ai nostri occhi di riconoscere e vedere il volto del Padre. Fino a questo punto loro ci hanno amato. Occorreva restituire, offrire a noi, per amore, non certo perché ce lo siamo meritati, avremmo meritato il contrario, offrire a noi la possibilità di vedere il volto del Padre. Per cui non solo un concetto astratto, la misericordia di Dio. Noi quando diciamo la misericordia di Dio, noi non abbiamo in mente solo una benevolenza estrema, come abbiamo detto nei nostri confronti, come se fosse un'idea, un pensiero, che capisci? Per come siamo stati infettati dal peccato, un pensiero della misericordia non è sufficiente, non ha la forza poi per farci stare dentro la misericordia di Dio. Loro tre, il Padre, il Figlio e lo Spirito, hanno pensato un'altra strada che solo loro potevano pensare, solo la Santissima Trinità poteva pensare, che è la via di incarnazione. Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia dice: non è solo la misericordia, non è solo una benevolenza che Dio ha nei nostri confronti, non è solo la rivelazione di un atteggiamento appunto accogliente nei nostri confronti. Dice: noi abbiamo in Gesù la misericordia incarnata. Gesù, il Verbo fatto carne, è l'incarnazione della misericordia. È la possibilità per noi non così di pensare la misericordia di Dio, ma di incontrare la misericordia di Dio, di toccare la misericordia di Dio, di essere toccati dalla sua misericordia. È la possibilità per noi di vedere nel volto umano di Gesù quel volto del Padre misericordioso che per noi era diventato inconoscibile, che non avevamo più la forza né di pensare né di sostenere, pensando che non esistesse più un Padre misericordioso dopo quello che abbiamo combinato nel giardino. E invece chi vede me vede il Padre, e nel volto di Gesù, misericordia incarnata, a noi viene data la possibilità di essere guardati con misericordia e di vedere la sua misericordia nelle parole, nei gesti di Gesù. Parole e gesti concreti. Una misericordia che quindi si rivela per via di incarnazione, che
e sceglie, ma anche questa cosa, ma è tutto così enorme che noi facciamo fatica a stare dentro questi pensieri, ad abitarli, a farli nostri. Abbiamo bisogno di tempo, la vita abbiamo bisogno. Una misericordia che arriva a noi attraverso una conoscenza di noi, non per sentito dire. Dio conosce tutto di noi, dice: guarda, so dove si sono cacciati a motivo del peccato. No, non è una conoscenza per sentito dire, è una conoscenza per esperienza, per compromissione. Vedi che cosa enorme, non solo il nostro peccato non l'ha tenuto distante da noi, non solo il nostro peccato non ha condizionato il suo amore, ma ha acceso, è una cosa che noi non avremmo mai potuto immaginare, che il nostro peccato potesse accendere una fiamma più ardente dentro il cuore d'amore della Santissima Trinità. Mi piace sempre dire che noi non avremmo mai potuto pensare che il nostro peccato sarebbe diventato un combustibile dell'amore di Dio. Perché è accaduto così. Questo desiderio di salvezza per noi, questo volere ad ogni costo, perché l'amore è così, rivelarci il volto del Padre ha portato la Santissima Trinità a fare un'esperienza che noi non avremmo mai potuto immaginare, chiedere, domandare, sperare, che è quella di condividere attraverso la carne del Verbo la nostra condizione di peccato. In tutto, ad eccezione del gesto, dell'atto del peccato. Ad eccezione del peccato, il Verbo fatto carne ha sperimentato le conseguenze del peccato. Lui che non ha peccato si è messo talmente dalla nostra parte di peccatori da confondersi con noi, da apparire sulla croce come maledizione che pende dal legno, una parola enorme del profeta che Paolo usa contemplando la croce di Gesù, maledetto chi pende dal legno. Fino a questo punto è una conoscenza per compromissione con la nostra condizione, perché noi potessimo vedere il volto del Padre e riconoscerlo come misericordioso, e non temerlo come giudice spietato, che avrebbe avuto anche ottimi capi di accusa nei nostri confronti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Piace sempre dire che noi non avremmo mai potuto pensare che il nostro peccato sarebbe diventato un combustibile dell'amore di Dio. Perché è accaduto così. Questo desiderio di salvezza per noi, questo volere ad ogni costo, perché l'amore è così, rivelarci il volto del Padre ha portato la Santissima Trinità a fare un'esperienza che noi non avremmo mai potuto immaginare, chiedere, domandare, sperare, che è quella di condividere attraverso la carne del Verbo la nostra condizione di peccato in tutto, ad eccezione del gesto, dell'atto del peccato. Ad eccezione del peccato, il Verbo fatto carne ha sperimentato le conseguenze del peccato. Lui che non ha peccato si è messo talmente dalla nostra parte di peccatori da confondersi con noi, da apparire sulla croce come maledizione che pende dal legno, una parola enorme del profeta che Paolo usa contemplando la croce di Gesù, maledetto chi pende dal legno. Fino a questo punto è una conoscenza per compromissione con la nostra condizione, perché noi potessimo vedere il volto del Padre e riconoscerlo come misericordioso e non temerlo come giudice spietato, che avrebbe avuto anche ottimi capi di accusa nei nostri confronti. Occorreva guarire da dentro il nostro peccato con un antidoto al nostro peccato che fosse l'opposto della radice del nostro peccato. Se la radice del nostro peccato è la disobbedienza, occorreva un atto di obbedienza perfetta ed è questa obbedienza perfetta che ci ha salvato. La misericordia di Dio è questa misura d'amore estrema. È una misura di cui noi non possiamo conoscere il confine, perché non ha confine, che non è limitata nel tempo, che non è condizionata dalla nostra buona o cattiva volontà. Non che non conti la buona o cattiva volontà, certo che conta, ma per sé l'amore di Dio rimane stabile ed è quello che ci è stato rivelato. Per cui c'è una parola che mi piace citare, ve la leggo, sempre della Dives in Misericordia, dove Giovanni Paolo II ci dice, ricordandoci appunto che la misericordia è in Gesù incarnata, che Gesù è l'incarnazione della misericordia, una parola forte questa, eh? Per cui noi nel volto di Gesù vediamo il volto del Padre che è il Padre misericordioso. Ma dice, ci aiuta a capire che questa misericordia non è semplicemente, come a volte sembra che la comprendiamo, come un colpo di spugna. Dice, ne ho fatti doni, ma poi passa la spugna e sparisce tutto. Non è così, non funziona così. È un'azione d'amore molto più profonda dentro di noi. Dice Giovanni Paolo II questa cosa. Il significato vero e proprio della misericordia non consiste soltanto nello sguardo, fosse pure il più penetrante e compassionevole, rivolto verso il male morale, fisico o materiale. Cioè, il significato vero e proprio non è solo questo sguardo, fosse anche penetrante e compassionevole verso il male commesso, morale, fisico o materiale. La misericordia si manifesta nel suo aspetto vero e proprio quando, ascoltate questi tre verbi, rivaluta, promuove e trae il bene dal male, trae il bene da tutte le forme di male esistenti nell'uomo. Così intesa, essa costituisce il contenuto fondamentale, per questo è un luogo che dice l'essenziale del fatto cristiano.
Così intesa, essa costituisce il contenuto fondamentale

0: del messaggio messianico di Cristo e la forza costitutiva della sua missione. Avete sentito cosa fa la misericordia? Non è solo uno sguardo compassionevole verso di noi, è un'azione che Dio vuole fare e la fa rivalutando, perché così viene descritta, rivaluta, promuove, trae il bene da tutte le forme di male esistenti nel mondo e nell'uomo. È una guarigione profonda, è un sanare da dentro, è un guarire la radice del nostro peccato. E perché è questo? Ma perché la misericordia di Dio ha il suo culmine, abbiamo detto, si manifesta noi nell'incarnazione. Gesù è la misericordia incarnata, ma il culmine della rivelazione operativa, vorrei dire, della misericordia è, come sappiamo, la croce. Quella croce che poi la madre ci ha invitato e oggi la contempliamo così, come una croce gloriosa, come un talamo, come un trono regale sul quale Cristo re regna. Ma regna, cosa vuol dire che regna? Regna perché lì ha sconfitto la radice del nostro peccato e l'ha sconfitta in quel fuoco d'amore, appunto, portando. È questo che intendevo dire quando dicevo combustibile, portando il nostro peccato, di cui il corpo di carne di Gesù è intriso, dentro l'alto forno dell'amore di Dio, che è la Santissima Trinità, e consumandolo lì dentro. Perché ciò che ha portato Gesù a offrire la sua vita per noi sulla croce, altro non è che l'esportazione al di fuori delle relazioni del Padre, del Figlio e dello Spirito, cioè al di fuori delle relazioni delle persone della Santissima Trinità, è l'esportazione di come si amano loro tre. Il Verbo si è incarnato ed è venuto ad amare noi, così come si amano il Padre, il Figlio e lo Spirito, rivelandoci che il momento intimo, essenziale del dinamismo dell'amore trinitario è questo: donare la vita. Ciascuna persona della Santissima Trinità ritrova se stessa nel dono di sé alle altre. Questa per noi è una cosa, un'altra delle novità assolute che la fede cristiana ha portato, perché noi invece siamo sempre pensati, noi viviamo, anche questo è frutto del nostro peccato, viviamo sempre in un continuo egocentrismo, un continuo egocentrismo, pensiamo di essere noi il centro del mondo, noi il riferimento di ogni cosa, tutto deve girare attorno a noi, in tanti modi, poi sai, ci sono egocentrismi più evidenti, guarda certi capi delle nazioni, ma poi c'è l'egocentrismo che noi, ciascuno di noi esercita a casa sua, in tanti modi, ma che banale se vogliamo, però è sempre questo metterci al centro. Mentre la rivelazione dell'amore ci dice che è nel dono di noi all'altro che ritroviamo noi stessi. Questo egocentrismo per noi è invece il modo per dire affermo me stesso. In realtà sei vittima di te stesso, sei schiavo di te stesso, non sei libero. Il dono di te all'altro, che ci è stato rivelato essere il contenuto essenziale dell'amore, è la croce di Gesù che ce lo rivela, il dono di sé all'altro invece ti permette di ritrovarti libero, pienamente immerso dentro l'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori. Allora, dite un po', ma tutto questo come ci raggiunge? Perché noi abbiamo bisogno di capire, non solo di capire, o forse prima di capire, più che altro, non è che noi, non Non è che iniziamo a respirare quando sappiamo tutto del sistema respiratorio. Respiriamo. Quindi, se con Dio è così, prima di capire, noi invece abbiamo sempre questa pretesa di mettere il nostro comprendere prima del vivere. Non è così. L'amore di Dio è riversato. Vivi l'amore di Dio, prova a vivere. La fede cristiana è un laboratorio. È un laboratorio sperimentale, cioè dove fai esperienza. Dico, per noi vivere questo amore misericordioso cosa comporta? O meglio ancora, come veniamo raggiunti noi da questo amore? È un pensiero? È un'idea? Bellissima, ma è un pensiero al quale dobbiamo cercare in qualche modo di sforzarci, di adeguarci, ma minimo un minimo di autoconsapevolezza, ci accorgiamo che tutta questa forza di volontà per adeguarci ad un modello alto difficilmente riesce a trovare una coerenza in noi. Allora, come veniamo raggiunti noi da questo amore? Perché noi abbiamo bisogno per vivere di questo amore. Ne va della nostra vita, è questione di vita o di morte. O viviamo questo amore o siamo morti, anche se vivi. Cioè, la cosa è estremamente seria ed estremamente bella, chiaramente. Come veniamo raggiunti noi da questo amore? Sai, Dio non cambia metodo, non si pente della scelta che la Santissima Trinità ha fatto di raggiungerci per via di incarnazione. È così che continua ad amarci, per via di incarnazione, attraverso parole e gesti, che sono i sacramenti. I sacramenti sono la visibilità di Lui. L'Eucaristia che tra poco celebriamo, il sacramento della riconciliazione, non è un nostro cercare di adeguarci osservando dei precetti, tra cui anche quello del culto che ci permette poi di avere le credenziali per poterci presentare. Ma dove vai? È l'opposto. È Lui che non vede l'ora di dirmi: ti sono assolti i tuoi peccati, vai in pace, non peccare più. È Lui che desidera questo per noi, Lui che non vede l'ora, è dal giorno dell'ultima cena che non vede l'ora di averci commensali a quella tavola dove Lui è cibo che dà vita, dove Lui ci fa mangiare l'amore suo che è dono della vita. Qui c'è tutta un'altra prospettiva, è l'opportunità per noi di conoscerlo, di incontrarlo, di entrare in contatto con la misericordia che rivaluta, promuove e trae il bene dal male. È un processo che fa la misericordia. Tu pensa come agisce in profondità questo amore di Dio. Poi la Chiesa, siccome la Chiesa è nel mondo solo per dire al mondo che Lui è vivo, che il Padre è un Padre misericordioso, che siamo stati salvati dalla sua passione, morte e risurrezione, che siamo vivi per Lui, che attraverso i sacramenti l'amore di Dio viene continuamente riversato dentro di noi. La Chiesa è nel mondo per questo. La Chiesa è lo strumento che Dio ha scelto perché tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità. Noi siamo tra l'amore di Dio e l'oggetto del suo amore, che è il mondo, attraversati da questo amore, chiamati a testimoniare questo amore perché il mondo sappia di con quale amore siamo stati amati, non per scherzo. Poiché questa è la missione della Chiesa, la Chiesa si inventa anche dei modi per poter, perché perché molti possano essere raggiunti dal suo amore. Ma adesso dico così, mi esprimo un po' semplicemente, ma perché dico si inventa dei modi? Ma che cos'è il giubileo se non questo? Se non un modo, quasi uno stratagemma, che non vuol dire un rimedio così di poco conto, ma un modo, una strategia, forse meglio una strategia, perché molti possano essere raggiunti dalla grazia di Dio che perdona e poi da una grazia più che agisce più in profondità. Perché è questo, in fondo, che cos'è il giubileo, con quelle che sono le indicazioni per ricevere questo dono di grazia che è l'indulgenza, se non proprio questa possibilità di attingere ad un'azione di Dio che dentro di noi vuole fare ciò che fa la misericordia, rivalutare, promuovere, trarre bene dal male. È una, come una guarigione più profonda che noi facciamo, che ci raggiunge attraverso quei gesti che la Chiesa ci invita a fare, che ancora una volta sono un incontro sacramentale con Lui, nel sacramento della riconciliazione, nella partecipazione all'Eucaristia, nel professare la nostra fede, nel dire la nostra comunione nella Chiesa attraverso il Santo Padre, e ciò che la Chiesa ci chiede nel compiere un gesto, che è quello dell'essere pellegrini, del varcare una soglia, dello stare in un luogo che la Chiesa ha pensato come un luogo. Vedi che sono tutto un modo per dire la misericordia di Dio, per invitarci quasi ad ogni costo ad accogliere questa misericordia. Ma la grazia di questo, la grazia particolare del giubileo, dicevo, è un'azione più profonda che vuole permettere alla misericordia di agire dentro di noi più in profondità. Cosa intendo dire? Intendo dire quello che ci insegna la Chiesa, anche nel Catechismo, non dico cose che sono cose che conosciamo, ma che abbiamo bisogno di ridirci sempre. Dite un po', non fate voi esperienza, anche dopo una confessione, dopo qualche giorno, dopo una confessione, non vi accorgete che quel peccato che hai confessato però in qualche modo ha lasciato dentro di te una traccia? Non stai proprio bene bene. E come dici, sei guarito? Sì, sì, sono convalescente. Vuol dire che sei guarito, però c'è ancora qualcosa che non funziona, insomma, che non funziona a pieno. C'è come il peccato lascia, dice la teologia cattolica, come delle scorie dentro di noi. Non che non siamo perdonati, siamo perdonati, ma noi abbiamo bisogno di essere guariti lì, più in profondità, più alla radice, ad estirpare, a fare in modo che questa azione salvifica di Dio che ci raggiunge attraverso la grazia dei sacramenti vada ancora più in profondità, ci guarisca del tutto, ci tolga quelle scorie di peccato che in qualche modo ci indeboliscono e quindi ci rendono anche più esposti al tignoso. La grazia dell'indulgenza lavora lì, per cui quando la Chiesa ci insegna una delle condizioni è celebrare il sacramento della riconciliazione, non è dire allora per ricevere l'indulgenza, che poi a volte noi pensiamo, come dicevo prima, come un colpo di spugna che elimina tutto, devi avere queste, a queste condizioni, sì, sono condizioni, però capite che quel dire la confessione, celebrare il sacramento della riconciliazione, non è semplicemente il punto che ti serve per raggiungere quel tot che ti permette poi di ricevere l'indulgenza. La confessione, il sacramento della riconciliazione, è un'azione che lo Spirito fa in noi, è lo Spirito che ci libera dal nostro peccato, che perdona il nostro peccato, è lo Spirito che rende presente per noi Cristo, che come all'adultera ha detto vai in pace, ti sono rimessi i tuoi peccati, non peccare più, adesso continua a ripeterlo a noi. Bene, quell'azione che noi, di perdono che riceviamo nel sacramento della riconciliazione, viene perfezionato dalla grazia dell'indulgenza, va ad innestarsi sulla grazia del perdono che riceviamo nel sacramento della riconciliazione. È in questo che il Giubileo è un'opportunità in più, perché la Chiesa non desidera altro che ciò che desidera il suo Sposo, il suo Signore, che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità che è Gesù Cristo. Per cui vedi quanti, ma abbiamo una sovrabbondanza di mezzi. Quindi la situazione nostra è questa: abbiamo peccato, Dio ha continuato ad amarci, anzi ha intensificato il suo amore per noi fino a donare il suo Figlio. Il nostro peccato è stato consumato dall'obbedienza del Figlio, siamo stati liberati. Continua a volere per noi ciò che è nel piano di Dio da sempre, cioè il farci partecipi della comunione piena con Lui, e si serve di ogni cosa, per poterci raggiungere col suo amore, della Chiesa e dei suoi strumenti, e degli strumenti che Dio stesso ha fornito alla Chiesa perché noi potessimo essere raggiunti da questa grazia. Poi mi piace anche moltissimo questo, servirsi di uomini e donne che si aprono di con un'apertura, vorrei dire, più piena al suo amore, che sono i santi. È piaciuto a lui servirsi di Madre Speranza perché noi oggi fossimo qui a parlare del suo amore misericordioso, e non solo a parlare del suo amore misericordioso, ma a farci raggiungere dal suo amore misericordioso. Strumenti. È tutto congegnato perché la nostra vita possa essere raggiunta dal suo amore. È una misericordia infinita. Tutto questo, mi avvio a concludere, dico solo più questa cosa, tutto questo ed esattamente questo è il fondamento della nostra speranza. Perché noi siamo un po' portati a dire speranza e a pensare come così una visione ottimistica, spesso a fronte di situazioni che non permetterebbero questa visione ottimistica, per cui ma speriamo. È un termine, questo speranza, che abbiamo un po' svuotato di consistenza, è come se l'avessimo un po' così indebolito, pensando che sia una possibilità di un miglioramento, ma che insomma vedo difficile. Ditemi se mi sbaglio, ma mi pare che l'abbiamo un po' svuotata di senso, mentre invece la scrittura ci dice che la speranza ha un fondamento saldo, ed è ciò che abbiamo detto, è l'amore di Dio. Che cosa noi speriamo? Noi speriamo la salvezza, ma non come un vago, appunto, fragile desiderio, ma speriamo la salvezza perché Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e giungano alla piena conoscenza della verità, perché lo vuole Lui. La nostra speranza è salda perché Lui vuole la nostra salvezza. La speranza è sempre qualcosa che ci protende al futuro. Il futuro cos'è per noi in questo tempo, nel tempo della Chiesa? Cos'è il futuro per noi? Il futuro è un evento, è un fatto, non è tanto ciò che accadrà, perché poi sai, nella vita il futuro, anche dire che cosa mi aspetto nella vita, ma che si aspettava Madre Speranza dalla vita? Tu guardi la sua vita e all'inizio sembra che non riesci a trovare un luogo dove poter consegnare se stessa in questo suo desiderio di santità. In realtà Dio le sta facendo fare un percorso che lei farà perché è docile. Poi anche dentro le cose, un istituto, l'altro, quello chiude, tutti i movimenti che umanamente dici, ma in realtà è tutto condotto, è tutto portato. Dico, non è, quando dico la speranza è uno sguardo al futuro, non è tanto di cosa ci accadrà domani o di come finiremo la nostra vita o di come andranno le cose, che pure sono pensieri che abbiamo, ma alla fine tutto è nelle mani, la nostra vita è nelle mani di Dio, ma io mi devo preoccupare del mio domani? Lo sa Lui. È già consegnato, è già nel disegno d'amore di Dio. Ma che mi importa? Adesso dico che mi importa, sembra brutto, ma che importa alla fine? Ciò che importa, ciò che conta è l'amore di Dio. Quando dico che la speranza è uno sguardo al futuro, il futuro per noi, ho detto, è un evento ed è il ritorno del Signore. Il futuro per noi è questo, è il Signore che torna, un giorno il Signore tornerà, l'ha detto Lui. Ascendendo il cielo, gli angeli ci hanno detto: ma state a fare il cielo, andate a dire che è vivo, poi Lui torna. La certezza del suo ritorno, il fatto che un giorno Lui tornerà, fa di ogni giorno che passa un avvicinarsi del suo ritorno. Per noi il futuro è Lui che torna. Per cui per noi la speranza è fondata nella Pasqua, che ha fatto in modo che il suo amore venisse riversato dentro i nostri cuori, attraverso la grazia dei sacramenti, attraverso la grazia specifica propria dell'indulgenza del Giubileo, riversata dentro di noi a lavorarci, quindi fondata lì la nostra speranza. Ma è tesa verso il suo ritorno, cioè verso l'incontro con Lui, nel quale, a Dio piacendo e per la sua misericordia, il Padre potrà vedere, se permetteremo, come ha fatto Madre Speranza, allo Spirito di agire in noi, potrà vedere in noi gli stessi tratti del volto del Figlio suo, perché lo Spirito vuole conformarci a Lui, riconoscendo in noi il Figlio suo e facendoci entrare in quella comunione d'amore che è la nostra casa, è un tornare a casa. Senti che la speranza allora è qualcosa di saldamente fondato e che ha una tensione verso il futuro che non ci distoglie dal presente, ma che ci radica nel presente per vivere che cosa? Per vivere lo stesso amore con il quale siamo stati amati, non un altro amore, per vivere lo stesso amore misericordioso tra di noi. Sarebbe strano pretendere di voler fare esperienza di salvezza dell'amore di Dio e non vivere tra di noi lo stesso amore. E allora è questo che chiediamo al Signore. Abbiamo la grazia di essere qui oggi, tra poco abbiamo la grazia infinita di poterci nutrire di quel corpo offerto che è il fondamento della nostra speranza, di essere lavati da quel sangue versato che purifica da ogni colpa. Abbiamo l'intercessione della Madre, ma che vuoi di più? Siamo dentro la forza, l'abbraccio, la potenza dell'amore di Dio, e di questo noi vogliamo rendere grazie a Lui. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre.
1: Magari prima di lasciarci un grazie sincero a Padre Vittorio, che in maniera, con un tono pacato, commosso, profondo, ecco, ci ha ricordato queste belle cose, no? Che sicuramente Madre Speranza condividerebbe, e speriamo che le condividiamo anche noi, no? E queste sono, ci danno pace, gioia, speranza. Io volevo fare solo un piccolo riferimento al fatto che noi siamo chiamati al Giubileo della Speranza in un mondo che vive le guerre a pezzi, diceva Papa Francesco, e con il pericolo anche di una guerra totale, no? C'è questo pericolo. E allora credo che Papa Francesco è stato proprio illuminato a indire questo Giubileo della Speranza in un momento, ogni momento della vita nostra, della vita del mondo presenta crisi e problemi seri, ma quello che stiamo vivendo credo che è molto preoccupante umanamente, no? Come andremo a finire, insomma, stando a quello che sentiamo e vediamo. E ci preoccupa non poco, ecco, qualcuno dice, credo in maniera fondata, siamo messi male umanamente parlando sulla pace, il bene primario. Allora credo che quanto abbiamo ascoltato c'entra parecchio per un atteggiamento che è quello cristiano, appunto, di speranza, che non è disimpegnata fuori della storia, al contrario. No, questo amore misericordioso ci stimola fortemente a collaborare, non solo per la mia salvezza, ma per la salvezza del mondo intero, a partire dalla pace. Quindi, insomma, credo che dovremmo fare questa attenzione. Ha sottolineato padre Viola quella frase centrale di San Giovanni Paolo II, che il Signore rivaluta, promuove, trae il bene dal male. Ecco, che il Signore tragga il bene anche da queste guerre terribili che sono in atto, ma attenzione, anche dalle nostre lotte quotidiane, no? Tra marito e moglie, tra noi, no? Che non è che siamo sempre benevoli, no? Ci facciamo del male abbastanza. Sapere che il Signore vuole trarre il bene anche dai nostri mali, no? Fatti in maniera anche ripetuta, perversa, non lo so, comunque sentiamo e abbiamo esperienza di tutto. Allora, sapere che il Signore non si arrende, e anche in questa situazione così, io userei l'aggettivo disperata, no? Perché insomma, veramente sotto gli occhi non abbiamo grandi luci, ma sapere che il Signore è con noi, che il Signore regna proprio in mezzo ai nostri mali e non ci autorizza assolutamente a disperare, anzi a tirare fuori tutto quello che possiamo per contribuire alla salvezza che viene dal Signore, e questo mi pare molto bello. Il Sabato Santo per me la cosa più alta è Felix Culpa, no? E cioè anche il peccato cantato come occasione felice, perché no, il peccato è la cosa più infelice, appunto la maledizione, si diceva, no? E poi il Signore ha cambiato la maledizione in benedizione proprio sulla croce. Quindi, giustamente, no, come ci veniva detto, siamo invitati a sperare e a essere uomini testimoni della speranza. E quelle parole che Gesù ha detto: la mia gioia nessuno me la può togliere, voi siete nelle mie mani, nelle mani del Padre. E questo ci deve veramente dare grande forza, come l'ha data Mare Speranza, che alla fine questo nome è stato proprio il motivo di tutta la sua esistenza, di tutte le sue sofferenze. E ha portato avanti con grande fiducia e speranza nel Signore tutto quello che il Signore le ha chiesto, e per questo siamo qui. E quindi vogliamo raccogliere questa indicazione, no? Indicazione, questo invito forte alla speranza che il Giubileo ci chiede. Perché quando noi siamo tristi, arrabbiati e diciamo parole per cui diciamo ma chissà come andremo a fare, rassegnati, stanche e senza prospettiva, non siamo cristiani, non abbiamo speranza. No, mi spiego. Quindi volevo proprio invitare anche a tenere presente questi mali che sono tanti, i nostri personali in primis, ma anche quelli che sono nel mondo di oggi, perché stiamo vivendo oggi, no? 2025, Giubileo della Speranza, che cade in un momento umanamente molto, molto complicato, diciamo così, no? Ecco, mi sembra che anche questo possa essere un riferimento importante. Non so se ci vuoi dire una parola su questo.
0: Abbiamo già detto tante parole, quelle che ha detto Padre Domenico adesso è l'essenziale, perché penso che sì, in questo anche sentirci partecipi di questo è importante, cioè partecipi nel senso che dobbiamo, è chiaro che a noi non abbiamo, che dire, come dire, possibilità per decidere le sorti del mondo, abbiamo la possibilità per decidere che cosa vogliamo vivere oggi, le parole che vogliamo dire oggi, i sentimenti che vogliamo mettere in circolazione. È chiaro che in questo, se ciascuno di noi si lascia trasformare dall'amore con cui è stato amato, cambia il mondo, cambia il mondo. E certamente poi anche, sai, una preghiera che sia vera, che non sia semplicemente così un pensiero, che sia un'offerta, una partecipazione all'offerta di Gesù, che dà senso anche alle nostre sofferenze. Perché ci mette dalla parte di come di lui, di come lui ha amato il mondo. Anche questa è una cosa che abbiamo la possibilità di fare, perché la nostra vita spesso ci offre questa opportunità, dentro le quali noi facciamo fatica a stare, perché non siamo mai così pronti a vivere questo. Però il sentire che ci viene data una possibilità per amare il mondo nell'offerta di noi, così come lui ha amato il mondo, questo ha una forza nel mondo, questo ha una forza che può arrivare e toccare i cuori, come il Signore sa e come il Signore vuole fare, sapendo che la storia è nelle sue mani. Quindi ecco, per sentirci partecipi di questa, non solo a giudicare chi fa, chi non fa, cosa si dovrebbe fare, ma partecipi di questa storia, di questo momento storico, ma perché coinvolti dall'amore di Dio.
1: Ho visto molta attenzione, quindi un applauso ci sta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Signori e signori, buonasera, benvenuti alla seconda puntata della rubrica culturale e Discutere e Illuminare all'interno del programma Maria Visionno. Ricordo a tutti sul canale 662 Digitale Terrestre. Benvenuti, e la tematica di stasera è La verità vi farà liberi. In studio con noi l'avvocato Salvatore Crimi.
1: Buonasera.
0: Don Fabio Pizzitola, parroco del Santissimo Salvatore.
2: Salve e buonasera a tutti.
0: La professoressa Anna Maria Romano.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Bene, come già ho detto, la tematica di questa sera è La verità vi farà liberi. Siamo contenti di essere nuovamente insieme a voi e voglio subito indicarvi i due numeri con i quali potrete interagire con noi e con la trasmissione. Il numero di messaggistica WhatsApp 349 93 70 847 e il numero di rete fissa 071 75 01 70. Bene, voglio subito presentarvi i nostri ospiti rispetto alla tematica di stasera, rispetto al vostro intervento alla puntata e rispetto proprio al vostro intervento qui. Don Fabio.
2: Bene, intanto è ancora un piacere stare con voi, con te Stefania, con Salvo, con il quale ci conosciamo da un po', con la signora Anna Maria. Mi presento brevemente, sono un giovane sacerdote, ancora per poco giovane, perché poi già da 11 anni sono sacerdote, da alcuni mesi sono parroco a Trapani presso la parrocchia del Santissimo Salvatore. Mi piace molto la Sacra Scrittura, la studio, cerco di pregarla, di approfondirla e da alcuni anni in diocesi mi occupo della scuola di teologia pastorale, una casa per narrare. Si tratta di una scuola di teologia di base all'interno della quale i laici delle comunità parrocchiali, dei gruppi della nostra diocesi possono maturare una bella, simpatica, affascinante formazione teologica pastorale. Non si tratta di un istituto di scienze religiose, neanche di una facoltà teologica ovviamente, ma di una scuola popolare della fede. Si chiama una casa per narrare.
0: Bene. Professoressa Anna Maria Romano, ci dica qualcosa di lei.
3: Sì, sono una signora 71enne, una persona, spero, sento di essere serena, forse perché sento la vicinanza del Signore che soccorre sempre in ogni circostanza. E sono stata insegnante per tanti anni, una bellissima esperienza che ripaga moltissimo per quello che si dà, per quello che si fa. Io dico sempre, ho dato da sola, ma ho ricevuto moltiplicato tante volte, mille volte, perché i giovani sono fonti bellissime di verità, basta saperli ascoltare e sanno incidere nell'animo anche dei più grandi. Bisogna ascoltarli, cosa che purtroppo oggi nelle scuole, forse nella società tutta, riesce un po' difficile ascoltare i giovani. Ci si sovrappone sempre, bisogna dare più spazio. E questa sera mi trovo qui, ringrazio quanti mi hanno invitato e spero di trascorrere un tempo prezioso insieme a voi.
0: Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Comprendo che sta dedicando un'ora del suo tempo, mi diceva fuori dalle quinte che è la prima volta.
3: Sì, la prima volta, e riflettevo proprio sul titolo Discutere
0: e Illuminare,
3: e dicevo non ci può essere titolo più azzeccato, nel senso che magari la parola discutere, questo dis può sembrare, no? Sarebbe più dolce dire comunicare, condividere, ma il discutere, proprio dal latino discutio, discutis, discussi, discussum, discutere, è il diradare le ombre, le tenebre, scuotere, e quando le tenebre si dipanano, la verità illumina. Quando le tenebre cadono, emerge la verità. E la verità per noi cristiani è il Signore. Le tenebre sono il peccato, no? riflettevo su questo così, insomma, al momento, dicevo, questo discutere non è a caso messo, discutere e illuminare, perché proprio da questa etimologia latina mi veniva questo abbattere i muri, discutere, abbattere le ombre per fare spazio alla verità.
0: Quindi discutere come battere le ombre e far spazio alla verità. Fra l'altro, la tematica che portiamo stasera, Salvatore.
1: Dimmi.
0: Dici tu qualcosa, la verità ci farà liberi. Come viviamo questa tematica, questo tema importante all'interno della nostra professione? I nostri amici a casa sanno che la rubrica nasce proprio per dare un'impronta ovviamente cristiana, e portando la testimonianza all'interno del nostro lavoro, la testimonianza del nostro stesso lavoro, e così come ci siamo ritrovati tante volte a parlare, quindi questo lavoro, questo impegno sociale filtrato dalla fede cristiana. Quindi ti chiedo.
1: Per chi svolge la mia professione di avvocato, la verità dovrebbe essere un obiettivo, è un obiettivo anche per chi sta dall'altro lato della sedia, cioè per il magistrato. Tutti i processi di qualsiasi tipo, io mi occupo prevalentemente di cause di nullità di matrimonio, quindi dove è l'obiettivo fondamentale è la ricerca della verità. La verità su un'essenza fondamentale, se quel matrimonio è valido o non è valido, questa è la domanda a cui devono rispondere i giudici. E il processo non è altro che la ricerca di questa verità attraverso, diciamo, un'istruzione. Però il tema è un po' complesso, perché bisogna intenderci su che cos'è la verità.
3: Pirandello diceva la verità.
1: Pilato chiedeva a Gesù: quid est veritas? Cos'è la verità? E la verità può essere approcciata sotto diversi profili, sotto un punto di vista filosofico. Abbiamo l'ontologia e la agnoseologia, cioè la verità dovrebbe essere un giudizio di conformità, un giudizio di un soggetto, di conformità all'esistente, va bene? E, quindi, trasposto nel mio lavoro, la verità, o meglio, il giudizio di verità dato nelle sentenze dovrebbe essere conforme a ciò che emerge nel processo. E non sempre la verità processuale, non sempre il giudizio di verità dato in sentenza corrisponde alla verità ontologica, alla verità reale. E lì, diciamo, l'arte professionale degli avvocati, c'è chi lotta per far emergere, per fare luce, far emergere la verità, e c'è chi invece lotta per occultare la verità o latino veritas, in greco aletheia, che significa non nascondimento, sì, quindi rivelazione,
0: di svelamento proprio.
1: Quindi la verità non è, riprendendo il discorso di poc'anzi, non è un giudizio del soggetto, ma un giudizio del soggetto conforme alla realtà.
0: Bene.
3: Sì, sì, io dicevo anche che nella vita reale, mettiamoci un po', trasferiamoci sul reale, e certo le verità sono tante, ognuno ha la sua verità, ognuno cerca di, però ci dovrebbe essere, come dire, un'etica comune nel rispetto di quella che realmente è la verità. Ricordo mia nonna diceva sempre: la bugia mai, la verità non sempre. E io da bambina non riuscivo a capire questa sottile differenza. Oggi la penso sempre alla nonna, che è stata mia grande maestra di vita, e dico: la nonna era saggia, diceva la menzogna mai, la verità non sempre, perché se, dipende, ecco, dai casi. A volte dire una verità che non porta a nulla, che senso ha? Io diciamo, tornando al luogo della mia esperienza, la scuola, oggi a mio nipote, perché non insegno più, dico sempre: dire la verità al Lorenzo, un bimbo di 9 anni, lui qualunque cosa gli dicono, com'è la nonna mi dice dire sempre la verità, perché la verità veramente ci rende liberi. E io questo l'ho praticato sempre in 35 anni di insegnamento, io dicevo la verità ai miei alunni, anche se per loro era duro accettare, era... però li vedevo sempre speranzosi, ecco, perché era detta in maniera asettica. L'altra volta l'avvocato mi diceva, lei mi faceva il paragone senza mai offenderli, senza mai andare contro. Dicevo, anche se la versione è andata male, la versione è andata male, non ho detto mai tu non capisci niente, perché certamente sarebbe stato un modo sbagliato di dire una verità inesatta, perché il ragazzo vale, la persona vale, un compito può andare male, il prossimo andrà bene, ma spesso noi, dicevo oggi, non ascoltiamo i ragazzi, perché? Perché siamo sempre diretti, tu, io usavo la formula che quando il telefono fa tu, è occupato, dall'altra parte non sentono, bisogna spesso usare un linguaggio in prima persona, il messaggio mio, e allora l'alunno dirà, ah, ma pure l'insegnante dice che ha sbagliato, allora non è particolare, noi siamo come lei, possiamo avere fiducia in lei, e questo è già il primo tessuto della comunicazione, per condividere, per mettere in comunione cose buone e cose meno buone, virtù e difetti, farci studiarci, farci sentire come loro. Oggi questo risulta proprio difficile ancora nelle scuole,
4: è proprio vero,
3: difficile, da qui questo allontanamento dei giovani dalla scuola, dai docenti, sono visti come classi contrapposte, che invece l'uno vive per l'altro, dovrebbe essere così, eppure ancora c'è tanta dispersione scolastica. Io mi chiedo, ma perché che la scuola per i giovani dovrebbe essere il giardino più bello dove formarsi, dove crescere?
4: Quanta verità in quello che sta dicendo, quanta verità, e quanto è vero il fatto proprio che tante volte anche quella verità scolastica non viene posta ai giovani con i dovuti modi, molti giovani si allontanano, molti giovani vedono gli insegnanti
3: posti su una sfera superiore,
4: proprio così,
3: così. Comincia col dire, guarda, io come te non sapevo, ecco, già è, come dire, aprire una porta.
4: Esattamente. È stato molto bello soprattutto la sottolineatura del tu, contrapposto al messaggio io. Noi col messaggio io riusciamo veramente a comunicare in maniera assertiva grandi verità, proteggendo il mio spazio e lo spazio altrui, la mia persona e la persona che mi sta dinanzi. Questa è la prima regola di una buona comunicazione.
3: È difficile perché comunemente noi siamo poco, come dire, poco portati ad esprimere la nostra prima, se il ragazzo non risponde o fa una monelleria in classe, la prima emozione nostra è un po' di sofferenza, però quasi per una, non so perché, per proteggerci, per autodifesa, è difficile ammetterlo. Allora subito passiamo alla seconda emozione, tu stai sbagliando.
4: Esattamente.
3: E questo rompe la comunicazione.
4: Rompe la comunicazione e non permette il passaggio della verità.
3: La verità.
1: Stefania, mi allaccio a vostro discorso per dire che il tema della verità connesso e spesso in dicotomia anziché armonizzato con l'altro tema della carità, Don Fabio, cioè dare un giudizio di verità con carità, quindi verità e carità. Per noi cristiani, per il cristiano, la verità è Gesù, è una persona. Io sono la via, la verità e la vita. Ecco, Don Fabio.
2: Sì, tutto quello che questo bel momento ci stiamo dicendo sembra proprio che ci stia preparando a identificare la verità. È un concetto, è un'idea, è un'astrazione, è una verità processuale, è appunto un'idea, un concetto, oppure no? Abbiamo parlato, la signora Anna Maria parlava di luci, di ombre che vanno diradate. Tu hai parlato di una rivelazione, di una luce che ha bisogno di dimostrarsi, di farsi vedere, di farsi conoscere. Chi è questa verità? Giustamente tu citavi quel bellissimo passaggio del dialogo tra Gesù e Pilato, in cui a un certo punto, dinanzi il Cristo, Pilato afferma: che cos'è la verità? Quindi ancora noi potremmo dire: chi è la verità? Il titolo di questa rubrica di questa sera, Discutere e Illuminare, La verità vi farà liberi, è una di quelle sentenze del Vangelo di Giovanni, una di quelle frasi lapidarie che sono nelle condizioni di sintetizzare tutto un mondo biblico, un mondo di verità rivelativa appunto. Questo passaggio, questa sentenza, La verità vi farà liberi, che tra l'altro ha avuto una grande fortuna anche nella Chiesa italiana. Ci ricorderemo tutti che nell'immediato post-concilio la Chiesa italiana, quando ha riformulato i propri catechismi, ecco, quelli per i ragazzi, per l'iniziazione cristiana, ma anche quelli per gli adulti, ha dato come titolo al catechismo degli adulti proprio questo passaggio del capitolo 8 di Giovanni: la verità vi farà liberi. Per capire di chi si sta parlando abbiamo bisogno di vedere per intero qual è il pensiero che Gesù sta esprimendo, qual è il contesto intero, ed è una frase in cui Gesù dice tante cose, alcune al presente, altre al futuro. Innanzitutto Gesù dice: se rimanete nella mia parola, se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli. E lì è il tema del restare, del rimanere nella parola. Ora noi sappiamo che nel Vangelo di Giovanni, quando si parla di parola, non si parla tanto

la mia parola, sta dicendo, ci sta invitando a restare in Lui. Ed evoca sia il significato neotestamentario della parola Logos, ma anche tutto l'universo del Dabar ebraico. In ebraico il corrispettivo del greco Logos è Dabar. Dabar significa parola, ma non una parola intesa in senso filosofico, in senso greco, culturalmente parlando, ma con la concretezza del mondo semitico. Il Dabar ebraico non è semplicemente una parola, ma è un evento, è un accadimento, è una cosa, potremmo dire, un qualcosa di molto, molto concreto. Allora quando Gesù dice, se rimanete nella mia parola, nella parola che sono io, nell'evento, nella mia persona, ci sta invitando a restare presso di Lui. Allora siamo davvero suoi discepoli, e compare qui già attraverso l'avverbio davvero il tema della verità. Noi siamo davvero noi stessi, realizziamo la nostra vocazione di discepoli del Cristo se rimaniamo presso di Lui, se rimaniamo in Lui. E questa è la prima parte di questa bellissima, questo bellissimo versetto del capitolo ottavo, che poi ha un contesto bellissimo, diciamo magari alla fine. E poi compare la seconda sezione di questa bella frase, di questo ragionamento, di questa espressione del Cristo che è al futuro. Bene, allora, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, allora conoscerete la verità. Ecco, ritorna il tema della verità e il tema della conoscenza. Verità è aleteia, come diceva benissimo Salvo, ma c'è anche il tema della conoscenza. Anche qui, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo che si nutre tanto di intertestualità tra le tradizioni del Cristo e le tradizioni veterotestamentarie, parlare di conoscenza non è qualcosa di astratto, concettuoso, ma è qualcosa di molto molto concreto. Conoscere nella Sacra Scrittura significa fare esperienza. Maria, nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Luca anche, è turbata all'annuncio dell'angelo perché non conosceva uomo, non nel senso che non conosceva San Giuseppe, lo conosceva, non aveva avuto esperienza di intimità con lui. Ecco la conoscenza, conoscerete la verità, farete esperienza, entrerete nello spessore della verità. E finalmente si arriva alla sentenza che noi abbiamo scelto come titolo di questa rubrica: allora la verità vi farà liberi. Questa verità è Cristo, è il Signore ed è la luce. Il tema della rivelazione c'entra, perché questa bellissima frase del capitolo ottavo di Giovanni è collocata in una sezione davvero particolare. Non voglio dilungarmi troppo, ma mi piace ricordare che questo capitolo ottavo si trova subito dopo una serie di episodi che avvengono nel Vangelo di Giovanni a partire dal capitolo sesto, quando Gesù si trova a Gerusalemme per una festività giudaica che noi conosciamo molto bene. Nel Vangelo di Giovanni Gesù continuamente va e viene dalla Galilea verso Gerusalemme, almeno per 3 anni Gesù si sposta e vive tutte le grandi feste di pellegrinaggio di Israele. Queste feste di pellegrinaggio sono la Pasqua, la Pentecoste ebraica, quindi la prima si chiama Pesach, la seconda si chiama Shavuot, la festa delle settimane, e l'ultima, che è quella proprio all'interno della quale Gesù pronuncia questa parola, la verità vi farà liberi, è la festa di Sukkot, la festa delle capanne, è la festa che si celebrava a partire dal 15 del mese di Tishri, esattamente siamo fine settembre, primi di ottobre. Ricorda il cammino del popolo nel deserto, nelle capanne guidate da una colonna di fuoco, e il modo in cui Israele celebrava questa festa era quello di vivere nelle capanne. Quindi si costruiva ancora oggi, gli ebrei costruiscono delle capanne nel giardino, e quando si celebrava al Tempio questa festa, venivano accesi degli immensi luminari, degli immensi braceri, dove ardeva notte e giorno il fuoco. Era una festa che durava 8 giorni, arrivavano pellegrini da tutta la terra promessa, e quella luce dal Tempio illuminava tutta la città santa, tutta Sion, tutta Gerusalemme. In questo contesto Gesù pronuncerà qualche capitolo prima l'espressione "io sono la luce del mondo". Nel contesto della festa delle capanne, mentre il Tempio e la città santa è illuminata da questo grande

0: braciere che ricorda la colonna di fuoco dell'Esodo, Gesù dice: non quella, ma io sono la luce del mondo. E subito dopo, al capitolo 9, dopo l'espressione "la verità vi farà liberi", l'episodio della guarigione del cieco nato, quando Gesù ridà il dono della vista e dunque della luce e della verità al cieco nato. Allora il tema della luce, della verità, delle ombre che si diradano sono tutti temi che proprio in maniera incalzante si susseguono nel Vangelo di Giovanni. La verità, in altri termini, è una persona, è il Cristo, è Lui che ci rende liberi, ci salva, è una verità salvifica. Salvo poco fa parlava di una verità processuale nel tuo campo, giustamente, non puoi dire così. Per noi la verità che ci rende liberi è una verità salvifica, è Gesù che ci salva, è una verità che ci chiama a una precisa condotta di vita e quindi anche una verità etica, una rispondenza tra il nostro essere e la nostra chiamata. Una verità escatologica: noi pienamente saremo questo alla fine della storia.
1: Grazie.
2: Quindi, Don Fabio, conoscere Gesù, nel senso di fare esperienza di Gesù e rimanere in Gesù, è liberante e salvifico.
1: Certo.
2: Mi rivolgo adesso a Stefania, che è una psicologa, no? Se anche nella dimensione esistenziale, da un punto di vista psicologico, la verità, essere nella verità, dire la verità, aiuta comunque a liberarsi e aiuta a stare meglio.
1: Dire la verità, essere nella verità, vivere la verità è guarigione. All'interno spesso di percorsi di sostegno, l'obiettivo di lavoro, comunque, qualsiasi sia il disturbo, l'argomento che si tratta, il primo obiettivo è portare la persona a conoscenza della verità che c'è dentro di sé, tante volte offuscata, tante volte annebbiata, confusa. Ed è proprio dinanzi alla confusione, dinanzi ai momenti di crisi, di impasse, che ci sono le battute di arresto, dinanzi all'esistenza umana. E, bene, quella che all'interno proprio di percorsi psicologici, di consapevolezza personale, si chiamano proprio presa di consapevolezza, di coscienza di sé, mediante l'esperienza del proprio bisogno: cosa mi è venuto meno, di cosa ho bisogno, cosa mi manca, cosa posso fare per soddisfare questo bisogno. Presa consapevolezza di ciò, dunque, qual è la mia responsabilità rispetto a quello che sono venuto a sapere di me stesso? Cosa posso fare per agire per il mio bene? Di cosa ho bisogno? E proprio un attimo prima della diretta ci confrontavamo sul pensiero narrante di cui parla Brunner: quanto è terapeutico il pensiero che diventa narrazione, quindi poter guardare dall'esterno ciò che alberga dentro di me, ma in maniera confusa, dopodiché dunque dare risignificato alla mia storia.
3: Ma mi viene in mente un pochino anche la libertà, quel senso di sollievo che si prova, non so se sia tenendo meno, dopo la confessione, no? Aver guardato dentro, essersi resa responsabile e consapevole e onesta nel frugarsi dentro, nel cercare dentro e nel portare a livello consapevole, quindi all'eloquio, ad esternarlo al sacerdote, dopo almeno a me dà questo senso di tranquillità, di serenità, che veramente mi raggiunge fino nell'intimo quando ho avuto il coraggio di tirare fuori le cose che a mio avviso il Signore non aveva accettato.
1: È una verità.
3: Ma questo portare fuori, portare a livello di coscienza e dire, esternare, perché la confessione va fatta in questo senso, gente che dice io non me.
0: Invece... è proprio un momento di verità in cui c'entra molto il tema della narrazione, nella misura in cui noi rileggiamo la nostra vita e la raccontiamo, la facciamo diventare un evento narrativo, noi in un certo senso colleghiamo la nostra vita in tutti i suoi aspetti E quella stessa narrazione diventa un evento nel quale noi incontriamo la misericordia di Dio e da lì scaturisce l'esperienza della, della liberazione. Il cardinale Martini invitava a vivere la confessione non solo attraverso il riconoscimento, l'accusa dei peccati, ma anche attraverso quella che lui chiamava la confessio laudis. Ecco, ogni qualvolta ti trovi dinanzi il sacerdote, dinanzi il presbitero, per vivere questo sacramento della penitenza, della riconciliazione, innanzitutto sii grato a Dio per il dono della vita, dell'esistenza, per tutte le meraviglie che ha compiuto nella tua vita. Allora la confessione non è qualcosa che stanca e annoia perché ripetiamo sempre le stesse cose, gli stessi errori, ma è sempre qualcosa di nuovo, perché sempre abbiamo bisogno di riattingere momenti di gratitudine. La confessio laudis la chiamava proprio il cardinale Martini. A questa segue la confessio vitae, quando noi raccontiamo di noi i nostri errori, i nostri sbagli, lo facciamo se noi fossimo coscienti di essere dinanzi un padre padrone, un padre che ci giudica, un padre che ci condanna. Saremmo stupidi andargli a dire tutto quello che abbiamo fatto, a parte che lui già lo sa. Ecco, noi lo ringraziamo, noi riconosciamo i nostri peccati perché sappiamo che egli è misericordia. E quindi alla confessio laudis, la lode, alla confessio vitae, il riconoscimento degli errori e dei peccati, segue la confessio fidei, quando fede. Noi professiamo la nostra fede in un Dio che è misericordia, e il cui incontro ci cambia e ci dà quella serenità di cui lei benissimo parlava.
3: Grazie.
1: Bene, nel frattempo non sappiamo se abbiamo risposto a Maria da Trapani. È giunto un messaggio, lo leggo e possiamo anche aggiungere qualcosa. Maria da Trapani chiede: l'affermazione è importante, la verità vi farà liberi. Il problema è: dov'è la verità? E cosa è esattamente la verità? In qualche modo, Don Fabio, penso che tu abbia risposto. Nel frattempo chiedo se vogliamo aggiungere qualcosa.
3: Non so, dico di getto, la verità è il raggiungimento di una meta dopo un percorso. La verità non sta lì, bella, è ricerca in noi stessi, nell'altro. Quindi la verità è un cammino alla fine del quale, se l'abbiamo fatto bene, qualcosa ci torna, secondo me.
2: Maria, grazie del tuo intervento. Stasera credo che sia emerso questo, in sintesi. La verità di se stessi, quindi la presa di consapevolezza di se stessi, la conoscenza di se stessi, l'accettazione che è liberante, quindi il cammino introspettivo dentro di sé che è liberante, quindi la verità psicologica. La verità gnoseologica, cioè di conoscenza, cioè la verità nel cammino, nel giudizio, il giudizio di verità rispetto alla realtà, quindi presuppone la conoscenza della realtà, quindi più tu sei, più conosci la realtà, più il tuo giudizio è conforme alla verità. La verità rispetto alla conoscenza di una persona, che è la persona di Gesù, che presuppone anche esso un cammino, quindi presuppone anche esso un'esperienza, presuppone l'accettazione. Don Fabio diceva rimanere in me, rimanete in me. Quindi questi tre aspetti, l'aspetto gnosologico, l'aspetto antropologico, psicologico e l'aspetto, diciamo, cristiano della la verità, è questo.
0: La verità è Gesù, ma ricordiamoci che noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Gesù stesso dice sempre nel Vangelo di Giovanni: io sono la via, la verità e la vita. Lo dice da lì a poco rispetto al testo che abbiamo analizzato. E noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, quindi anche noi abbiamo una verità. La felicità consiste nella realizzazione della nostra chiamata, della nostra vocazione, appunto della nostra identità, del modo specifico in cui Dio già dall'eternità ci ha pensato. Per ciascuno di noi Dio ha creato, ha pensato una strada, un progetto di vita, ecco quale progetto Dio ha per me. un maestro dell'ebraismo cassidico, Martin Buber, in un bellissimo testo, Il cammino dell'uomo,
3: ha fatto la tesi,
0: riporta alcuni passaggi dei rabbini, di alcuni rabbini che facevano ricordare opportunamente, ecco, alla fine della tua vita non ti sarà chiesto perché non sei stato Mosè, perché non sei stato Abramo, ma ti sarà chiesto perché non sei stato Anna Maria, perché non sei stata Stefania, perché non sei stato Salvo, perché non sei stato Fabio. Ognuno ha un cammino specifico, e pensare a un Dio, dice Martin Buber, che preveda una sola via per raggiungerlo sarebbe diminuire l'idea stessa di Dio, un Dio troppo piccolo, troppo angusto. Che Dio sarebbe, dice Martin Buber, quel Dio che prevede un solo percorso per raggiungerlo. Tante sono le individualità, gli uomini, le donne, tanti sono i percorsi, i cammini. Vivendo in verità ciascuno il proprio cammino, ecco, è nella verità di se stesso e incontra la verità.
1: Molto bello quello che ci stai dicendo, Don Fabio. E alla fine del nostro percorso terreno Dio ci chiederà perché non sei stato, oppure sei stato, che forse mi piace un po' di più pensarla questa eccezione, sei stata Stefania rispetto a quello che diceva Anna Maria. La verità è un percorso. Maria, spero che ti abbiamo risposto, ma realmente siamo convinti che la verità sia un percorso dove non è possibile togliere lo sguardo da noi stessi e dalle domande importanti di senso della nostra vita: chi siamo, da dove veniamo,
3: dove andiamo,
1: qual è la nostra missione. E quindi questo spunto, questa riflessione di Martin Buber proprio risponde in qualche modo a questo bisogno di verità che l'uomo ha. Quindi poter dire alla fine del nostro percorso terreno sono stata Stefania, e non sentirci dire perché non sei stato, ecco, poterci impegnare a riscoprire la verità. Anna Maria.
3: Sì, è bellissimo questo, significa realizzare, essere riusciti nella nostra vita a realizzare quel progetto che il Signore aveva pensato per noi. Non so quanto saremo in grado di realizzare o meno. Certo, siamo umani, il Signore è misericordioso, certo, racconto anche della nostra umanità, no? Se magari siamo stati imperfetti in tale realizzazione.
1: Assolutamente. Salvatore.
2: Ma io dico sempre a mio figlio, ma lo ripeto anche a me, perché è un percorso per tutti, è un percorso continuo. Dico sempre a mio figlio, sì, te stesso, in qualsiasi circostanza. Ma lo dico dicendolo a lui, lo dico prima di tutto a me stesso. No, mi chiedo, e faccio io adesso una domanda, una provocazione: cosa comporta il non essere se stesso, il perdere questo contatto, perdere il giusto rapporto di conoscenza con se stessi, con la realtà, con Gesù? Quindi il creare questa barriera rispetto a se stessi, alla realtà e a Gesù, comporta perdere che cosa? La verità?
0: Beh, quando un calciatore si trova davanti alla porta, tutto è pronto per fare una bellissima rete, per segnare, a un certo punto inciampa e il pallone va fuori dalla rete, cosa dice ognuno? Peccato. Il peccato era destinato ad andare dentro. Questa immagine calcistica ha un fondamento biblico. Il peccato è sbagliare bersaglio. Quando io sbaglio bersaglio, quando io non realizzo me stesso, la mia chiamata, la mia vocazione, cado in un progetto diverso da quello di bene che Dio ha per me. E quindi appunto cado nel peccato. Il peccato è esattamente questo, è sbagliare mira, sbagliare bersaglio, non fare centro nella propria vita. Il Signore ci vuole felici, ci vuole semplici, e appunto quando noi non realizziamo noi stessi manchiamo appunto di questa felicità, di questa semplicità.
2: cercando di interpretare le domande che per ora potrebbero formulare chi ci sta ascoltando, Don Fabio, allora come si fa a non perdere di vista questo percorso, quindi a non sbagliare questo bersaglio? Concretamente, qual è la formula, qual è l'esercizio, l'allenamento da fare per non sbagliare sto gol?
0: Intanto capita, può capitare, la storia dell'uomo è storia di peccato e di grazia, dove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, ci si può rialzare, alle volte la vita insegna che è dagli grandi errori che scaturiscono le grandi scelte, il figlio il prodigo, passando a Luca, capisce la verità dell'amore del padre solo quando si allontana dalla casa del padre, quindi alle volte è necessario questo cammino, e il padre non è un padre padrone appunto che dice no, tu assolutamente devi stare qua, il padre a un certo punto ha fatto tutto quello che doveva fare per il figlio, adesso capisce che il figlio ha bisogno di percorrere la strada della sua libertà, e questa strada lo farà prendere consapevolezza della sua esistenza, della sua chiamata, anche a costo di sbattere la testa, anche a costo di farsi male, e questo padre lascia che il figlio percorra la via della libertà, e alla fine quando ritornerà sarà un ritorno autentico, un ritorno ancora più profondo, sia questa espressione della appunto del ritorno nella casa del padre prevede il ritorno in se stessi, il figlio il prodigo quando è da solo, quando non ha più i soldi, quando nessuno lo tratta, quando non riesce neppure a nutrirsi di quello che mangiavano i porci, allora rientra in te stesso. Sempre quel bellissimo libro che invito anche a conoscere, a leggere, Il cammino dell'uomo di Martin Buber, dice che la via di accesso alla spiritualità è il rientro in noi stessi. Ritornare in noi stessi significa scoprire all'interno di noi, della nostra vita, lo spazio della coscienza nel quale Dio parla, nel quale Dio è presente e agisce. Dal ritorno in noi stessi scaturisce l'incontro con Lui, con il Signore.
1: E mi aggancio a Don Fabio rispetto appunto all'autenticità come possibilità di riscoperta di noi stessi, quindi il ritorno in noi stessi, ed è lì vivere e poter vivere autenticamente la nostra vita, le nostre relazioni, nel nostro lavoro, portare quello che siamo realmente, portarci con autenticità, questo ci fa liberi. Io penso proprio che il focus della tematica di stasera, la verità vi farà liberi, è proprio la riscoperta di noi stessi, e partendo da noi stessi, dove per noi stessi è chiaro che c'è il rispecchiamento in Cristo, e da noi stessi, partendo proprio da lì, poter portare l'autenticità in tutto ciò che ci riguarda nella vita.
2: Io penso che la conoscenza di se stessi, se illuminata dalla grazia, perché nel percorso di ciascuno di noi ci sono anche stanze buie, ci sono insomma fatti più o meno traumatici, che però letti in un'ottica d'insieme, quindi un quadro d'insieme, illuminato dalla grazia, sostenuto dalla grazia, dà un senso diverso, dà il coraggio, la forza di andare avanti. Quindi anche la conoscenza di se stessi è illuminata. Io chiedo a Don Fabio concretamente, adesso chi ci sta ascoltando vuole realizzare questo sogno, questo obiettivo di sentirsi liberi, cosa deve fare? Cosa consiglieresti da stasera stesso? Una specie di vade mecum, tre cose in sintesi.
0: Quando noi percepiamo il desiderio di vivere nella libertà, quando noi percepiamo il desiderio di iniziare un cammino di presa di consapevolezza di noi stessi, e poi anche un cammino di fede per chi proprio concretamente inizia un percorso cristiano, un percorso stabile di fede, innanzitutto deve sapere che non è lui per il suo sforzo a determinarsi in tutto ciò, ma significa che già è stato pescato. C'è una grazia che previene sempre. Quando tu ti metti in moto, è la grazia già da tempo è sulle tue tracce. E la vita, il Signore insomma si serve delle tappe della vita, dei momenti, ora di tribolazione, ora di letizia, per metterti sulla strada della verità di te stesso. Io non penso tanto che dobbiamo essere noi a fare qualcosa. Dobbiamo essere piuttosto noi ad assecondare la vita, che la vita è dono di Dio. Nella vita sono disseminate tracce della parola, tracce della verità. Se tu sei veramente uomo, sei veramente te stesso, allora già ti metti sulla strada di Dio, che lui si è fatto uomo, e tu sei immagine e somiglianza di Dio. Quindi quando tu sei padre di famiglia e fai bene il tuo compito, se tu sei una madre di famiglia, se tu sei un professionista e vivi profondamente tutto questo, se vivi la tua umanità, già sei sulle tracce della divinità. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Restituire all'uomo il volto dell'uomo significa far brillare sul suo volto il riflesso della gloria di Dio.
1: Bene, molto bene. Noi ci stiamo avviando alla conclusione per questa sera, ma prima di salutarvi e darvi appuntamento al prossimo giovedì, voglio ricordarvi un appuntamento molto importante per domani sera. Domani sera, presso la parrocchia Santissimo Salvatore di Trapani, si terrà il concerto di beneficenza Patto d'Amore, eseguito dal coro Jesus Christ e coordinato e diretto dalla maestra Sabina Braschi. Bene, vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito e ringrazio i nostri ospiti, professoressa Anna Maria Romano, Don Fabio Rizzitola, e grazie sempre al
2: grazie
1: mio
2: te,
1: compagno
2: sempre
1: di viaggio in questo percorso, Salvatore Crini.
2: Grazie anche a te allora.
3: Grazie, grazie a tutti.
0: A tutti una buona serata.
3: Un bel momento, grazie.
1: Grazie.

Allora, mi chiamo Konstantinos Polikronopoulos, ho 49 anni, sono disoccupato, il mio primo ex lavoro è nel marketing, nella promozione e pubblicità di prodotti e servizi. Vivo a Egaleo e le mie origini sono dal Peloponneso e dall'Epiro. Era il periodo della crisi, era appena iniziata la crisi. I primi che hanno pagato nella cosiddetta crisi, tra virgolette, siamo stati noi. Eravamo in reparto marketing. Erano quelli che non erano necessari nelle aziende. Questo facevamo, così semplicemente, proprio come lo dico, è semplice, non è niente di diverso, né qualcosa di strano. È così. In periodo di crisi, in un'azienda, torni dalle vacanze e ti dicono, sai una cosa, vai a casa, non posso più pagarti. Così semplicemente. E lo shock del licenziamento, mi hanno detto che non servivo più, sono stato licenziato, così semplicemente. È stato uno shock, soprattutto non riuscire a trovare un nuovo lavoro. Ho lavorato per circa 27 anni in questo mestiere e non ero mai rimasto nemmeno un giorno senza lavoro. Ogni volta che volevo lasciavo il mio lavoro e ogni volta che volevo lo riprendevo, perché ero sicuro di quello che sapevo e facevo e sapevo di farlo bene. Quindi, quando è passato quell'anno in cui cercavo lavoro e non riuscivo a trovarlo, mi ha buttato giù tantissimo psicologicamente. La mia situazione economica era così grave, così brutta, che a 47 anni sono stato costretto a... Perché non avevo soldi per affittare una casa, non avevo nemmeno soldi per mangiare. E quello che ho fatto è stato tornare a casa di mia madre. Mia madre mi ospitava, lei che è pensionata e prende 520 euro al mese. E l'affitto che paghiamo è di 300 euro. Quando sono stato costretto a tornare da mia madre mi sono sentito... La prima emozione che ho provato è stata l'umiliazione. Cioè, è qualcosa che ti abbatte completamente. Piano piano questa sensazione di abbattimento diventava sempre più profonda. Ti faceva sentire sempre più giù, molto giù. Ti costringe a dire, va bene, ho 47 anni, la mia vita è finita. Questo era tutto quello che avevo da dare. Non avevo più niente da offrire. Tutti questi pensieri ti portano a non voler uscire di casa, a non voler parlare nemmeno con te stesso, ad andare davanti allo specchio e dirti, chi sei, idiota? Cosa fai? Cosa offri in questa vita? Perché respiri? Perché dovresti vedere tu il sole? Cosa ti rende un membro utile in questo bordello in cui vivi? Perché sei stato costretto a tornare a casa di tua madre a 47 anni? Perché hai avuto paura di restare per strada? Avevo paura di restare per strada. Questa umiliazione poi si trasforma in rabbia. All'improvviso hai visto... In un mercato rionale, in una zona, due ragazzi litigavano vicino a un cassonetto della spazzatura per qualcosa come della frutta. Questo mi ha scosso moltissimo e ho detto che quello che dovevo farlo subito. Sono andato a casa, ho preparato 10 pasti, ho chiamato un'amica, le ho detto è successo questo, andiamo a distribuire queste cose, le dai, le ho detto in un mercato rionale, vuoi venire? Mi ha detto vengo, siamo andati al mercato, ma le persone non prendevano i pasti per motivi. E abbiamo iniziato a parlare. E quando ho iniziato a mangiare qualcosa perché avevo fame, allora sono arrivate le persone e hanno mangiato con noi. E abbiamo iniziato a parlare e cose così. Ed è allora che mi è venuta l'idea della cucina, del cucinare per strada, che non è né carità, né mensa, né filantropia. È un pasto. La solidarietà è quando dai, dai quando non hai. Cioè ti sacrifichi. Quando non hai, puoi sacrificare il tuo tempo. Puoi sacrificare un appuntamento con tua moglie, puoi sacrificare un appuntamento con un tuo amico, puoi sacrificare mezzo filone di pane che domani non avrai da mangiare tu e lo dai. Questa è solidarietà. Filantropia e carità sono quando proviamo pena per le persone e diamo quando abbiamo qualcosa in più. Cioè, oggi ho 100 dracme, ne do 5. Questa è filantropia. Io non voglio che le persone provino pena per l'uomo. Cioè che lo compatiscano, né che gli facciano la mensa dei poveri, dandogli un piatto di cibo, e poi se ne va. Questo lo si fa ai cani. Proviamo pena per i cani o per gli animali. L'uomo non è un animale, è un essere umano. C'è una grande differenza tra l'andare a ricevere un piatto di cibo, prenderlo e andarsene, e l'andare e dire a una persona,
prendi amico e vieni a sederti a mangiare insieme a noi. La differenza è enorme. Cioè, quello che facciamo noi, la cucina sociale, l'altro uomo, dovrebbe accadere in ogni quartiere, da parte di persone diverse. Cioè, sedersi tutti insieme a mangiare e iniziare a parlare, smettere di... Il mio sogno è una cucina sociale, dove persone diverse si incontrano, mangiano insieme e parlano, per combattere l'isolamento. Vorrei anche una casa sociale dove potersi riunire. E questo, se possibile, dovrebbe accadere non solo in ogni quartiere della Grecia, ma in ogni quartiere. Quando dico quartiere, intendo in ogni quartiere di qualsiasi paese. Che non è ovunque in Grecia che esiste questo problema. Puoi sentirti umiliato quando vedi una nonnina che cerca tra i rifiuti per trovare qualcosa da mangiare. Chi non si sente umiliato non è umano. È un'umiliazione vedere una persona come te che cerca tra i rifiuti per del cibo. Nella società di oggi, cioè nel 2013, è un'umiliazione, non solo per me, per chiunque, vedere un bambino che vive per strada. Per questo dico che dobbiamo fare attenzione alla parola umiltà e che umile, umiliato hanno un doppio significato, molto doppio. È umiliante vedere un pensionato che prende 500 euro e ne deve spendere 300 per l'affitto e 200 per le medicine e non ha da mangiare. Dopo aver lavorato 40 anni a ogni primo ministro e a ogni partito di tutto il pianeta. Perché? Perché? Questa sarebbe la mia domanda. Perché? Perché dovrei andare sulla Luna e andare... E perché i soldi che spendo per andare sulla Luna non dovrei darli invece dove c'è davvero bisogno. A cosa mi serve la Luna se le persone sulla Terra muoiono? Spiegatemi qualcuno, così capisco. Perché un pensionato che ha lavorato per 50 anni e a cui hanno trattenuto i soldi, ora deve mendicare un piatto di pane. Perché? Perché deve esistere la divisione tra le persone? Perché deve esistere la divisione tra le patrie, cioè cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Che cosa incredibile, che esista la divisione tra le persone, perché deve esistere la divisione tra le patrie, cioè cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Cosa vuol dire confine? Dove metto un limite? Dove traccio una...

la linea. Perché? Perché succede tutto questo? Per quale motivo? Per il denaro. Il denaro cosa? Che me lo spieghi? Che venga a spiegarmi perché? Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla. Ovviamente per la sua visibilità personale. Perché allora ha la sua visibilità personale. Che me lo spieghi? Che venga a spiegarmi perché? Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla. Ovviamente per la sua visibilità personale. Perché allora ha la sua visibilità personale. E non guarda ciò che dovrebbe davvero guardare. Il suo prossimo, il suo popolo, i loro popoli.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Clarice Finley, yo sueño con vos. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete l'amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

prendete e mangiate. Questo è

non ci sia per noi un altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. La Santa Messa viene celebrata in suffragio di Saverio, Angelo, Natalizia, Antonietta e Matteo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempi di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo siano con tutti voi. Prima di accostarci a questi santi misteri, riconosciamo davanti a Gesù di essere peccatori e con fiducia domandiamo il perdono.

0: Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la Tua parola. Signore, pietà. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a Te. Cristo, pietà. Signore, che ci sottoponi al giudizio della Tua croce. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del Tuo Figlio Unigenito, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il Suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della Sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio. Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge, porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla Sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore. In piedi. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Sedetevi un attimo. Sicuramente vi è capitato qualche volta di partecipare alle celebrazioni del Venerdì Santo, quando la croce viene adorata, viene portata in modo solenne e per essere poi esposta, venerata. Ed ecco, oggi viviamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Che cosa è di così particolare in questa croce? È un segno che qualche volta lo facciamo in modo abituale, in modo disattento, insomma, esce ciò che esce. Ma il segno della croce è il nostro biglietto da visita e viene fatto con una devozione. Ecco il segno. È il segno che noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E quel segno, di quel segno noi siamo custodi. Anche tu lo sei. Anche tu hai insegnato ai tuoi figli il segno della croce. Perché? Perché è importante, è il segno della nostra salvezza. Ovvio, all'epoca di Gesù il segno della croce, la croce era una vergogna. Gesù ha scelto la morte più umiliante per prendere su di sé tutti i nostri peccati, per salvarti, sceglie la morte più umiliante. Ed ecco, la croce viene composta da due aste, vero? Asta verticale che unisce il cielo e la terra. Ricordati, tu sei unito a Dio, unita a Dio. E l'asta orizzontale che abbraccia tutto il mondo. Tutti siamo fratelli davanti a Dio. Per questo il comandamento della carità. E la croce per noi è il segno della salvezza. La croce è lo strumento che Cristo usò per salvarci, che Cristo ha scelto. E sotto la croce, se voi ricordate bene il Vangelo, come pensate? Chi ci stava? Erano 12 apostoli. Ma chi ci stava? Stava Maria e il discepolo che Gesù amava, e gli altri. Ed ecco, dalla croce Gesù fa un dono speciale, domani lo ricorderemo in modo particolare, a tutta la Chiesa. Dona la sua madre. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco il tuo figlio. E in Maria siamo tutti figli. E Maria per noi è la guida, non per finire sulla croce, ma attraversando la croce, attraversando i momenti bui, per arrivare al proprio figlio. È lei che ci guida. Chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica, perché questa festa ci ricordi una verità, che anche tu sei chiamato alla salvezza. Anche per te Gesù ha dato la sua vita,
anche per i tuoi familiari, per i

0: Sulla croce, Cristo ha santificato la sua agonia con preghiere e suppliche. Chiudiamo anche noi la liturgia della parola presentando invocazioni e richieste d'aiuto.
1: Per la tua santa croce salvaci, Signore Gesù.
0: Per la tua santa croce salvaci, Signore Gesù.
1: Mosè innalzò un serpente di rame nel deserto e il sacerdote con la croce di Cristo ci segnò all'inizio della nostra vita cristiana, perché tutta la nostra esistenza sia un omaggio a te e all'opera della tua redenzione, preghiamo.
0: Per la tua, santa croce salvaci Signore Gesù.
1: La tua obbedienza e le tue umiliazioni meritarono a te la glorificazione del Padre e a noi perdono e salvezza, perché sappiamo percorrere il regale cammino del sacrificio in unione e per amore di te, Salvatore Divino, preghiamo.
0: Per la santa croce salvaci, Signore Gesù.
1: Tu, facendoti obbediente sino alla morte di croce, ci offristi un mirabile esempio di disponibilità e di carità, perché dal tuo sangue prezioso attingiamo nuovo slancio per amare Dio e i fratelli, preghiamo.
0: Per la tua, santa croce salvaci, Signore Gesù.
1: Ogni essere nei cieli, sulla terra e sottoterra riconoscerà nell'ultimo giorno la tua signoria, perché noi, chiamati alla tua ammirabile luce, ti rendiamo aperta e appassionata testimonianza, preghiamo.
0: Per la, tua santa croce salvaci, Signore Gesù.
1: Per il mistero della tua morte e della tua risurrezione, accogli nella beatitudine del tuo regno tutti i fedeli defunti, preghiamo.
0: Per la, tua santa croce salvaci, Signore Gesù. E preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, in modo particolare per i malati, gli anziani, le persone sole, tormentate, per le nostre famiglie, per la pace nel mondo e per tutte le intenzioni che ognuno di noi porta nel proprio cuore. O Padre, che nel sacrificio consumato da Cristo sulla croce hai ricevuto un omaggio eccelso per dignità e santità, dona a noi che ci gloriamo del suo santo vessillo di essere sempre difesi dalla sua protezione e godere dei frutti della redenzione da lui operata. Per lo stesso Gesù Cristo, Signore nostro. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Mi pentiti a tu, Signore. Sei gradito un suo sacrificio, così scompiti.

0: Pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio offerto sull'altare della croce, che spio il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. Per chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli, i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo,
1: il Signore è il Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nel alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nel alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai reso degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Saverio, Angela, Natalizia, Antonietta, Matteo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, l'Arcangelo Michele, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi un segno di pace.

0: agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio.
1: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me, dice il Signore.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificazione, vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, che ti viene da Dio, incatena l'inferno Satana, che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Con la benedizione finale intendo benedire gli oggetti di devozione che portate con voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ha dato il modello dell'amore, vi faccia l'ineffabile dono della sua benedizione nell'umile servizio a Dio e ai fratelli. Amen. Possiate ottenere da Cristo il dono della vita eterna per la vostra fede nella sua morte salvifica. Voi che seguite l'esempio di umiltà lasciato da Cristo, possiate aver parte alla sua risurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie, su questi oggetti di devozione che portate e sulle persone che li riceveranno. E con voi rimanga per sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie, e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove il vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione, che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Don Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che in fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che al centro ci sia sempre e solo lui.

Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision. Oggi contempliamo il mistero più profondo, quello dell'esaltazione della Santa Croce. Dio non ha mandato il Figlio per condannare, ma per medicare le nostre piaghe e donarci la vita eterna. Lasciamoci raggiungere dal suo sguardo d'amore che trasforma ogni nostra sofferenza in salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Signore Gesù, volto luminoso del Padre, Tu che sei stato innalzato sulla croce per la nostra salvezza,

Teresa, volgi il tuo sguardo di misericordia sulle nostre ferite aperte. Insegnaci a contemplare il tuo albero di vita. Spezza in noi ogni tentazione dal peccato e dona risanamento alle anime che sono morsi dall'amarezza e dalla sfiducia. Tu che sei misericordia infinita, non ci condanni mai, ma ci rigeneri. Ti chiediamo di stendere le tue braccia aperte sulla nostra vita. Accogli le nostre fatiche che portiamo nell'oscurità del cuore. Spirito Santo, dono del crocifisso risorto, accendi nei nostri passi il desiderio del cielo. Rendici capaci di donare speranza a chi soffre e illumina i nostri cuori per essere umili e sinceri. Padre Santo, noi crediamo al tuo amore immenso. Ti chiediamo di custodirci nella fedeltà. Fa che la croce sia per noi unico vanto e vittoria. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. E in questo momento ci rivolgiamo a Gesù. Consegniamo le nostre ferite interiori con la certezza che nessuna prova viene affrontata nella solitudine, perché Lui è con noi. E il Signore trasformerà le nostre ferite in speranza e ci donerà la luce necessaria per proseguire il cammino a fianco del Signore e di Maria. Preghiamo. Signore Gesù, quando la nostra vita e la nostra strada diventano tortuose, insegnaci a guardare la tua croce, senza fuggire dalla nostra fragilità. Tu conosci le ferite che portiamo e quelle che non riusciamo nemmeno a raccontare. Ricordaci che non siamo soli, perché tu sei sempre con noi. E tu ci doni la forza di affidarci al Padre, Lui che è luce, Lui che ci ama. Resta con noi, Signore Gesù, oggi e sempre. Ti adoriamo, Cristo Gesù, in questo Santissimo Sacramento e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Ed eccoci davanti a te, Signore Gesù, tu che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. In questo giorno in cui la Chiesa esalta la tua Santa Croce, noi ci prostriamo ad adorarti e contemplare l'oceano inesorabile del tuo amore e della tua misericordia. Sulla croce non hai gridato condanne, ma hai sussurrato il perdono. Lì dal tuo costato squarciato dalla lancia hai fatto scaturire per noi fiumi di grazia. L'acqua che ci purifica, il sangue che ci riscatta. Quello stesso sangue versato per noi sul Calvario oggi è qui, vivo e pulsante nell'Eucaristia ed è offerto per la nostra salvezza.
Signore, la tua misericordia non conosce confini.

e forza per le nostre debolezze. Ogni volta che veniamo a te, la tua misericordia ci abbraccia, cancella il nostro peccato e ci ridona la speranza. O Gesù Eucaristia, trasforma il nostro cuore. Insegnaci ad accogliere le nostre croci quotidiane, non come una condanna, ma come uno strumento di purificazione e unione a te. Fa che guardando la croce impariamo la misura del tuo amore e guardando l'ostia santa impariamo l'umiltà del tuo dono. Signore Gesù, rendici testimoni credibili della tua misericordia, capaci di perdonare e di amare come tu ami tutti noi. Ti adoriamo, Cristo Gesù, nel Santissimo Sacramento e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Amen.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ed egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Parola di Dio, rendiamo grazie al Signore.

Ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Visionna in questo nostro appuntamento di preghiera, di adorazione eucaristica. Ringrazio tutti voi che partecipate con amore e con fede, ma soprattutto ringraziamo e benediciamo la presenza di Gesù che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera. Il canale 255 di Maria Visionna. E siamo qui, riuniti dallo Spirito Santo, con la presenza di tutti gli angeli e con la presenza di Maria, per adorare Gesù. È l'opportunità che dà questa TV Maria Visionna è di farlo in diretta, chiamando il numero 075 81 36 35. Per chi volesse mandare la sua intenzione di preghiera, l'affideremo in questo tempo di adorazione al Signore e può scriverla sul numero 329 55 33 241. Signore Gesù, Tu che sei grande e misericordioso, accogli le nostre suppliche per intercessione di Maria Santissima. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Iniziamo subito nell'affidare le vostre intenzioni, che come sempre sono tantissime, e preghiamo per Lori dalla provincia di Caserta, che chiede preghiere per tutti i suoi cari, particolarmente per sua sorella, che sta vivendo una situazione molto difficile. Signore Gesù, ascoltaci. Antonella da Palermo chiede una preghiera per Nadia, che è al secondo anno di università di medicina, che Dio la illumini sempre nel suo percorso. Preghiamo per tutti i ragazzi e le ragazze che in questo momento hanno iniziato la scuola, che stanno

0: Giuseppe da Copertino, intercedi per tutti gli studenti, che il Signore illumini i maestri e che protegga questo cammino scolastico. Preghiamo per Stefano da Bologna, che chiede preghiere per ottenere la pace del cuore, preghiere per il suo matrimonio. Preghiamo per Mariuccia da Enna, per la sua pace in famiglia, soprattutto con sua nuora. Signore Gesù, tu sei tutto, metti la tua mano tra il marito e la nuora. Preghiamo ancora. Raffaele da Biella chiede preghiere per tutti i lavoratori, per tutta Maria Vision, per tutti gli ascoltatori, per il sollievo delle loro sofferenze, che possano trovare equilibrio con le parole di Gesù e Maria. Una preghiera per lui e per il suo papà. Signore Gesù, ascoltaci. Elisabetta dalla Sardegna chiede aiuto nella preghiera per Francesca, per la sua situazione lavorativa e familiare. Rossana dalla provincia di Napoli, per intercessione di Santa Rita, chiede guarigione per Cristiano e Lorenzo. Gesù sa, Gesù può tutto, e affida Angelo e Tonia, sempre per intercessione di Santa Rita. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Mariuccia dalla Sicilia chiede preghiere per lei, per sua mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Nunzia da Torre del Greco chiede preghiere di liberazione e conversione di suo marito, preghiere per la sua famiglia. Ti prego, Signore Gesù, ascoltami. Luigia da Latina ti prega, Signore, per Manuela, che deve fare un intervento, metti tutto nelle tue mani. Maristella da Verona chiede una preghiera per lei, per la sua malattia. Che il Signore Gesù mi guarisca. Redenta da Perugia chiede una preghiera per Emanuele, affinché lo Spirito Santo lo illumini e lo guidi. Preghiamo per tutti gli amici di Enrica da San Martino, per Luca, Teresa, Laura, per Martino, per Chiara. Ascolta, Signore, i nostri bisogni. Anna da Grigento chiede preghiere per suo figlio e per tutti gli studenti che oggi iniziano la scuola. Gesù e Maria, confidiamo in voi. Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione di Cecilia. Preghiamo per Giussi dalla Calabria, che chiede la conversione di suo marito e di suo figlio. Preghiere per Rosa da Padova, per la sua famiglia e per sua sorella ammalata. Marisa da Cosenza chiede una preghiera per sua figlia Tiziana, per tutti i suoi problemi. E per tutte queste intenzioni affidiamoci alla nostra Mamma Celeste per intercessione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Pace bene.
1: Pace bene.
0: Come ti
1: Io
0: chiedi?
1: Chiedo.
0: Prego.
1: Chiedo una preghiera per mio marito, Pietro, che non sta bene.

0: non guidare, lui assolutamente vuole guidare quello al Signore che mette la mano schiesta nell'orecchio. Deve convincerlo che non può più guidare e che non gli faccia del.
1: Affidiamo questa tua intenzione nelle mani purissime di Maria e chiediamo allo Spirito Santo di illuminare tuo marito. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi ricordo il numero sul quale potete chiamare, lo 075 81 36 35. E continuiamo con le vostre intenzioni. Preghiere per Marco da Roma, per la sua salute. Oggi si ricovera in ospedale, farà un esame medico molto importante e chiediamo al Signore di mettere la sua mano. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua salute, per la sua situazione familiare. Ti prega, Signore, di riappacificarsi col suo amico Magis e ti prega per Carmela Graziella. Signore Gesù, ascoltami. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano, per la sua salute e guarigione, per Giuseppina, per la sua famiglia, per le loro intenzioni, che San Carlo Acutis possa intercedere. Preghiamo per Luigi in provincia di Lecco, che chiede preghiere per tutto ciò che porta nel suo cuore, per i suoi bisogni. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiere per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per le sue intenzioni, che ci sia pace nel mondo e preghiere per noi di Maria Vision. Grazie, sorella, che Dio ti benedica. Preghiamo per Clementina da Cosenza, ma soprattutto per il nipotino Massimiliano, che oggi compie 4 anni e lo affida a Gesù. Noi ti facciamo tantissimi auguri e che possa crescere sotto il manto di Maria. Preghiamo per Antonella da Palermo, che chiede preghiere per le intenzioni sue, preghiere per Natale, Anna Maria e Roberto. Prega per l'anima di Lia, di Maria, di Mimmo e di Benito. Che Gesù le accolga tra le sue braccia. Preghiamo per Filippa da Leonforte, che chiede preghiere per la nipote che è nata con un problema al cuore. E noi la affidiamo tra le braccia della nostra mamma celeste, che se ne prenderà cura e sicuramente guarirà. Preghiamo per la salute e guarigione di Luigi da Nola, per Jenny da Cecina, che si rivolge a te, o Signore Gesù, con un grido di aiuto. Toglimi questa sofferenza, dammi una vita più discreta. Preghiamo per Maria Vittoria, per suo suocero, per il suocero di un'amica che ha avuto un infarto, che Gesù lo possa guarire. Preghiamo per Maria dalla Lamezia, per Andrea, affinché il Signore l'aiuti ad affrontare questa prova molto dura di vita, e noi crediamo in Gesù, sicuramente alleggerirà la sua croce. Antonietta da Prato chiede preghiere per suo marito Alfredo, che è ricoverato in ospedale da diversi mesi. Preghiamo per la sua guarigione definitiva, per la sorella Rita e Aurora, che hanno gravi problemi, per sua figlia Monica. Grazie Gesù, so che ci ascolterai. Adesso accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
0: Pronto, sono sempre da Ciampino.

0: Benvenuta Rosangela.
1: Grazie, buona giornata. Io volevo fare una preghiera alla croce di Gesù e sia, voglio che faccia il suo cuore a noi, alle nostre famiglie e tutta l'umanità.
0: Va bene.
1: O Santa Croce di Gesù, albero di vita, segno d'amore eterno, tu che fossi bagnata dal sangue del mio Signore, tu che hai portato sulle tue braccia il Salvatore del mondo, abbracciaci, proteggici, salvaci. O Santa Croce, scaccia da noi ogni male, ogni paura e ogni tristezza. Fa che quando siamo stanchi guardiamo te e troviamo forza. Quando piangiamo troviamo conforto. Quando abbiamo paura troviamo pace. O Croce gloriosa innalzata sul mondo, sì, la nostra luce nella notte, la nostra guida nel cammino, la nostra scala per il cielo. Io ti adoro, Santa Croce, ti bacio con amore, ti stringo al cuore per sempre. Per la tua Santa Croce, rendici, oh Gesù, per la tua Santa Croce, no, redimici, Gesù, redimici. E per la tua Santa Croce, salvaci, oh Gesù, e per la tua Santa Croce, perdonaci, oh Gesù. Amen.
0: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
0: Grazie a te, che Dio ti benedica, Rosangela. Preghiamo per Silvana da Verbania, che ci sia pace e serenità per tutti coloro che la vogliono bene. Preghiamo per Claudia da Cagliari, per le sue intenzioni di lavoro, che il Signore metta la sua mano. Preghiamo per Stella Angela in provincia di Verona, che affida tutti i sacerdoti e consacrati e il mondo intero, tutti coloro che hanno contratto un matrimonio, al cuore di Gesù, per tutte le mamme. Preghiamo. Preghiere per Giuseppina da Siracusa, per le sue intenzioni, per Miriam da Terni, che affida il nostro Papa nel giorno del suo compleanno al Sacro Cuore di Gesù. Sandra da Siena chiede preghiere per le sue figlie affinché incontrino l'amore di Dio. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Assunta e Anna Maria. E adesso ascoltiamo un canto di adorazione eucaristica.

Ed eccoci qui, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, davanti a nostro Signore Gesù, Lui che ci ama tanto e che non ci lascia mai soli. Iniziamo di nuovo a leggere le vostre intenzioni e preghiamo per Alessio da Manduria per il buon esito della terapia che ha iniziato. Per la famiglia di Anna Luisa d'Agrigento e per tutti coloro che soffrono. Santina da Boiano chiede una preghiera per i suoi genitori defunti, Marco, Michele e Domenica. Preghiere per Donatella dalla provincia di Milano, per la sua guarigione. Preghiere per Raffaella da Salerno, per gli esami di sua figlia. Signore Gesù, fa che vadano tutti bene. Flavia da Reggio Calabria chiede pace nelle famiglie e nel mondo intero. Andrea da Recanati chiede preghiere per la sua guarigione e salvezza e per la sua serenità. Anna da Teramo chiede preghiere per la sua salute e chiede pace tra i suoi figli. Jenny dalla Calabria chiede preghiere affinché Gesù apra i cuori di tutti i suoi nemici e si convertino. Preghiere per Pasquale affinché inizi un nuovo anno scolastico sotto la protezione di Gesù. Antonio da Agrigento chiede una preghiera per lui e per tutta la sua famiglia. Claudia da Cagliari chiede preghiere per le sue intenzioni. Viviana da Gela ti prega, Signore Gesù, ascoltami. Patrizia da Modena chiede preghiere per Sabina, Dio sa. Mariuccia da Enna chiede preghiere per la pace in famiglia. Preghiere per Don Franco dalla provincia di Caserta per la sua famiglia, per Anna Costa, per il suo periodo di difficoltà. Affida tutto a Gesù e a Maria. Antonella dalla provincia di Reggio Calabria chiede preghiere per il figlio Flavio che è al secondo ciclo di chemioterapia. Maria Santissima, intercedi per la sua salute. Lidia chiede preghiere per la sua guarigione. Preghiamo per Giuseppe da Trento che chiede preghiere per l'anima di Papa Francesco. Preghiere per l'anima dei suoi genitori, che Dio li possa illuminare. Don Osvaldo da Verbania chiede preghiere, Signore Gesù, aiutaci a perdonare tutti quelli che ci hanno ferito, ma anche a perdonarci. Marco da Bologna chiede preghiere per tutte le persone sole, quelle fragili. Anche per lui. Filomena da Isernia chiede preghiere per Pietro e famiglia, per Maria Teresa e famiglia. Francesca da Cuneo, ti prego, Signore, per il suo papà, affinché migliori di salute. Preghiere per la sua famiglia e per la provvidenza. Noemi da Ancona chiede preghiere per i suoi figli, Matteo e Maria Chiara. Vincenza dalla Calabria chiede preghiere per sua figlia, per la sua guarigione, per suo nipote, per l'università e per l'altro nipote. Signore Gesù, ascoltaci. Affidiamo le ultime intenzioni di preghiera. Preghiamo Francesca dalla Puglia per la sua salute. Maria che scioglie i nodi a San Padre Pio, intercedete. Per me. Luigia da Latina ha tanto bisogno di preghiere
vuole uscire da questa depressione e chiede a Gesù la sua guarigione. Teresa d'Agrigento, ti prego, Signore Gesù, per intercessione di Maria Santissima, per la sua situazione economica e di salute, per tutti i suoi figli. Andrea da Firenze chiede preghiere per lui e la sua mamma, che ci sia guarigione dell'anima. Lucia da Siracusa prega per Chiara e Leonardo affinché iniziano un anno scolastico giusto, preghiere per tutti gli studenti, guarigione per Grazia, Francesco e Miriam. Signore Gesù, ascoltaci. Maria Grazia da Massa Carrara chiede una preghiera per lei e la sua famiglia, per Michela, Serena, Nicola, Angelo e Federico. Liberazione. Preghiere per tutto ciò che porta nei loro cuori. Antonino d'Agrigento chiede preghiere per la sua famiglia e chiede l'intercessione di San Charbel. Grazie Gesù. Antonietta da Prato chiede preghiere per suo marito Alfredo, che è ricoverato in ospedale. Preghiamo tutti per compleanno di Papa Leone in questo giorno, che il Signore lo mantenga sempre in grazia. A lui affidiamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per tutti i vescovi, per il nostro vescovo Felice Accrocca, per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, per la conversione dei cuori. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo finito il nostro tempo di adorazione eucaristica. Adesso benediciamo il Signore e vi ricordo che alle 16:30 continuiamo a pregare in adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria?
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Goran, vengo dalla Croazia, una città che si chiama Pola, diocesi Parenzo e Pola, al parte ovest della Croazia.
0: Bene, festival credo che non è prima volta qua.
1: Sì, già sono stato parecchie volte, sempre vengo qui molto grato a Dio quando mi permette questa grazia di poter venire qui.
0: Bene, questo festival, ogni festival ha un suo tema, diciamo. Per quest'anno è questo tema Ad Fontem, tornare alla fonte. Cosa significa per lei questo e come può spiegare ai nostri telespettatori cosa sarebbe tornare alla fonte?
1: Mm-hmm. Quando ho sentito questo tema Ad Fontem, subito mi sono venuti le parole di Salmo che parla della sete che ha la nostra anima, come questa sete che è collegata con questo desiderio più profondo dell'anima verso il senso, verso l'amore, verso Dio. Per me ha significato di tornare a Dio, alla comunione con Dio, approfondire questa relazione con Lui, perché questa sete che si trova nel nostro cuore solo Lui può riempire in senso vero e autentico.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù attraverso Maria, verso questa sorgente?
1: Va bene, già questo vediamo nel Vangelo, come Maria è donna che ha un occhio per i bisogni di quelli che hanno bisogno. E che cosa ci dà Maria? Dove ci porta? Ci porta il suo figlio. Ecco, Maria che vede quando manca il vino, che è anche simbolo della felicità, dello Spirito Santo nella nostra vita, che intercede per noi, che possiamo ricevere questo dono, che possiamo arrivare a questo vero fonte che è l'amore di nostro Gesù Cristo.
0: Noi questi giorni abbiamo parlato tanto con i pellegrini sul tema di cinque sassi, spiritualità di Međugorje si chiama cinque sassi, ogni giorno di qualcuno di questi sassi, esempio ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi è tema Santa Confessione, giorno di oggi è di Porziuncola, è il giorno della indulgenza plenaria, quanto è importante per te questo pellegrinaggio e la Santa Confessione anche dal punto di vista di un sacerdote. Lei ha confessato questi giorni qua ai pellegrini, è un'esperienza che si può condividere con noi, com'è?
1: Va bene, questo sasso è molto pietra, è molto importante per vincere Goliath, per vincere il demonio nella nostra vita, perché ognuno di noi è attaccato dalle potenze del maligno, ma Signore ci ha lasciato le armi nella sua Chiesa, e una di queste armi è proprio il sacramento della confessione, dove possiamo sperimentare che l'amore di Dio è più grande dei nostri peccati, che questo sasso, se si dice così, non so, scusate per il mio italiano, ma che questo sasso può uccidere questa menzogna che tante volte noi crediamo che viene dal padre della menzogna, che non siamo amati, che la nostra vita non vale niente, che tutto è sbagliato, che la forza di questo sacramento porta nella nostra anima la verità. Che cosa è la verità? Che siamo amati da Dio, che Dio è nostro padre, che ha mandato suo figlio, che lui ha lasciato che le pietre, i sassi dei nostri peccati, del nostro orgoglio, tutte le nostre debolezze cadono su di lui, che noi possiamo essere liberati, che possiamo vivere nella libertà dei figli di Dio.
0: Ieri Papa Leone XIV ha mandato un messaggio di incoraggiare i giovani, quanto è importante anche questo sostegno per noi, per i giovani che anche sentono che Papa è con noi.
1: Come no, stare nella comunione con Santo Padre è molto importante, non c'è cattolico fuori della comunione con Santo Padre, che Dio ha scelto per questa grande missione di come si dice di di essere colonna della verità e della speranza in questo mondo, anche il messaggio del Santo Padre Leone XIV, che ieri abbiamo sentito dal Nuncio Apostolico, che è un invito di andare sempre a questa fonte di poter riempire
0: la nostra anima, dice.
1: Ecco, che questa sete che sta in noi, che può essere risolta, no? Non so come.
0: Per concludere il nostro discorso, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno potuto venire quest'anno qua a Međugorje.
1: Va bene, volevo dire riguardo anche alla confessione che è una grazia enorme che abbiamo, che uno vuole entrare nella nostra vita e portare quello che è più schifo in noi, che porta il peso più grave, e questo è peccato, e per questo è una grande grazia essere nella Chiesa Cattolica e avere questa opportunità, che uno vuole portare via quello che ci uccide, che porta tristezza, disperazione nella nostra vita, e a questo posto vuole mettere speranza, gioia, che siamo amati e che ci risorge da dentro. Ecco, una parola specialmente per tutti i giovani: se non si sentono amati, se sentono questa morte spirituale dentro, che il Signore li aspetta nel sacramento della confessione, che è il sacramento dell'amore, della confessione, della conversione, conversione, che è un punto dove veramente cambiano le vite.
0: Quando ha detto gioia, mi viene in mente una domanda di farla. Noi cristiani dobbiamo essere gioiosi perché Gesù è risorto, e certe volte vedi le persone quando escono dalla chiesa con le facce tristi, non proprio è così, però qua a Međugorje è diverso, cioè qua c'è questa gioia di canti, balli. Cosa può dire, quanto è importante anche in questo modo lodare Dio cantando, ballando come si fa?
1: Come no, come siamo invitati come si dice, a celebrare Dio con tutto quello che siamo, anche con il nostro corpo, con i canti, con il tutto. Guardiamo i salmi, sempre vediamo che è un invito di celebrare Dio anche con il nostro canto, parlare bene di Dio. Ma chi può parlare bene di Dio? Colui che ha sperimentato che Dio è buono. E qui si può sperimentare veramente, possiamo dire anche in modo bellissimo, specialmente per i giovani, e dopo da questo incontro, avere questa esperienza che Dio è vicino, che Dio è buono, che Dio è misericordioso, che Dio dona la vera comunione anche con gli altri, e che di poter scoprire che è bello vivere, stare nella Chiesa, questo ci porta a ringraziare Dio, a benedire Dio, parlare bene di Lui perché si comporta con noi come buon padre, perché veramente è buon padre.

Buonasera fratelli e sorelle, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento il mercoledì con Io sono al cammino e soprattutto con la Carovana della Pace, che è il nostro pellegrinaggio in giro per la Sicilia, che abbiamo fatto, ci ha dato tantissimo, tanti input e soprattutto abbiamo pregato per la pace. Ma prima di farvi vedere dove oggi saremo, mi piace invece leggervi una poesia inviata da Mazzeo Giovanna, che è una giovane ragazza, che dice: La pace è simile al quadrifoglio. Lo trovi se lo cerchi con scrupolo, con la speranza di trovarlo. Ogni foglia rappresenta qualcosa di bello: la prima è la speranza, poi la fede, l'amore, la fortuna. Metterne uno sotto il guanciale propizia bei sogni. Il contrario di pace è come il viluccio. Lo trovi dappertutto, invade e infesta il giardino, e più lo strappi più cresce, più soffoca le colture. Nessuno si sogna di metterlo sotto il cuscino. Sono immagini bellissime di cui veramente do atto a questi ragazzi che ci hanno mandato queste poesie. Sono immagini che servono a comprendere come è una questione di volontà avere la pace, perché dice è rara, sì, come il quadrifoglio,

Però se lo trovi lo cerchi, cioè se lo cerchi lo trovi e quindi dipende da noi. Se lo vuoi veramente, sei in grado di trovarlo e lo puoi poi sviluppare perché ti porta quello che lei ha detto.

0: positiva e la comunità ne beneficia e ne può prendere esempio, sempre attraverso la nostra fede. Consacrarsi al cuore di Gesù, a cui questa trasmissione è anche dedicata, è la via, l'abbiamo detto, è la rotta, è il giusto cammino, perché significa credere totalmente in forma consacrata che è questo l'obiettivo, che è lì che dobbiamo arrivare e che attraverso questo cuore, questo sacro cuore a cui noi crediamo e diventiamo un'unica cosa, riusciamo realmente a portare tutti i valori della nostra fede, in primis la pace. Vediamo allora dove siamo oggi con la Carovana della Pace in Sicilia e viviamo insieme questo momento, ve lo anticipo, Mazara del Vallo con Monsignor Angelo Giordanella, che è il Vescovo.
1: Carissimi fratelli e sorelle, in questo cammino che Maria Vision sta facendo, la Carovana della Pace, che oggi ci porta ad un appuntamento altrettanto importante che vi prego di seguire, sono in compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Giordanella, che è il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo e che oggi aprirà con una liturgia che vi proporremo, l'orto sociale. L'iniziativa di un orto sociale credo che sia essenziale, perché non può esserci pace se non c'è una giustizia sociale, se non c'è il bene per i poveri.
2: Sì. Inaugurare questi orti sociali qui a Campobello ha una doppia valenza. Da una parte quello di riscoprire sempre di più il valore della terra, e questo ci richiama all'Encyclica del Papa, la Laudato Si,
1: certo.
2: Dove noi possiamo coltivare i frutti della terra senza per questo saccheggiare la terra, ma nel pieno rispetto di quelli che possono essere i ritmi, i tempi della terra. E poi l'altro aspetto è quello della condivisione, perché è la terra di tutti e i prodotti non possono essere semplicemente di alcuni. Ma in questo caso i ragazzi che pianteranno, metteranno i semi, metteranno le piantine, raccoglieranno i frutti e da lì impareranno non solo la fatica del seminare, del coltivare, del togliere le erbacce, ma poi la gioia del condividere il frutto del loro lavoro, del loro impegno,
1: e io credo
2: diventa condivisione,
1: che la pace parte da questo, dal frutto del proprio lavoro, dalla conquista delle proprie idee, dei propri progetti, e lavorare la terra è l'esempio principe di questo.
2: La cultura contadina è la cultura più sana, è la cultura più vera, perché ci fa respirare la bontà della terra, la fecondità della terra. Ma in questo diventa educativo, in una comunità parrocchiale con i ragazzi, catechisti, i genitori, tutto questo diventa educativo per la legalità e per la pace. In questi giorni abbiamo assistito anche qui a un altro intervento,
1: sì,
2: per cui ringraziamo le forze dell'ordine e quanti hanno collaborato, la prefettura, la questura, la Croce Rossa, la Protezione Civile, nel bonificare un territorio, un renderlo vivibile, un riprendersi quella che è la pacifica convivenza tra gli abitanti,
1: sì,
2: di questo territorio. E la pace ha bisogno della legalità.
1: Assolutamente.
2: La pace ha bisogno della giustizia.
1: Parte proprio dalla giustizia.
2: La pace ha bisogno del rispetto delle regole. La pace è il contenuto. Le regole sono l'involucro esterno che consente

0: il contenuto. Per non disperdere il contenuto sono necessarie le regole da rispettare. Io faccio, faccio l'esempio della bottiglia dell'acqua. La bottiglia conserva l'acqua, non è l'acqua, e sono le regole. L'acqua è il contenuto, l'acqua è la pace, l'acqua è il Vangelo. Oggi i ragazzi introdotti in questa attività hanno la possibilità non solo di piantare, mettere a dimora i semi e le piante, ma anche di piantare semi di Vangelo, semi di vita buona, semi di vita bella, semi di vita beata.
1: Monsignore, un'ultima domanda. La preghiera, l'importanza della preghiera per arrivare alla pace, e in particolare le chiedo, perché me l'hanno chiesto in tanti, l'importanza della consacrazione al cuore di Gesù.
0: Beh, la preghiera, la pace è un dono molto fragile, si può perdere in ogni momento. Allora la preghiera ci permette di impetrare questo dono, di accogliere questo dono e soprattutto di realizzarlo.
1: Grazie. Io adesso vi lascio alle immagini che riguardano questa liturgia dell'inaugurazione dell'Orto Sociale e poi la Santa Messa qui da Campobello di Mazara, dalla chiesa madre di questa cittadina, la Santa Messa per la pace presieduta da Don Nicola Tatti.
2: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Lodiamo il Signore Dio nostro che ha fatto con sapienza tutte le cose, eterna è la sua misericordia. Benediciamo insieme Dio per il dono della sua presenza e della creazione, casa abitabile e ricca di beni. Manda il tuo Spirito, Signore, per rinnovare la terra. Santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Vieni, vieni anche tu. Ecco!
1: E quando si crea cultura della pace e si sensibilizza, si sollecita la pace, le iniziative, come vedete, possono essere sempre più diverse e più disparate. Bellissima questa dell'orto sociale, e cioè la realizzazione di un orto in un terreno parrocchiale, le cui culture, le colture saranno destinate a poi ad aiutare chi non ha bisogno. Sono stati piantati alberi sia ortaggi che anche di frutta, che un giorno consentiranno di raccogliere frutta e verdura destinata proprio alle famiglie più povere del territorio, perché la pace parte da una condizione economica a livello familiare, a livello personale, perlomeno basica, che consente di poter mangiare e poter accudire la famiglia. La pace parte proprio da questa condizione, perché l'impossibilità a stare bene, a poter nutrirsi o nutrire la propria famiglia, crea chiaramente quel tipo di disturbo nei confronti della società e del mondo in cui si vive, che porta poi a reazioni che possono essere delle più disparate e ovviamente non pacifiche senz'altro. Per cui la pace parte dal fatto che una famiglia che non è in condizioni di poter accudire alle proprie primarie esigenze venga sostenuta ed aiutata, se non è possibile, dalla politica sociale di un comune, ma comunque dalla Chiesa e da chi gli è più vicino. Ecco perché l'idea dell'orto sociale porta in sé, in nuce, il seme della pace, perché aiuta chi ha bisogno, e questo porta sempre serenità e pace. Quindi bellissima questa iniziativa che noi, come avete visto, abbiamo voluto vivere, filmare, proprio perché è un'iniziativa di pace, come tantissime ce ne possono essere nella socialità, nel servizio dell'associazionismo, che non è solo ecclesiale, ma associazionismo anche laico. Ma l'importante è servire chi non può, chi ha più bisogno. Sono grata a Don Nicola Patti, che adesso ascolteremo, che ci ha voluto nel nostro giro per la pace proprio in quella giornata. Adesso ascoltiamo le sue parole di pace durante l'omelia.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche a tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico nella solenne vigilia della Pentecoste. Questo pomeriggio il nostro vescovo Monsignor Angelo Giordanella è stato qui da noi a Torretta Granitola per compiere un segno di pace. Insieme ai bambini della catechesi e le loro famiglie sono state piantate alcune piantine di ortaggi per creare un orto sociale che vuole essere un segno di condivisione, di pace e di fratellanza, ripercorrendo così i temi della Laudato Si e della Fratelli Tutti, gli insegnamenti del nostro Papa Francesco. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo e mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa nel dono dello Spirito si esprime nel dialetto dell'amore come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. Accompagniamo con la preghiera il Cardinale Zuppi, Presidente della CEI, nella sua missione per la pace tra la Russia e l'Ucraina. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. E quanto i nostri vescovi ci hanno insegnato quest'anno attraverso i cantieri di Betania. Oggi festeggiamo la Pentecoste, la festa dello Spirito Santo. Ma quale festa? Quella di 2000 anni fa? Affatto. Lo Spirito e la sposa dicono vieni e il Signore dice ecco, io vengo presto. Questo venire del Signore è il dono dello Spirito, questa presenza, questo abitare. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro, ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo
questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito. Se oggi vogliamo vivere una vera festa di Pentecoste, dobbiamo essere consapevoli di come lo Spirito Santo abita la Chiesa, la spinge, e dobbiamo essere consapevoli verso dove la chiama, dove il Signore ci chiama ad uscire, per andare sulle strade degli uomini. Lo Spirito ci chiama a ripercorrere veramente il sentiero della pace e ad essere costruttore della pace. La pace è il dono del risorto. Il dono dello Spirito è la pienezza della conoscenza e dell'esperienza dell'amore di Dio. Lo Spirito è vita nuova. La legge e i profeti furono dati per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo, dice Giovanni nel suo prologo. La legge, dunque, funge come un pedagogo, dice San Paolo. Ci dà un indirizzo, ci fa intravedere una meta, ma è come se non ci desse pienamente la forza per metterci in cammino. La legge non trasforma la nostra natura, ma ci rende consapevoli di essere peccatori. Lo Spirito Santo è il dono di Dio che riempie la legge di una grazia nuova, dal momento in cui lo Spirito ci dà una natura nuova. Dice San Paolo, anche se io fossi consapevole di colpa alcuna, non per questo sono giustificato. La legge mi istruisce, mi fa vedere il bene, ma non mi dà la capacità di compierlo. Soltanto nello Spirito siamo giustificati per grazia. È l'insegnamento di San Paolo. La legge non trasforma la nostra natura e ci dà invece una luce, è buona, ma questa luce acquista pienezza nella Pasqua di Cristo e nel dono dello Spirito Santo. E questo lo sperimentiamo dai frutti dello Spirito, se veramente abbiamo una natura nuova. Luca, per presentarci la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, usa le immagini del dono della legge al popolo sul Monte Sinai. Un vento gagliardo, un vento che incute quasi paura. Il dono dello Spirito è una nuova creazione. Gesù soffia sugli Apostoli, li rende uomini nuovi, è l'atto di una nuova creazione. Così come all'inizio, leggiamo nel libro della Genesi, lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque. Ebbene, il risorto soffia, crea, fa nuove tutte le cose. Si può raccogliere uva da un rovo? Per quanto un rovo noi lo possiamo coltivare bene, innaffiare, potare, vangare, la terra continuerà a produrre delle spine. E questi rovi siamo noi. Ma dove viene lo Spirito Santo cambia la natura e finalmente si produce l'uva buona. Finalmente diventiamo grano per i granai del cielo che Dio può raccogliere. Sul Monte Sinai, dicevo, il Signore scende, presente sotto forma di fuoco. Le immagini che usa Luca, nella lettura che ascolteremo domani, negli Atti degli Apostoli, la nube, il fuoco, sono l'esperienza del popolo di Israele. Così la nuova comunità cristiana, la Chiesa, comprende con questi segni che Dio continua ad abitare il suo popolo. Nell'esperienza di Pentecoste abbiamo veramente l'esperienza della Chiesa. Maria e gli Apostoli iniziano a parlare lingue nuove, o meglio iniziano a parlare una lingua sola, quella dell'amore. È il linguaggio nuovo che toglie spazio a quello vecchio, quello dell'aggressività, il linguaggio della menzogna, un linguaggio che spesso diventa monologo nella incapacità di dare spazio all'altro, di ascoltarsi reciprocamente. E lì perdiamo la pace, dove non c'è ascolto e reciprocità. È il cammino sinodale che stiamo abitando in questo tempo come esperienza di narrazione, di ascolto. Questo tempo bello, nuovo, in cui possiamo metterci in ascolto gli uni degli altri
e do dello spirito. E ci dà ancora lo spirito un tempo di ascolto, di grazia e di comprensione. Carissimi, siamo una comunità, casa ospitale, dalle finestre aperte. Le porte del cenacolo finalmente sono chiamate ad aprirsi per portare a tutti i popoli la profondità e la sublimità del Vangelo della vita e della pace. Una sola strada, quella di Cristo, dal momento in cui tutti siamo stati battezzati in un solo spirito, per formare un solo corpo, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Gesù, nei discorsi di addio, dà delle parole che colpiscono al cuore i discepoli, forse suscitando in loro un senso di tristezza, di precarietà. Ricevere lo Spirito equivale ad accettare il discorso di addio di Gesù. Gesù li chiama a fare un passaggio, promette che non rimarranno soli. Nella novità dello Spirito anche oggi la Chiesa non deve temere di perdere Gesù o di perdere le sue sicurezze. La vita in Cristo è sempre novità nello Spirito. Gesù fa comprendere che solo coloro che sono in comunione con Lui e la Sua parola, come ascolteremo nel Vangelo di domani, possono ricevere lo Spirito e apparterranno al mistero divino della comunione con il Padre. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, dice il Signore. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui.

Stavo leggendo per voi e ve lo voglio proporre, La pace e la cultura dei potenti, che è uno scritto brevissimo del professor Vito Samannà, che scrive così: La pace e la cultura della pace sembrano due soggetti complementari di un unico periodo, invece sono distanti. Così distanti che quasi non si incontrano mai. E non parlo della rassegnazione perché è insensato supporlo, è invece l'amara constatazione che non dipende da ciascuno di noi cercarla, costruirla, perché la storia ci ha allontanati da questa responsabilità, perché noi la deleghiamo ai potenti della terra quasi che non ci appartiene, e questi, nel loro darsi da fare per il bene dell'umanità, consegnano armi atomiche, armi di distruzione di massa, usano le tecnologie più sofisticate, impegnando la cultura e la scienza in difesa della nostra incolumità minacciata da un nemico. Visibile o invisibile, che è sempre identificato come il cattivo della questione. I potenti costruiscono solo la vittoria. E così si giustifica la guerra preventiva da un lato e il terrorismo dall'altro. Due poli però che si alimentano reciprocamente. I confini dell'Occidente sono sempre i regni del male, mentre il nostro mondo, l'Occidente, è testimone del sacro e del giusto. L'altro deve incupire i nostri sogni costantemente. Ecco qual è la cultura dei potenti, che è diventata purtroppo anche la nostra. Beh, io spero, professor Samannà, che non sia così. Nel senso che cerchiamo noi di diffondere una cultura che è la cultura della pace che appartiene a tutti e che parte da ciascuno di noi, esattamente quello che lei teme, perché siamo abituati a delegare ad altri, giustamente dice nel suo scritto, cioè i potenti devono fare la pace, mica noi. Non è così, lo abbiamo detto tantissime volte, la pace parte da ciascuno di noi e la pace non è nostra, perché ne siamo detentori, perché gli altri ce la mettono a rischio, vogliono sfidare la nostra pace o la vogliono mettere in pericolo, gli altri cattivi, come se noi non lo fossimo, o come se noi non ci prepariamo a vivere la guerra, o come se noi non alimentiamo la guerra, sostentando con le nostre armi chi la guerra la fa. Però qui il concetto è di guerra politica. Ma il concetto che appartiene a questa trasmissione è di pace dei cuori, che parte da ciascuno di noi attraverso la preghiera, la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Appartiene a tutti perché tutti la vogliamo e la scegliamo. Se non la vogliamo e dunque la scegliamo, non appartiene a nessuno, perché chi non vive nella pace non dà e trasmette pace e dunque alimenta una forma di divisione, di non distensione e di non pace. Ci auguriamo che queste sollecitazioni servino a perlomeno a riflettere su come possiamo operare nel nostro piccolo. Questo è il nostro compito. Noi non siamo i potenti, non siamo quelli che decidono la guerra o la pace nel mondo. Noi siamo quelli che decidono la guerra e la pace nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nel nostro cuore. Grazie e alla prossima puntata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buon pomeriggio, buonasera a tutti voi carissimi fratelli e ritorniamo con Odioso y el Camino con la produzione messicana, quindi con i colleghi del Messico che vado subito a presentarvi, ma non prima di aver fatto un piccolo riassunto di quello che è stato il contenuto della scorsa settimana e che proseguiremo questa settimana con i colleghi. La carovana della pace in Messico ha assunto dimensioni decisamente interessanti e alquanto incredibili se si pensa che ha raggiunto la Colombia, quindi ha già superato i confini nazionali del Messico. E questa cosa ci dà particolarmente motivo di riflessione, perché ci fa comprendere non solo come il popolo sudamericano è particolarmente attento e sensibilizzato alla necessità e al desiderio di pace, pace in Gesù Cristo, è un popolo fervido, molto devoto, molto legato alle tradizioni, alla pietà popolare, ma ai segni soprattutto della fede, ai misteri di questa fede. Dunque, quando mi confronto con i colleghi e anche vedo le clip che riguardano questa missione che si sta tenendo in tutta il Sud America, mi rendo conto che abbiamo una consapevolezza della fede diversa da quella occidentale, sicuramente molto più legata ancora alle figure, proprio una fede iconoclastica, quindi alle immagini. Noi siamo un po' più propensi ad una fede contemplativa, di preghiera davanti al Santissimo, come loro, ma loro di più legato ai segni, ai simboli, alle immagini, alla presenza fisica del divino nella loro vita. E quindi le marce, che sono un altro simbolo, l'ingresso della torcia nelle chiese, ha una sua particolare processione che meno si vive invece nel nostro territorio. Non è un confronto, è una constatazione che ben ci fa sperare però. Ancora nel desiderio forse delle persone più semplici, delle persone più umili di vederlo il nostro Signore, di averne contezza, di averne proprio la presenza fisica attraverso, dicevo, stato, immagini e presenza anche processionale, come la carovana della pace. Ecco perché l'accoglienza di questa idea ha assunto nelle Sud America proporzioni decisamente interessanti, meno in Italia per esempio. Si dà valore alla processione di una pietà popolare tradizionale, ma non a quella innovativa come la carovana della pace. Si dà valore alla Eucaristia in quanto tale, ma con dimensioni popolari sempre inferiori rispetto a quelle che vediamo nel Sud America. Per cui, date le dovute distinzioni, mettiamoci tutti in preghiera col Sacro Cuore di Gesù e vediamo ancora una volta di immergerci in quelle che sono i suggerimenti, le sollecitazioni dei colleghi in Sud America. Quindi prego la regia di mandare questo secondo blocco della coppia che abbiamo già visto la scorsa settimana.
1: Qué bueno que siguen con nosotros, Dios los bendiga.
0: Che bello che siamo insieme, che Dio vi benedica. Siamo a Juan Plan del Rio, che è esattamente il posto dove siamo. Io sono Oscar Marquez e abbiamo pregato moltissimo la pace in questo posto e devo dire che è un grande regalo quello che stiamo vivendo, la carovana della pace che stiamo vivendo in questi posti. Ecco, abbiamo compreso in tutti i posti dove siamo stati che la pace è con lui. Pace, quello che noi chiamiamo pace, è niente più che con Gesù. Oh, tu dimmi se il contrario, se c'è da dire il contrario, tu sei l'esperta. No, no, è proprio così, altro che. Allora, vediamo la parola di Dio. Giosuè capitolo 24 versetto 23 dice: Giosuè replicò, Distaccatevi dagli dei lontani che ancora avete in voi, ma volgetevi con tutto il cuore al Signore, che è il Dio di Israele. Ecco, questo veniva detto da Giosuè perché ancora c'erano molti popoli pagani e ancora erano legati all'idea politeista di tanti dei. Ma è proprio lì che Gesù e soprattutto il Dio Yahweh, prende piede come unico Dio, Dio di Israele. Che bello pensare che nell'attualità, che bello che nell'attualità siamo consapevoli che il Dio è uno e che abbiamo allontanato tutti gli dèi, tutte le immagini, tutte le versioni diverse che ci hanno portato a credere in uno o nell'altro Dio a secondo delle necessità umane che venivano fuori. Ecco, ti dico la verità, quello che io penso sia più pericoloso attualmente è che ognuno possa credere solo in se stesso e quindi convertirsi nel Dio proprio. Questo è quello che io temo di più nella società. Mentre vedi all'epoca c'erano tanti dei e comunque ci si rivolgeva al cielo, oggi quello che dobbiamo allontanare come tentazione più presente è credere solo in se stessi, pensare che l'unico Dio che esiste è se stesso, che è il principio dell'ateismo. Ecco, la vanità, il potere, la vanagloria, il denaro. Tutto questo ci allontana da Dio e ci fa credere che tutto quello che noi dobbiamo ottenere nella vita è esattamente questo, che dipende solo da noi stessi. E questa è la cosa che più mi preoccupa, è anche tra le gente che crede. E quello che mi preoccupa è che quando non risparmiano, quando non hanno il loro risparmio, e subito entrano in ansia, il che significa che dipendono dal denaro e il che significa che non credono nella provvidenza di Dio, anche nelle persone che credono. Allora, prendi un foglio e scrivi quello che è la cosa in cui tu credi di più, per esempio l'attaccamento al denaro, oppure alla pornografia, o a qualsiasi vizio tu hai. Quindi tu sai la tua storia, io non ti devo suggerire niente. Però prendi questo foglio e vai a scrivere quello che è il tuo vizio. È un atto di fede quello che stiamo facendo e dici: Signore, io ti sto scrivendo questo, non voglio però allontanarmi da te, ed è molto triste che questo vizio mi allontani da te. Io che sono battezzato, io che sono così vicino a te attraverso i sacramenti, eppure ho questo vizio. E probabilmente anche molta ignoranza la mia. Come posso allontanarmi da tutto questo? Ti chiedo di allontanarmi. Ecco, scrivilo in un foglio e scrivi il tuo vizio, ammettilo. Ti aiuterà tantissimo. Ti aiuterà a consapevolizzare la tua fragilità. Por favor, más seriedad, más formalidad. Ecco, quello che io chiedo, Lilli, è di conoscere la parola di Dio. Lo dice San Geronimo, perché attraverso la parola di Dio io aumento la fede in Dio. E questo lo dice San Paolo. Abbiamo tutto lì, è scritto tutto lì. Perché dobbiamo distrarci? Perché siamo così sciocchi? Perché siamo così stupidi che non comprendiamo che la nostra vera gioia, la nostra felicità è tutta lì e che tutto tutto quello che ci lega ai vizi del mondo non può che allontanarci da lui. Guarda, io penso. Allora, io penso che l'uomo ha bisogno di vederle le cose. Per esempio, una volta si credeva al Dio Sole perché lo vedevo, perché pensavo che lui fosse la luce, fosse il mio calore. Ma invece noi abbiamo capito che non è il Dio Sole, ma è il creatore del Sole che devo pregare. E questa è la rivoluzione del Dio creatore, di Gesù figlio di Dio. Quindi bisogna cambiare la prospettiva. Così come tu dici che il mio Dio non deve essere il potere, il denaro, così non deve essere il Dio Sole, la Dea Luna, ma deve essere il creatore di tutto ciò. E la meditazione che devo fare non deve essere nella mia persona e in quello che io sono in grado di ottenere, ma nello Spirito Santo e in tutto ciò che Lui è in grado di illuminare nella mia vita. Quando facciamo questa conversione, sì che noi abbiamo una salvezza e una sanazione dei nostri limiti e della nostra fragilità. Noi dobbiamo credere nel Dio, nel cuore di Dio ardente che ci va a cambiare. Alle volte noi non ringraziamo neppure il Signore del respiro che abbiamo ogni giorno. Oh Dio mio, ecco Yahweh, sei tu il mio cuore, sei tu la mia vita. Però dico io che è importante anche invocare lo Spirito Santo, non solo Dio, il Creatore. Perché, ti spiego, invocare lo Spirito Santo che è dentro di noi ci consente di arrivare poi a Dio Yahweh. Perché lo Spirito Santo ci ha regalato il mio respiro, ci ha regalato la nostra vita e ci allontana dal rumore dei problemi, dall'angoscia delle necessità. Per cui invocare lo Spirito Santo che conosce ciascuno di noi e conosce le nostre preoccupazioni significa che ci spegne queste angosce, ce le spegne e ci salva e ci permette di arrivare a Dio. Come no? Come no? Ecco, io dico sempre, lo Spirito Santo fa miracoli in tutti noi. Il suo amore è così grande e ci purifica così tanto. È colui che ci rende felici, è colui che calma la nostra alma e ce la riempie di luce e ci aiuta a salvare quest'ultima e a darci felicità piena. Perché quando noi lo invochiamo siamo nella ricerca e attraverso di lui arriviamo a Gesù Cristo e a Dio. Nei quattro evangelisti noi incontriamo sempre che tutto ciò che crediamo, tutto ciò che chiediamo attraverso lo Spirito Santo lo otteniamo e ci salva. Certo, non è una cosa magica, dipende sempre dalla nostra preghiera e lo otteniamo attraverso Gesù. Non è magia, attenzione, non è che adesso prego lo Spirito Santo e tutto avviene, no. Avviene attraverso la nostra incessante preghiera che ci porta a Cristo. Quindi invochiamo lo Spirito Santo, invochiamolo attraverso una nostra preghiera costante di intercessione al nostro Signore. Dipende sempre dalla nostra fede. Alle volte noi invochiamo, ma non c'è veramente fede. E come possiamo noi essere sanati se non lo facciamo con vera fede, con vera preghiera di ginocchia? È questo che converte, è questo che cambia. Ecco, io penso che alle volte tutto quello che è la nostra infermità, che ci angustia, che ci dà paura, che ci allontana da Dio deve essere esattamente invece quella che ci porta a Dio. Tu soffri la tua infermità, la tua malattia, la tua fragilità. Convertila, affidala a Cristo, non diventarne vittima, ma falla diventare lo strumento per arrivare a Lui. Oh, che bello! Che bello, mi piace tanta chiarezza. Super Lilly, sei la mia Super Lilly. La parola di Dio ci dice, Signore, solo chi farà la tua volontà entrerà nel regno dei cieli. Beh, facciamo un esempio molto semplice affinché tutti lo possiate intendere. Colui che non vuole camminare e dice che non sa camminare è la vittima, perché non è che non sa camminare, non vuole camminare. Questa è una grande differenza, volere e riuscire a farlo.
1: Lo mejor sería il sacramento, no? Perché è por donde entra la grazia.
0: Quali sono i metodi per far entrare la grazia dello Spirito Santo nella nostra vita? Beh, sicuramente i sacramenti. Se tu non l'hai fatto, per esempio, il sacramento della confessione, o non lo fai in maniera costante, come pretendi che la grazia di Dio entri dentro di te? No, io non mi confesso. Quante volte lo diciamo? No, non è necessario. No, non ho peccati. Ma come pretendiamo che invocando lo Spirito Santo questo entra dentro di noi? Bisogna condurre una vita sacramentale per cercare di mantenere una buona salute spirituale e mentale, che non si possono separare. Io lavoro sempre a tre cose: la parte fisica, la parte mentale e la parte spirituale. Bisogna lavorare sulle tre cose. Beh, per esempio, io prego sempre la Vergine per tenere la mia parte spirituale viva. Se io ho la libertà di scegliere e quindi rispetto Dio che me l'ha data, è quella che devo esercitare. Esercitandola però scelgo Dio, che è la formazione sacramentale della mia parte spirituale. E lo faccio sempre, ogni giorno, senza mai allontanarmi. Mi faccio prendere anzi per mano. Ma quando mi ritrovo con persone che ancora non hanno capito questo, chiaramente non prendo la Bibbia, non prendo a parlare della Bibbia. Parlo soprattutto della mia esperienza, do la mia testimonianza. Ecco, a proposito di testimonianza, andiamo alla parrocchia del Rio Morello e prendiamo la testimonianza di questa parrocchia e di questa gente.

0: Mi nombre es Mariela Yadbel Moreno Sánchez. Estamos en la Iglesia de Epifanía del Señor en Coatlán del Río, Morelos.
1: El mi nombre es
0: mi experiencia el día de hoy de la
1: María Moreno Sánchez.
0: Todos los coatlenses le hicimos con la intención de
1: e io una grande esperienza che voglio dirvi. Ho sempre ho avuto un'esperienza molto brutta.
0: Coatlán del Río era un lugar muy lindo.
1: Quando ero più piccola, ma sono riuscita a trasformarla e ora vivo nella pace.
0: Muy turístico, gente muy cálida. Entonces, la
1: questo posto che è la parrocchia di Santa Epifania è un posto molto bello,
0: sino che realmente le centra qui e le centra qui también.
1: E stiamo dando un messaggio molto importante che entra nella testa e entra nel cuore. Io spero che guardate, io spero che la nostra testimonianza, questa processione, portare in processione la Madonna di Guadalupe, prendere per mano mio papà, come avete visto, sono tutti segni che possono cambiare le persone. Bene, fratelli e sorelle, io dico che ancora una volta l'esempio che ci dà il Sud America, che ci dà il Messico, è un esempio brillante, un esempio di piena luce. Voglio prendere qualche suggerimento dai miei colleghi messicani della redazione di Guadalajara, che sono bellissimi perché sono sollecitazioni che mi suscitano quando li ascolto, ed è quello di trasformare sempre, ogni giorno, attraverso i sacramenti, la propria vita. L'esempio che loro hanno portato è di preghiera costante. Prima c'era una religione politeista, poi Giosuè parla: allontanatevi da questa e unitevi ad un unico Dio, Yahweh, il Dio di Israele. Allontanando la religione politeista che dava un significato e un segno ad ogni parte della creazione, ad ogni valore umano, quindi amplificava divinamente l'umanità creando la divinità. E questo, giustamente, ha detto la psicologa, è esattamente, quindi ci siamo involuti, quello che stiamo facendo oggi, cioè stiamo dando divinità alla nostra umanità. Nel politeismo greco-romano, nel politeismo delle popolazioni dell'antica Palestina, della Giudea, della Samaria, così come si intendeva il politeismo allora, ma anche greco-romano, cos'era il politeismo? Era dare valore al dio della guerra, ma perché la guerra era umana, quindi c'era un dio della guerra, c'era la dea della sapienza, c'era la dea della bellezza, c'era ogni valore umano, quindi veniva divinizzato creando il suo corrispettivo divino. Chiaramente c'era il dio del mare, insomma, chiaramente l'unica divinità, Yahweh, come dio creatore di ogni cosa, ha sepolto letteralmente questo politeismo, questa forma politeista di divinità, dando valore all'unico spirito. Oggi, giustamente, diceva la collega, in maniera involutiva siamo arrivati a determinare col nostro egoismo, col nostro ego, con la nostra vanagloria, che noi siamo artefici di tutto. Che noi siamo quelli che possiamo tutto e dobbiamo fare tutto, di conseguenza dando un valore illimitato alla nostra umanità che tutto può, diventando divini per questo, però allo stesso tempo diventando persone che non hanno più non solo il limite nell'esercitare la propria umanità e quindi nell'arrivare, nell'inarrivabile, quindi creando per esempio la sfida alla natura che oggi porta tutte le conseguenze che vediamo, oppure la sfida a se stessi che porta alla creazione di demoniache superpotenze che si devono fare la guerra per arrivare alla consacrazione di se stessi, la divisione del mondo in superpotenze, dando valore al potere umano che è esercitato nel denaro, quindi al denaro, alla proprietà, all'asservimento del proprio simile, che diventa quindi tuo schiavo rispetto al tuo ego. Tutte formule che involutivamente oggi noi viviamo e che hanno portato a divinizzare noi stessi. Bella questa riflessione che mi porta a riconsiderare sempre di più, con molta umiltà, invece, quello che realmente siamo. E cosa siamo? Ma ci pensate che noi non siamo niente? Siamo esseri unici e speciali agli occhi di Dio, ma per la sua gloria, vivendo della sua grazia e portando alla sua gloria, siamo strumenti di questo. E questo è un discorso che appartiene alla nostra fede, per chi la esercita e per chi la porta avanti, ma allo stesso tempo noi siamo niente, perché la nostra vita ha un valore infinitesimale rispetto all'eternità e il nostro processo evolutivo è nulla rispetto alla creazione del mondo nella sua vastità universale, che non ci è dato neppure conoscere perché non si sa quanto c'è intorno a noi, ma sicuramente infinitesimale, se pensiamo alla velocità della luce, se pensiamo all'enormità delle galassie, all'infinito che è infinito perché non è conteggiabile l'esistenza dei pianeti e delle galassie intorno a noi. Dunque noi cosa siamo? I nostri 50, 70, 100 anni di vita, cos'è? È niente. Eppure siamo stati in grado di divinizzarci, diventando esseri unici. Il nostro ego tutto può, fino a distruggere ciò che è intorno a noi. Perché? Perché abbiamo distrutto il mondo in cui viviamo e la sua bellezza incredibile, che è la natura, e abbiamo distrutto tutto ciò che è intorno a noi, perché viviamo nella paura di diventare improvvisamente poveri, di diventare soli, perché non siamo in grado di mantenere neppure insieme la nostra famiglia, perché il nostro egoismo porta sempre per il nostro ego a considerarci per le nostre necessità, per le nostre esigenze, senza tenere conto di nient'altro che di noi stessi. Dunque, via la famiglia, disgregata, crisi della famiglia, via la comunità, disgregata, ma che ce ne importa, via il nostro Stato, la nostra nazione, patriottismo, ma perché? Cosa siamo diventati? Ce lo chiediamo? Facciamo, non dico il mea culpa, ma un minimo di riflessione che ci fa fare magari ogni tanto qualche passo indietro e ci consente di educare anche chi ancora può essere educato, i nostri piccoli bambini, i nostri figli, perché già i ragazzi, in realtà tanti li abbiamo già persi in questo cielo di egoismo e di opportunismo e di relativismo. Grandi malattie del nostro secolo che ci portano poi alla mancanza di quello per cui parliamo quasi ogni giorno qui a Maria Vision, e cioè di pace. Spunti di riflessione anche stasera, ringrazio tantissimo i miei colleghi sudamericani e vi do appuntamento per ultimare questa, queste riflessioni con i colleghi la prossima settimana. Buona serata a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Signore, dono e consacro al cuore adorabile di nostro Signore Gesù Cristo la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze, per non voler più servirmi da alcuna parte del mio essere che per onorarlo, amarlo e glorificarlo. È questa la mia volontà irrevocabile, essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli. Ti scelgo, Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore, come custode della mia via, pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte. Sii, o cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio, tuo Padre, e allontana da me la sua giusta indignazione. O cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. Consuma dunque in me quanto può dispiacerti o resisterti. Il tuo puro amore si imprima profondamente nel mio cuore, in modo che non ti possa più scordare o essere da te separato. Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio concretizzare tutta la mia felicità e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo.

0: Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la Coroncina e riflettere su alcuni brani scritti da Santa Faustina nel diario. Oggi ne leggeremo insieme uno che ci stimolerà veramente a riconoscerci miseria e a sentire quanto mai oggi, in questa situazione mondiale che stiamo vivendo, il bisogno di tornare a Dio Padre misericordioso e amore. Sappiamo che il peccato basta aprire il cuore, donarci, chiedere, implorare la misericordia tramite i sacramenti, tramite la confessione, e il Signore è pronto lì a perdonarci e ad accoglierci da figli. Leggiamo insieme il diario. La mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero. Chi ha mai misurato la mia bontà? Per te sono disceso dal cielo in terra. Per te mi sono lasciato mettere in croce. Per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore ed ho aperto per te una sorgente di misericordia. Bevi a piene labbra alla sorgente della vita e non verrai meno durante il viaggio. Penso che questo sia un messaggio d'amore immenso che ci dona il Signore, soprattutto per chi, come noi, ha la grazia di credere. Dal suo costato sono usciti sangue ed acqua, sono i sacramenti, sono la forza, in questo momento soprattutto, di rimanere ancorati a Lui, al suo amore, alla sua grazia che non ci deluderà.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.

tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio corpo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Bene, sono Suor Maria Concetta delle Suore di Santa Brigida di Svezia, e qui ci troviamo nella sua chiesa a Roma, la chiesa di Santa Brigida, che fa parte della sua casa, dove lei è vissuta dal 1349 al 1373, l'anno della sua morte. L'ultimo periodo della sua vita l'ha vissuto qui a Roma. Lei era venuta per l'acquisto delle indulgenze dell'anno santo 1350 e per chiedere l'approvazione della regola dell'ordine che lei aveva fondato in Svezia. E ancora per lavorare per il ritorno del Papa che in quel tempo si trovava ad Avignone. Gesù stesso le aveva rivelato nelle visioni che aveva avuto già in Svezia di venire a Roma per questo giubileo e per questi altri motivi che ho appena detto. Venendo qui a Roma si è fermata ed è rimasta fino alla morte. Questa casa le era stata donata da una nobildonna romana, sua amica Francesca Papazzurri, che aveva donato la sua casa a lei e all'ordine da lei fondato. Nel tempo si è sviluppata la devozione a Santa Brigida, perché è vissuta qui santamente, ha ricevuto molte rivelazioni e si è dedicata all'aiuto dei poveri e alla preghiera nelle chiese che lei visitava qui a Roma, facendo ogni giorno dei pellegrinaggi a tutte le chiese di Roma e anche alle chiese fuori Roma, in Italia, e l'ultimo anno della sua vita in Terra Santa, una vita spessa per i poveri e per i pellegrinaggi ai luoghi santi. La chiesa dove ci troviamo è stata costruita all'inizio nel 1500, poi ampliata così come la vediamo oggi nel 1700, quindi all'epoca di Santa Brigida non c'era. E vari dipinti in questa chiesa ricordano lei e la sua figlia Caterina, una degli 8 figli di Santa Brigida, perché prima di recarsi a Roma Brigida si era sposata, aveva avuto 8 figli. Una di questi 8 figli, Caterina, ha seguito la madre qui a Roma, è vissuta con lei e ne ha riportato il corpo dopo la morte in Svezia. E abbiamo il dipinto sull'altare dove è raffigurata lei, Brigida, con il crocifisso, appunto per ricordare la sua devozione al crocifisso e alla passione di Gesù. Così come il nostro abito ricorda la sofferenza del crocifisso. Sul capo portiamo una corona che richiama le 5 piaghe di Gesù. La corona è formata da 5 tondelli rossi uniti dalle strisce bianche a formare una corona. E questo era stato rivelato da Gesù a Santa Brigida nel fondare l'ordine. Infatti lui le aveva chiesto questo ricordo della sua passione anche nell'abito delle suore. Altri dipinti in questa chiesa che ricordano lei che scrive le rivelazioni, la Madonna che copre con il suo mantello Brigida, così come è avvenuto in una rivelazione. In alto poi la gloria di Santa Brigida, lei che dopo la morte viene portata in cielo dagli angeli nella gloria del paradiso. A Roma in alcune chiese sono conservati alcuni crocifissi che hanno parlato a lei. Il più famoso crocifisso che ha parlato a Santa Brigida si trova a San Paolo fuori le mura. Ancora oggi nella cappella del crocifisso è conservato questo antico crocifisso e c'è la statua di Santa Brigida che è raffigurata lei, no, in questa statua che prega Gesù crocifisso, ma anche a San Lorenzo in Panisperna, San Lorenzo in Damaso, Santa Maria in Monticelli, queste chiese dove si possono vedere questi crocifissi che hanno parlato a Santa Brigida.
visitando le stanze potremo vedere il tavolo che lei ha usato per scrivere le rivelazioni, alcune reliquie, ossa del suo corpo che sono state conservate qui nelle sue stanze prima del trasporto in Svezia.

Ci troviamo nella stanza di Santa Brigida, quella che è stata all'epoca, durante la sua vita, la sua camera dove dormiva, pregava, studiava. E qui ha ricevuto molte delle rivelazioni, Gesù e la Madonna, alcuni santi che sono apparsi a lei in visione. E queste visioni, rivelazioni, lei le scriveva e poi venivano trascritte dai sacerdoti in latino, perché lei scriveva nella sua lingua materna, lo svedese. E la stanza era molto semplice, molto povera, però c'era un piccolo altare dove si celebrava la messa e infatti al momento della morte avvenuto sempre qui in questa stanza, si stava celebrando la messa e mentre il sacerdote elevava l'ostia, lei ha pronunciato le parole come Gesù sulla croce, ha detto: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Abbiamo un dipinto.

appunto in questa casa, in questa stanza dove si vede il momento della morte, lei è adagiata su un tavolo di legno, il tavolo che aveva usato per consumare i pasti insieme alla figlia e al seguito che viveva con lei qui in questa casa, alcuni sacerdoti e alcune persone laiche. E questo tavolo era usato anche per scrivere le rivelazioni, e così al momento della morte ha desiderato essere appoggiata su questo tavolo per essere a contatto con il legno, come Gesù sul legno della croce. Il tavolo lo conserviamo ancora in questa stanza che si può vedere dietro al vetro. E nel 1800, molti secoli dopo la morte di Santa Brigida, lei è morta qui il 23 luglio 1373 e il suo corpo è stato portato in Svezia dalla figlia Caterina, dove riposa ancora oggi. Ma in questa stanza si è voluto conservare il ricordo della sua permanenza qui, e quindi nel 1800 i padri della Santa Croce, padri francesi che in quell'epoca abitavano questa casa, hanno pensato di trasformare questa stanza in una vera e propria cappella. Quindi vediamo l'altare e i vari dipinti che raffigurano le scene o i santi che sono apparsi in visione a Santa Brigida. L'autore Edward Brandon, un ebreo francese che ha eseguito nel 1800 questi dipinti, e quindi vediamo alcuni santi, Sant'Anna e Sant'Agnese, San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, che sono apparsi a lei in visione in questa casa, mentre due dipinti che abbiamo in alto raffigurano il suo pellegrinaggio in Terra Santa, recandosi a Gerusalemme sul Golgota, ha visto in visione la flagellazione, la crocifissione di Gesù. In Terra Santa si era recata l'ultimo anno della sua vita in pellegrinaggio, quindi è stata a Gerusalemme e a Betlemme. A Betlemme ha potuto vedere anche la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. In questa stanza e dopo due giorni il corpo è stato portato in un'altra chiesa di Roma, San Lorenzo in Panisperna, dove vi era e vi è tuttora un crocifisso che le ha parlato, oltre quello di San Paolo fuori le mura. A San Lorenzo in Panisperna all'epoca vi erano le suore clarisse di clausura che vivevano in quella chiesa, e Brigida, mentre viveva a Roma, si recava spesso in quella chiesa di San Lorenzo in Panisperna e si fermava a pregare con le suore clarisse, e uscendo incontrava molti poveri che si sedevano sulla gradinata di quella gradinata esterna di quella chiesa, e lei si confondeva insieme a loro a chiedere l'elemosina per poi darla a sua volta ai poveri che incontrava. E ancora oggi vi è la statua di Santa Brigida, un dipinto di lei, ma c'è anche il sarcofago, un sarcofago di pietra dove era stato deposto il suo corpo, che dopo la morte è stato portato in quella chiesa. Lì ha riposato Brigida dal luglio al dicembre 1373, quando la figlia Santa Caterina con gli altri hanno potuto prelevare il corpo e trasportarlo in Svezia, dove è arrivato nel luglio 1374 a Vastena, dove era nato già il primo monastero delle Brigidine. Qui conserviamo alcune reliquie: l'osso del bacino e diversi frammenti di ossa del corpo di Santa Brigida, e una piccola reliquia di Santa Maria Elisabetta Hesselblad, un'altra svedese come Santa Brigida, che dopo diversi secoli, tra il 1800 e il 1900,
è venuta qui a morire in questa casa perché era ammalata, ma miracolosamente guarita, e ha desiderato riportare le suore di Santa Brigida in questa casa. Quindi ha iniziato la vita brigidina in questa casa, poi in altre case diverse, e ha rinnovato l'ordine brigidino, che poi si è diffuso nel tempo e in varie nazioni, in Europa, nell'Asia e negli Stati Uniti e nell'America centrale. Quindi noi viviamo la spiritualità brigidina così come voluta da Santa Brigida, ma anche da Santa Maria Elisabetta, che Esselblad, che la consideriamo la nostra fondatrice. Anche lei canonizzata nel 2016, ed è vissuta anche lei in questa casa ed è morta anche lei qui. Ci troviamo nella stanza di Santa Caterina di Svezia, una degli 8 figli di Santa Brigida. Caterina ha seguito la madre qui a Roma, è vissuta con lei qui in questa casa, l'ha seguita nei pellegrinaggi che faceva le chiese di Roma e fuori Roma, nelle altre parti d'Italia, e condivideva con la madre in questa casa la vita di preghiera, di studio, di vita di penitenza e di aiuto ai poveri, che abbiamo visto prima. E in questa stanza, come l'altra, è stata abbellita con i dipinti nel 1800. Possiamo vedere qui il trasporto del corpo di Santa Brigida dopo la morte in Svezia, riportato dalla figlia Caterina e l'altro figlio Birger, che l'hanno portato in Svezia. Mentre l'altro dipinto è il miracolo del Tevere. C'era stata l'inondazione delle acque che all'epoca, nel Medioevo, si verificavano molto spesso, e quando Caterina si è avvicinata, chiamata dai romani, le acque si sono ritirate miracolosamente, come si può vedere nel dipinto. Caterina si vede con l'abito dell'ordine, la corona delle 5 piaghe in testa, così l'abito dell'ordine brigidino. Lei, ritornando in Svezia, entrava nel monastero fondato dalla madre e diventava la prima abbadessa dell'ordine. Poi Caterina è morta lì in Svezia. Uscendo da queste stanze si può vedere il cilicio, uno strumento per fare penitenza che nel Medioevo era molto in uso, e Brigida, per fare penitenza, indossava una camicia che è conservata qui, è fatta di crine di cavallo molto ruvida e quindi che procurava molto fastidio e dolore, e lei lo faceva in spirito di penitenza per così come ascesi personale, per la salvezza delle anime. E conserviamo anche il mantello di vedova, un mantello nero che indossava nei suoi pellegrinaggi qui a Roma. Per concludere questa piccola visita virtuale alle stanze di Santa Brigida e anche alla chiesa, possiamo recitare una preghiera che Santa Brigida la recitava ogni giorno, composta da lei stessa. O Signore, vieni presto e illumina la notte. A te anelo come i moribondi anelano a te. Di all'anima mia che niente succeda senza che tu lo permetta, e che nulla di quello che tu permetti sia senza conforto. O Gesù, Figlio di Dio, tu che tacevi in presenza dei tuoi accusatori, frena la mia lingua finché avrò trovato quello che dovrò dire e come dirlo. Mostrami la via e disponimi a seguirla. Pericoloso è indugiare e rischioso proseguire. Rispondi alla mia supplica e mostrami la via. Vengo a te come il ferito va dal medico in cerca di aiuto. Dona, o Signore, pace al mio cuore. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa

parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco la Pentecoste come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, e la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Fratelli e sorelle, buon pomeriggio, bentrovati e benvenuti in Catena d'Amore, la vostra trasmissione dedicata sempre all'accoglienza delle preghiere che arrivano attraverso il call center di Marie Vision, sia WhatsApp, la messaggistica, sia chiamando se volete allo 075 71 36 40. Prima di entrare nel tema della giornata di oggi, volevo parlarvi di una bellissima iniziativa che c'è stata a Palermo e che, devo dire, ha veramente un'importanza fondamentale, perché si tratta della Cocktail Bar, cioè nel cuore di Palermo, nella prima settimana di settembre. Tante donne hanno aderito alla degustazione di una bevanda analcolica e soprattutto aderito alla sensibilizzazione del tema, che è i rischi della FASD, cioè i disturbi dello spettro alcolico fetale, cioè quando si beve in gravidanza. È naturalmente un'iniziativa promossa dall'ASP di Palermo in collaborazione con l'associazione LIFE, in LIFE ETS, gli specialisti dell'associazione AIDE FAD, che hanno dato vita a questo presidio informativo nel progetto MAMMA 10 Alcol 0, prevenzioni proprio di questi disturbi. Dobbiamo sensibilizzare tutte le donne a non commettere il grande errore di bere durante la gravidanza, perché può creare veramente grossi problemi, soprattutto può creare dei problemi neurologici nello sviluppo infantile legati proprio all'uso dell'alcol e anche al neurosviluppo del bambino. Ci sono tanti bambini vittime di questa situazione e che hanno un ritardo intellettivo importante e anche la crescita diventa difficile e diventa sempre legata a dei distanziamenti.

0: disturbi neurologici. Sono delle cose che invalidano per sempre. E un bambino non merita questo, un feto non ne sa niente di tutto questo, una mamma deve essere assolutamente accorta a non bere. Chiaramente se è una situazione di dipendenza alcolica siamo nell'ambito della gravità assoluta, se è invece un voler, ok, va un drink che deve fare, no, abbiamo tutta invece l'intelligenza, l'accortezza di dire no, di lasciar perdere per quei 9 mesi e lasciare che il proprio bambino nasca nella sua serenità ed equilibrio neuropsichiatrico e neurologico soprattutto, e che abbia quindi uno sviluppo senza ritardi intellettivi e senza problematiche legate all'uso dell'alcol. Quindi l'iniziativa veramente va applaudita e mi è piaciuta ricevere anche l'informazione da parte dell'ufficio stampa Riccardo Rossi per poterla dare a voi, sia come informazione di iniziativa ma soprattutto come informazione di sensibilizzazione all'argomento. E ora passiamo al nostro pomeriggio, alla nostra ora dedicata a noi, alla nostra crescita, al nostro sviluppo spirituale in questo caso. Ne abbiamo bisogno, tanto importante, fondamentale, quello neurologico, basilare, fondante la vita della persona, quanto lo è quello spirituale, che va sempre alimentato, va coltivato, va illuminato. Prima di entrare in diretta con voi leggevo un bellissimo testo che è di Suor Maria Goretti, una suora che noi amiamo tantissimo qui a Trapani, si intitola Non contristare lo spirito, vi faccio vedere la copertina, e leggevo queste magnifiche parole che sono dei buoni pensieri che dobbiamo mettere sempre nel nostro cuore e nella nostra mente, cioè affinare l'udito spirituale, cioè quell'udito che consente l'ingresso della grazia di Dio e del desiderio di Dio, farci promotori di buoni pensieri, che poi sono quelli che Dio stesso mette nel nostro cuore quando lasciamo che lo Spirito Santo entri in noi. E gli ostacoli all'azione dello Spirito Santo possono essere tanti nella nostra vita: l'essere superbi, l'essere superficiali, privi di silenzio, eccessiva curiosità, impicciarsi di inutili preoccupazioni, giudizi affrettati, fare compromessi continui con il peccato e non consentire invece che lo spirito della pace, della gioia, della mitezza, della bontà, della benevolenza, della pazienza, dell'amore, del dominio di sé, della fedeltà entri nei nostri cuori. Veramente un lavoro che dovremo fare ogni giorno, coltivare sempre la nostra crescita spirituale, il nostro udito spirituale, come ci suggerisce in questa prefazione Don Vito Filippi, che appunto ci lascia spazio all'ingresso dello Spirito Santo. Quindi apriamo questa trasmissione con Don Luigi Maria Epicoco, abbiamo anche pregato in qualche modo lo Spirito Santo che appunto ci suggerisca al meglio le riflessioni che ascolteremo, perché sono riflessioni che riguardano la tossicità di certe relazioni, e tanto spesso ne sento parlare nel call center di Maria Vision, la impossibilità di concepire una vita senza essere dipendenti da qualcuno che però ti ammala, ti intossica la vita, e quindi la scelta alle volte della solitudine, ma non dell'essere soli, ma di riuscire anche a stare da soli, perché soli non lo siamo mai se Dio è con noi. Quindi questa certezza già deve farci vedere il linguaggio, il verbo, il sostantivo di solitudine come un concetto assolutamente bello, bello perché ci consente di conoscere meglio Dio, di avere Dio dentro di noi, di pregare proprio in quel silenzio che ci suggeriva adesso Don Vito Filippi, che è una cosa che spesso ci dimentichiamo. E allora ascoltiamo, iniziamo con Don Luigi Maria Epicoco e poi man mano andiamo commentando.
1: Se da una parte noi abbiamo questa grande vocazione relazionale, cioè la nostra vita si realizza solo e soltanto quando si apre alla relazione, anche la relazione può diventare una sorta di perversione. E cioè io posso talmente tanto relazionarmi, tanto da costruire non più un rapporto ma una fusione. E questo significa che in un rapporto fusionale non esisto più io, non esiste più l'altro, c'è una confusione. Guardate, tirandoci fuori da questa immagine, basta guardare le nostre famiglie. Quante volte succede che alcuni rapporti sono rapporti fusionali, in cui non c'è la linea di demarcazione in cui uno può essere se stesso e l'altro può essere se stesso, e c'è una confusione che impedisce la vita, lo scorrimento della vita in maniera sana. Perché nel rapporto fusionale la cosa che funziona di più è la rassicurazione. Ma ciò che non scorre più in un rapporto fusionale è il gusto della vita, cioè la gioia. Perché affinché una persona possa provare la gioia deve essere se stessa. Ma se io non so chi sono, non posso nemmeno gustare la vita, cioè è un cane che si morde la coda. Allora, quando noi pensiamo alla solitudine, non stiamo dicendo che dobbiamo trovare un modo per tirarci fuori dalle relazioni, perché questo sarebbe contro la nostra stessa struttura. Cioè, la solitudine non è qualcosa di antinatura, contro natura per noi. Ma la solitudine di sana è quella di saper vivere delle relazioni affinché queste relazioni non diventino confusione. E non c'è nessun altro modo di poter salvare una relazione se non sottoporla a quella che si chiama la mancanza e l'assenza. Voi sapete che una delle esperienze che un bambino fa è quella proprio della mancanza e dell'assenza della mamma, del papà. C'è un momento in cui bisogna mollare la presa, e questo è vissuto sempre in maniera traumatica. Se io ho a disposizione qualcuno che mi tiene in braccio, che mi accudisce, che mi vuole bene, essere lasciato in questo per me è sempre molto traumatico. Ma questo essere lasciato in realtà è un atto di amore, perché costringe il bambino, la bambina, a emergere nel suo carattere, nella sua personalità, nelle sue scelte, nel suo osare la vita. Quindi vedete, la solitudine di cui sto parlando è a servizio della relazione, non è la controrelazione. Capite che la solitudine è digiunare dalla relazione affinché la relazione si salvi. Tutti noi abbiamo bisogno di questo, ma se uno ci riflette si rende subito conto di che cosa? Che la cosa che ci spaventa di più è l'assenza, è la mancanza, è il vuoto, perché lo leggiamo subito come abbandono. Quindi ci vuole una grande educazione ad accorgerci che molto spesso noi rifugiamo ogni tipo di esperienza in cui sanamente noi possiamo entrare in una solitudine consapevole. E guardate, quando io parlo di una solitudine consapevole non mi riferisco solo e soltanto all'assenza di una persona a cui vogliamo bene, perché lì si capisce, no? Si capisce subito. Ieri per me era un giorno significativo, perché era l'anniversario, il compleanno di mia nonna. Mia nonna è stata come una seconda mamma per me, no? Da qualche anno non c'è più. Ieri per me è stata una giornata di lacrime, di commozione, diciamo, no? C'è la gratitudine e poi ti manca questa persona. Capisco subito che cosa significa assenza, mancanza di una persona, perché in un rapporto con qualcuno questo lo capisci subito, specie se ami. Ma quello di cui io sto parlando è una dimensione molto più ampia, molto più globale. E cioè, la vita molto spesso ci fa sperimentare la mancanza. Quante volte noi avvertiamo che manca qualcosa? ci sentiamo insoddisfatti, sentiamo che qualcosa non ci riempie fino in fondo, sentiamo che c'è un pezzettino mancante magari in una famiglia, in un lavoro, in noi stessi, in delle situazioni particolari. E per noi quello è sintomo di infelicità, invece bisogna imparare a guardare con benedizione quella mancanza, perché quella mancanza, se vissuta bene, ti ridimensiona interiormente. Invece una persona che non avverte la mancanza è costantemente sovrastimolata e non ha la giusta dimensione della vita. Gli antichi monaci nella tradizione cristiana vivevano questo con qualcosa che può sembrare un po' orrido, ma adesso se ve lo spiego sono sicuro che ne venite subito fuori senza scandalizzarvi, no? Ma era la memoria della morte. Perché la morte che cos'è? È una mancanza, è un'assenza, no? Noi abbiamo paura della solitudine, perché la solitudine è un'anticipazione della morte. È un po' come morire, la solitudine. E a nessuno di noi piace morire. Noi non vogliamo morire. Ma l'unica maniera che abbiamo di non viverci male la morte è allenarci alla morte, cioè vivere in maniera sana la solitudine. Ora, questo che fa? Ci risolve i problemi, ci fa stare in pace, ci dà... No, guardate, qui il problema non si tratta di guarire delle ferite o arrivare, non lo so, a secondo la mia esperienza ovviamente, no? A tenere tutto sotto controllo. Qui si tratta di far pace con delle dimensioni umane che tutti noi abbiamo e che in realtà raccontano e dicono quello che noi abbiamo e quello che noi siamo. Allora, quando una persona entra in questa dimensione della solitudine, in pratica si sta purificando da tutto ciò che di fusionale c'è dentro la sua vita. Se io al lavoro a un certo punto sperimento un fallimento, c'è una grazia nascosta nel fallimento del lavoro, perché mi accorgo che io non sono quel lavoro, faccio quel lavoro. Ed è sbagliato identificarmi con quel lavoro. Quando mi rendo conto che la persona, l'amico con cui camminavo, dice il Salmo, alza contro di me il suo calcagno, cioè qualcuno mi tradisce, qualcuno dice una parola storta nei miei confronti, a un certo punto finisce l'incanto, cioè la persona di cui ti fidavi non è più totalizzante, ma non è uno svantaggio, perché ti accorgi che non è Dio, che è un essere umano che sbaglia, e quindi senza il perdono e la compassione noi non possiamo continuare ad essere amici. Cioè noi non siamo amici perché nessuno di noi sbaglia, noi siamo amici nonostante che sbagliamo, questa è l'amicizia. Allora, affinché questa amicizia possa accadere, deve accadere la solitudine, cioè il vuoto e la mancanza, l'assenza, il digiunare dalla relazione, l'essere purificati da tutto ciò che ci identifica. Il fatto che a un certo punto ce ne stiamo soli può...
0: Diciamo che puntualizziamo questa prima fase, perché è molto difficile imparare a vivere questo tipo di solitudine, cioè la solitudine dello stare da soli, ma soprattutto del riuscire a trovare un equilibrio proprio, chiaramente, e senza avere la mancanza di qualcuno per cui ci sentiamo soli, che non c'è più perché il Signore l'ha chiamato, o che era una relazione sentimentale che è finita, o che era un collega di lavoro, un lavoro che ho fallito, diceva il nostro Don Luigi. Insomma, riuscire a creare all'interno della nostra vita una presenza che non c'è, perché la solitudine non deve essere vista come l'assenza di tutto, ma come la presenza di noi stessi, perché non c'è più un rapporto, diceva Don Luigi, fusionale. E il rapporto fusionale è sbagliato nella misura in cui io mi identifico in quella persona, in quel lavoro, per cui nel momento in cui non c'è, chiaramente io non sono più nessuno, perché l'identità con quella cosa, con la persona, ha fatto sì che io mi perdessi una volta che non c'è più. Quindi il rapporto fusionale è un rapporto sbagliato sia nelle relazioni sia nell'identificazione con le attività, il lavoro, gli hobby. Nulla ti appartiene veramente, né le persone, né tantomeno i figli, né le attività che si svolgono. Tu fai quella cosa e la devi fare al meglio perché hai i doni, i carismi per poterla fare al meglio. Tu vivi quel rapporto, quella relazione, hai dei figli, ma devi lasciare l'identità di ciascuna persona, compresa te stessa, in modo tale che riesci a gioire anche se rimani da sola, perché non hai perso te stessa. Quando invece i rapporti diventano identificanti o identificativi con altre persone, tu non sei più te stessa, quindi perdi la gioia e la motivazione alla vita stessa, che la fai dipendere dagli altri, sia tuo marito, sia una relazione importante, sentimentale, sia i tuoi figli. Molto spesso si fa questo errore: ah, io non sono riuscita a farlo, lo farà mia figlia. Io volevo fare questa cosa, la faccio fare a mia figlia. Ma tua figlia non sei tu. Così come il tuo compagno, il tuo amore, non sei tu. E il vero amore consiste proprio nel lasciare la libertà assoluta di rimanere se stessi. Quando conosci l'altro esattamente per com'è e ancora ne sei innamorata, quindi non dell'idea che ti sei fatto, allora sì che si tratta di un amore, di una relazione che non è fusionale, ma è una relazione in cui c'è un confronto tra due persone che hanno trovato l'incastro per poter stare insieme rispettandosi. In questo caso la relazione non è tossica, né quella con il tuo marito, il tuo compagno, il tuo amore, come lo vuoi chiamare, e naturalmente al femminile, né tantomeno quello con i figli, a cui lasci la libertà assoluta di essere, svilupparsi e realizzare i loro sogni per come li vogliono, per come li desiderano, al di là di quello che tu ritieni giusto per loro, perché è anche questo da considerare. Ogni genitore ha delle idee per cui è giusto che faccia questo, che dica questo, che realizzi questo a quell'età, a quell'altra età, ma è giusto per te, per noi. Per tuo figlio, per tua figlia può non esserlo. Quindi, ritornando a Don Luigi, questo significa che nel momento in cui lasci andare, e questo succede nel rapporto tra madre, padre e figli, perché i figli devono fare la loro vita, quindi li devi lasciare andare, quindi rimani solo? E allora, rimanendo solo, non c'è più nessuno. Ecco perché tanti figli sono rovinati da quelle mamme, da quei padri, che le mamme soprattutto forse, che decidono per loro, che li rendono dipendenti da loro, che infatti non sviluppano una loro vita, una loro relazione sentimentale, anche una loro realizzazione professionale. Quanti ce ne sono di ragazzi, di adulti che ancora vivono a casa dei genitori? Ma quanti? Tanti. E questo è un danno alla fine, è un danno per la persona che non riesce a prendere le ali, ed è un danno per quella persona che non riesce a rendersi indipendente, non riesce a stare da sola. Queste relazioni diventano tossiche, che poi è il quid del cui della catechesi del nostro Don Luigi Maria Piccolo. Continuiamo ad ascoltarlo.
1: Il fatto che a un certo punto ce ne stiamo soli può essere non un modo attraverso cui noi stiamo esercitando la solitudine, ma semplicemente un modo attraverso cui noi stiamo fuggendo. Noi possiamo fuggire e quindi cercare la solitudine perché non ne possiamo più. Ma è una fuga. E voi sapete che quando una persona sta fuggendo, in realtà si sta portando addosso quello da cui sta fuggendo. La vera solitudine accade quando tu continui a essere in mezzo anche alle cose di ogni giorno e alla vita, ma non coincidi più con quelle cose, è come se c'è un cuscinetto che ti permette costantemente di capire che tu sei tu, che le cose sono quelle cose, che l'età è l'età, le persone sono le persone, eccetera. Ecco, Gesù aveva un metodo infallibile in questo senso. Noi, se dovessimo fare una narrazione populista di Gesù, dovremmo dire che Gesù passava tutto il tempo dedicandosi ai poveri, a dar da mangiare, a fare miracoli, eccetera. Invece non è così. E Gesù a un certo punto se ne andava. E se ne andava da solo, nel deserto, in luoghi deserti, dice il Vangelo, e lì pregava. Pregava di notte. Pregava la mattina presto, perché sono dei momenti in cui non ci sono gli altri, o comunque gli altri non sono di impedimento, e non diceva dove andava a pregare. Cioè, molto bello, se vi leggete il Vangelo di Marco vi accorgerete proprio all'inizio, dopo che lui ha passato un'intera giornata a fare miracoli a Cafarnao, se ne va a pregare, non sanno dove sta, e allora lo cercano, e a un certo punto dice: guarda che tutti ti stanno cercando, no? E dice: sai, sono andato in chiesa a pregare. No, va a pregare, cioè va a prendersi il suo spazio di solitudine, ma per Gesù la solitudine è relazione con suo padre. Allora, vorrei dirlo senza complicare le cose, spero di essere chiaro, poi magari dopo nelle domande, se c'è qualcosa che non è stato particolarmente chiaro, sono disposto a ripeterlo. La solitudine per un cristiano non è semplicemente l'assenza di persone o di cose, ma è un'esperienza attraverso cui noi, digiunando dalle persone, dalle cose, recuperiamo la nostra vera dimensione. Ora, se io vi dico che Gesù, quando pregava in solitudine, incontrava suo padre, allora voi mi direte: beh, allora non era solo, c'era suo padre. Ma Dio dov'è che abita? Nella sua assenza. Perché sfugge. Di Dio non ti farai immagine alcuna. Non c'è niente di rassicurante in questo, capite? È destabilizzante questa cosa. E quindi c'è una presenza che si manifesta come nella sua assenza. È paradossale, no? Ma i mistici che cosa vivono in fondo? Quando noi sentiamo parlare della famosa notte oscura, che cos'è la notte oscura? Una forma di sadismo di Dio? Dice: vuoi essere mio amico? Adesso ti punisco un po', ti do la notte oscura. No, guardate, la notte oscura è una misteriosa esperienza attraverso cui tu ti prepari a una presenza attraverso la totale assenza. Ora vedete che quando chi ami non c'è, l'amore brucia di più. Quando tu ami e c'è un'assenza, quell'assenza rende più viva la presenza. È paradossale. Se quell'assenza cancella la presenza, non c'era amore, non c'era relazione, era un'infatuazione al massimo. Quindi vedete, noi siamo messi costantemente nella condizione di vivere quell'esperienza che Gesù faceva, una sovrabbondanza di relazioni, di persone, di compassione, ma poi anche la capacità di vivere e di sperimentare la solitudine. Ora, ci sarebbe tanto da dire in questo senso, e vedete, quando nel monachesimo cristiano antico, ma nella grande tradizione monastica, si parla della solitudine, non è una sorta di solitudine intesa come isolamento. L'isolamento sarebbe l'assenza di relazione. La solitudine del monaco, invece, è ricollocarsi nel mondo in una maniera più profonda. Cioè, per essere in relazione con tutti, io vivo la solitudine della cella. Io ricordo da bambino, ero in seminario, io sono entrato in seminario da piccolo, e andammo in visita in un monastero di clausura. Le grate, queste suore che si trovavano dall'altra parte della grata, nell'ascoltarle a un certo punto ho avuto come una sorta di disagio, perché non riuscivo più a capire qual era il verso giusto della grata, cioè chi era rinchiuso. Mi sembrava che loro erano libere e io mi trovavo dietro la grata, io ero in trappola. Avevo questa sensazione, perché? Perché quando tu ti trovi davanti a qualcuno che vive bene questa dimensione, questo si manifesta con quella che noi chiamiamo la libertà interiore. E la libertà interiore significa che io ti posso chiudere nel posto più angusto del mondo, ma non fa niente perché tu sei talmente libero che niente può chiuderti, niente può imprigionarti. L'armonia si costruisce esattamente tra un suono e la sua assenza. È questo che rende la musica musica. Come in un testo, ciò che dà senso al testo è la punteggiatura, che non puoi leggere, ma ferma la tua parola, ti costringe alla pausa. Allora, vedete, il silenzio è il modo attraverso cui la parola torna ad essere significativa.
0: Allora cerchiamo anche questi punti di intrattenerli nella nostra memoria, nelle nostre riflessioni. Innanzitutto, non scegliere la solitudine come fuga, mi sembra un concetto chiave, perché allora sì che la solitudine diventa nostalgia di quell'assenza e quindi diventa un dolore, non diventa una cosa che è, con cui puoi star bene, come ce la sta descrivendo adesso Don Luigi Maria Epicopo, diventa una proprio una sofferenza, perché quando scegli la solitudine per fuggire a qualcuno o a qualcosa, quindi decidi di lasciare per esempio qualcuno, di lasciare il tuo lavoro eccetera, ma non perché è una scelta consapevole, perché decidi realmente di stare da solo, perché è la cosa migliore che ritieni per te, eccetera, ma lo fai per ripicca o perché non c'è altro da fare, secondo la tua logica, eccetera. E allora a quel punto non è matura quella scelta, e non essendo ben elaborata, ben voluta, la solitudine diventa semplicemente uno strazio per l'assenza, la nostalgia della persona o della cosa. E allora la fuga non funziona, la scelta della solitudine come fuga, voglio dire. E questo ce lo diceva Don Luigi: quando la solitudine funziona, quando tu sei libero, quando tu riesci a trovare il tuo silenzio, la tua solitudine, il tuo essere solo, pur nella condizione che stai vivendo. Quindi riesci, non scegliendo chiaramente di troncare, perché non è il momento giusto per farlo, perché non è la cosa giusta, perché non è l'elaborazione corretta, però riesci a vivere te stesso, il tuo silenzio, ecco, come quando ha fatto l'esempio di Gesù, credo che sia l'esempio più calzante, cioè riusciva a stare da solo pregando in solitudine, nei momenti in cui lo poteva fare, che era la notte o all'alba, ma poi per il resto della giornata si dedicava agli altri, in tutti i modi che sappiamo. E allora anche noi possiamo fare altrettanto, scegliere di dedicarci ai figli, al marito, ma rispettando noi stessi, i nostri momenti, la nostra solitudine, con cui non si intende l'essere soli e soffrire, si intende rispettare, avere i propri momenti, i propri silenzi. Questa è la solitudine, riuscire a stare da soli. E allora se si riesce ad ottenere questa grande consapevolezza, incredibile direi, perché quando tu riesci a stare da solo e ci stai bene, succede quello che lui ha vissuto con le suore di clausura, cioè l'incarcerato siamo noi che siamo liberi nel mondo, e le suore di clausura, che sono chiuse in un monastero, sono invece quelle totalmente libere, perché hanno raggiunto quel senso di stare bene da soli che gli dà la libertà interiore, cioè la più bella, quella che puoi essere anche il peggiore incarcerato del mondo, ma sei l'uomo più libero della terra. Sono concetti forti, naturalmente nel mondo in cui viviamo difficilissimi da portare come esempio di vita, perché siamo abituati a dipendere dagli altri, fondamentalmente a relazionarci continuamente, in questa relazione dipendere dagli altri, dal loro giudizio, da quello che si aspettano da noi, quindi da giudizi, aspettative deleterie. Tutto è deleterio in questo senso, perché noi sappiamo bene che in realtà del giudizio dell'altro, dovremmo rimanere totalmente, direi, in astinenza, cioè non considerarlo. Bisogna fare bene quello che si fa, senz'altro, e bisogna dare il meglio di noi stessi sempre. Poi c'è chi piace e chi non piace, ma questo sempre accadrà in qualsiasi contesto e in qualsiasi situazione ci troveremo, e altrettanto circa le aspettative. Non dipendere dal fatto che gli altri si aspettano da noi qualcosa. Lo vuoi quel qualcosa? Lo vuoi veramente? Allora fallo, ma se tu non lo vuoi veramente, non lo fare per l'altro. Non ti porterà nessuna gioia perché non stai rispettando te stesso. Proseguiamo.
1: Perché senza il silenzio si rischia di vivere in parole vane. Le parole vane sono parlare senza dire niente, o perlomeno senza dire niente di significativo. Voi vi accorgete subito di trovarvi davanti a una persona spirituale, perché una persona spirituale non ha bisogno di parlare molto. Parla poco, ma quando dice qualcosa è come una freccia, è un dardo, è un proiettile, è una coltellata, capite? È qualcosa che arriva direttamente alla questione. Non a caso noi viviamo in una società che è diventata povera di poesia. La poesia è il grande esercizio di dire le cose essenziali usando poco le parole e in maniera giusta. Se c'è una sovrabbondanza di parole non è più poesia, è un'altra roba. Allora, vedete, noi abbiamo bisogno di silenzio perché abbiamo bisogno di far diventare di nuovo significativa la nostra parola. Noi digiuniamo dalla parola affinché la parola torni a splendere nella sua più grande bellezza. Insomma, c'è un eccesso di parola che non ci permette più di godere delle cose. Io mi accorgo in generale, me ne accorgo anche a livello nostro, ecclesiale, ci sono dei momenti in cui ho la sensazione che noi parliamo troppo. Parlando troppo, diciamo troppo, anche cose molto belle, ma cose che scivolano. È troppo. Cioè, l'attenzione di una persona non può cogliere tutto, allora devi scegliere che cosa dire. Uno degli esercizi più belli, secondo me, del silenzio è la scrittura. Perché la scrittura ti costringe a fare ordine. E ti costringe a guardare con attenzione le parole. Ma questa è semplicemente la prima parte, diciamo così, la parte secondo me già significativa del silenzio. C'è una dimensione invece spirituale, molto cristiana, che a me ha sempre molto colpito ed è quella su cui io faccio più fatica, ma in cui vorrei sempre tanto più esercitarmi. Perché il silenzio a livello cristiano non è semplicemente il digiuno della parola, ma il digiuno del giudizio. Fare silenzio significa non giudicare. Se vi leggete Sant'Ignazio, grande maestro di vita spirituale, no? È colui che inventa, escogita gli esercizi spirituali, no? Gli esercizi spirituali non vanno mai letti, cioè il libretto degli esercizi in realtà è a uso soltanto di chi guida gli esercizi, perché gli esercizi vanno solo fatti. Cioè sono un'esperienza, non sono un libro da leggere. Insomma, Ignazio insegna nel suo percorso di vita spirituale una cosa che dicevano anche i padri del deserto, e cioè che quando dentro la nostra vita, dentro la nostra storia emerge qualcosa, un'emozione, un pensiero, Ignazio dice: ricordatevi che sono neutri, non sono né buoni né cattivi. Ma a me sta venendo di ammazzare mia moglie, mio marito, appunto, è neutro. Ma no, sono una brutta persona se penso questo. No, è un pensiero, non sei tu. E solo il silenzio ti mette nella condizione di non giudizio. E guardate, è difficilissimo, è difficilissimo perché a noi piace catalogare. A noi piacciono gli erbari, no? Avete presente? Si mettono le foglie, diciamo questa è questa categoria, questo l'ho trovata lì. Dopo che abbiamo messo tutto dentro le caselle, pensiamo che abbiamo sotto controllo la vita, ma questo non è un vantaggio. perché il vantaggio è stare davanti alle cose esercitando il silenzio. E il silenzio non è semplicemente il dire io non ti metto dentro una casella, ma ti do il tempo di rivelarti nella tua verità più profonda, perché questa è la questione, capite? Noi la prima impressione diventa subito il giudizio. Se Gesù avesse ragionato in questo modo, nessuno di noi si sarebbe salvato. Perché? Perché ciò che lui riesce a fare è a non giudicare. Cioè, lui sa benissimo che se si trova davanti a una prostituta, quella donna sta facendo una cosa che è sbagliata. Se si trova davanti a un pubblicano, davanti a Zaccheo, sa che quello è un capo mafioso di quella città. Cioè, non è un ingenuo, non è che dice no, non fa niente far parte della Sacra Corona Unita. Ma la questione non è tanto arrivare fino al punto di dire un giudizio su una persona per incasellarla. Cioè, Zaccheo non è più Zaccheo, Zaccheo è il capo dei pubblicani, cioè lui coincide con quello che di negativo fa. Il silenzio di Gesù dà l'opportunità a questo capo dei pubblicani di emergere nella sua verità, cioè che tira fuori Zaccheo dal pubblicano. Ci vuole pazienza, capite? Solo il silenzio fa questo. Ora userò un'immagine che non è buddista, ma credo nemmeno cristiana, però secondo me funziona. Io ricordo in campagna, quando a un certo punto vedevamo spuntare un gattino, i gatti, se tu ti agiti, quelli randagi, scappano. Se invece stai fermo, ci vuole un sacco di pazienza, no? Devi mettere un po' di latte, non muoverti con violenza, insomma devi conquistarti la fiducia. Man mano si avvicina finché non diventi amico. È sempre un po' opportunista il gatto, cioè poi dopo che ha finito se ne va, eccetera. Però è la pazienza di perdere tempo con qualcosa che va addomesticata e che se ti agiti perdi, non vedi più, scappa. La verità di noi stessi, degli altri, di alcuni eventi della nostra vita sono come un gatto randagio, capite? Appena tu ti agiti, dici, ah, ho capito, hai perso il gatto. La questione invece è sostare in silenzio. Non giudicare significa che a noi a volte pensiamo di aver capito, ma non lo so se abbiamo capito veramente. Noi pensiamo di aver conosciuto fino in fondo una questione, ma noi non sappiamo se l'abbiamo conosciuta fino in fondo. Le persone che erano presenti il giorno in cui Gesù è stato ammazzato hanno vissuto un evento terribile di un uomo morto in modo bruttissimo. Ma guardate, che cos'è il cristianesimo? Che cosa ci ha insegnato in fondo se non a diffidare da quello che sembra il finale? Il finale è che è morto, e una volta che uno è morto lo metti nel sepolcro, sigilli la pietra e fine della storia. Tutto quello che viene dopo, cioè la risurrezione, accade se tu pazienti davanti a una cosa che sembra definitiva e chiusa. Allora, io vengo da una storia che mi ha fatto soffrire tanto e posso dire la mia famiglia mi ha fatto molto soffrire, eccetera. Quando tu entri nella dinamica del silenzio, ti accorgi che oltre a quel dolore che è reale, forse c'è qualcos'altro anche. E c'è una traccia di questa cosa che vi sto raccontando nella liturgia della Pasqua. La notte di Pasqua, a un certo punto, in quello che si chiama l'Exultet, che è questo inno che si canta dopo che si accende il cero pasquale, che rappresenta la luce del Cristo risorto, si dice una cosa vertiginosa: felice colpa che meritò un così grande redentore. Cioè, ma meno male che è andata male, perché andando male è venuto fuori questo bene. Allora voi immaginate di poter leggere così tutto nella vita, di dire è vero che io ho sofferto, ma che cosa ne è venuto fuori da quella sofferenza? È vero che quella era un'ingiustizia, ma cosa è venuta fuori da quell'ingiustizia? Felix culpa. Allora, questa benedizione non nasce da una riflessione intellettuale, ma nasce dal silenzio. E il silenzio ha bisogno di pazienza, cioè non è un'attività immediata. Cioè i frutti del silenzio si vedono dopo anni. Se tu ti eserciti a far questo, a un certo punto ti accorgerai non che la realtà è neutra. La realtà non è neutra, mai, non c'è niente di neutrale in questa vita. Ma che la verità di quelle cose non è nella prima impressione, non è in quello che attira subito la nostra attenzione. Terza dimensione che voglio così offrirvi rispetto proprio al silenzio è che noi abbiamo difficoltà a fare silenzio perché solitamente il silenzio è la porta dell'interiorità. E uno dovrebbe dire, beh, è un affare allora, se è la

0: porta dell'interiorità. Amici, nessuno vuole entrare in cantina. Nessuno. La cantina non è un attico, è un luogo dove tu depositi la roba. La cantina è il luogo dei mostri, è il luogo delle cianfrusaglie, è il luogo umido, buio. Non è un luogo bello. Questa è l'impressione che noi abbiamo dell'interiorità. Allora, quando uno dice fai silenzio, no, se io faccio silenzio vengo scaraventato dentro me stesso. E che cosa vedo dentro me stesso? Qualcosa che non mi piace. E anche in questo caso, inizialmente non ci piace. Allora, in uno dei miei testi uso un'immagine, ma credo che tutti noi ne abbiamo fatto esperienza, soprattutto d'estate. Vedete, quando una persona perde un po' di tempo d'estate, di notte, a guardare il cielo, si accorge che se dalla casa esce fuori in terrazza o in giardino ad ammirare il cielo, inizialmente vede il buio, non vede niente. Perché? Perché l'occhio è pieno di luce e andando fuori il contrasto produce buio, cioè non vede nulla. Ma se sosta in quel buio, il buio non è più buio. A un certo punto emerge dalla volta del buio una luce e poi un'altra e poi un'altra ancora, cioè le stelle emergono se tu rimani fedele a guardare il buio. La nostra interiorità è uguale. Se tu ti affacci in quella cantina dici no, io non ci voglio andare, è buio. Ma se tu cominci a frequentare quella cantina ti accorgi che non c'è solo il buio. Allora, per usare le immagini dei maestri di vita spirituale cristiana, quello che ci insegna la tradizione monastica, quella che è un po' la scia, no? Che hanno tracciato tanti uomini e donne in 2000 anni di cristianesimo, noi potremmo dire che in questa cantina della nostra interiorità ci sono tante cose, ma fondamentalmente le tre cose principali che troviamo dentro di noi sono queste. La prima, noi lì troviamo le tracce della nostra storia passata. Quello che abbiamo vissuto non è mai senza conseguenze. Essere stati amati o non amati, aver vissuto o non vissuto qualcosa, lascia delle conseguenze. E quindi c'è una voce dentro di noi, che è la voce della nostra storia. Molta nostra vita è condizionata da quella voce, capite? Cioè, se io ero bambino e costantemente mi dicevano che non valevo niente, che stati zitto e fermo, tu non sei un buon a nulla, eccetera, quella voce non è che è andata via, si è depositata dentro di me e continua ad agire dentro di me.
1: Ecco, concludiamo allora con queste immagini importanti che ci ha dato il nostro carissimo Don Luigi, l'immagine di avere pazienza attraverso quel gattino che si avvicina e che se è randagio molto spesso, ma anche se non è randagio, io conosco bene i gatti e so che i gatti prima che prendono fiducia con l'essere umano fanno tanta fatica e forse hanno pure ragione. E quindi ci vuole tanta pazienza prima che il gattino si avvicini a te. E la pazienza è quella che vince sempre, perché poi una volta che il gatto ha fiducia in te ti sei conquistato l'animale, nel senso che se tu riesci veramente ad avere pazienza nella conquista delle cose, di qualsiasi cosa, nella realizzazione delle cose, e allora quella pazienza sarà poi gratificata dalla conquista di quello che ti sei prefissato. Se invece vuoi subito tutto e via, non lo otterrai. Errore che facciamo tutti, tra l'altro, che commettiamo tutti. Poi quest'altra bella immagine che ci ha dato Don Luigi, che è un'immagine che ci deve sempre far riflettere sulle stelle e il buio, cioè sugli occhi abituati alla luce che non vogliono andare in un luogo buio perché nel buio non vedono niente, ma si attendono, vedranno le stelle. Dunque l'immagine della cantina che ci riporta ad un concetto bellissimo, cioè l'interno. Noi abbiamo paura della nostra interiorità e rimanere in silenzio ci obbliga invece a vederla, e noi non la vogliamo vedere perché nella nostra interiorità c'è tutto quello che abbiamo ammassato nel tempo e che se viene fuori, soprattutto l'interiorità conscia, poi c'è addirittura quella inconscia.

Quindi ci vogliono le sedute psicologiche e psichiatriche per arrivare a capire cosa è successo e cosa ha creato poi o dei blocchi o delle irrealizzazioni o comunque delle...

Aiutiamoci col silenzio della preghiera, come faceva Gesù, all'alba e alla notte, e poi dedichiamoci agli altri. Noi siamo nati senz'altro per vivere con gli altri e per gli altri, ma non diventare dipendenti degli altri, questo no. Grazie per essere stati con me, buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, Конмаченка сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina qui su questo festival Mladifest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dai diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

Maria Vision per vivere questo momento di preghiera, di adorazione eucaristica, con d'ora fai aprire. Bene, allora predisponiamoci tutti al silenzio, all'ascolto e viviamo insieme questo momento di preghiera. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. E adesso continuiamo con un canto.

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a Te. Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre risuscitato. Tu sei l'unico fondamento della nostra salvezza e l'unico nome da invocare per avere speranza. Tu sei l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito. Tu sei l'amore, l'amore non amato. Signore Gesù, noi crediamo in Te, Ti adoriamo, Ti amiamo con tutto il nostro cuore e proclamiamo il Tuo nome al di sopra di ogni altro nome. Signore Gesù, rendici vigilanti nell'attesa della Tua venuta. Stupisce un Dio che ha scelto di rendersi presente alla nostra vita con un segno così semplice come il pane eucaristico. Il pane dice la fame che l'uomo porta dentro, fame a tutti i livelli e per tutte le necessità che vive, fame di senso, di pace, di giustizia, di amore, di dignità, di fiducia, di dialogo, di perdono. E per tutta questa fame e sete di vita, Dio si offre per sfamarci e dissetarci. C'è un pane per tutti i nostri desideri, i nostri sogni più veri, le attese nostre del mondo. Lasciati interrogare da questo segno. Qual è la fame che ti porti dentro? Qual è la sete che ti spinge a cercare, volere? Quale sete di futuro e di speranza porti nel cuore? Ogni cristiano è chiamato dal battesimo a farsi missione e a pregare per le vocazioni. Certo che Gesù cammina con lui, parla con lui, respira con lui, lavora con lui. Sente Gesù vivo insieme con lui nel mezzo dell'impegno missionario. Così si esprime Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Accostiamoci alla sorgente di ogni vocazione. Cristo è vivo e vero in mezzo a noi. Carissima, ora mettiamo nelle mani del Signore tutte quelle intenzioni che sono giunte al call center di Maria Vision. Antonietta da Prato chiede preghiere per suo marito Alfredo, per la sua guarigione, per sua sorella Rita e Aurora, e per sua figlia Monica, e per la fine di tutte le guerre, e per tutti i sacerdoti. Filomena da Cassino chiede preghiere per la protezione di sua figlia, per la guarigione fisica e spirituale di suo padre anche. Buongiorno, sono Elisabetta dalla Sardegna, chiede preghiere per Francesca e per la conversione della sua famiglia. Patrizia da Prato chiede preghiere per le sue intenzioni, per la salute di suo figlio Alessandro e per tutti i sofferenti, e anche per Papa Francesco e per Papa Leone e per Maria Vision. Carola da Palermo chiede preghiere per Valentina. Per Salvatore e per Valentina e per le sue intenzioni. Una fedele chiede preghiere per i nipoti Chiara e Leonardo. Chiede preghiere di protezione e guarigione per i piccoli Grazia, Francesco e Miriam. Lucia da Siracusa questa. Meluccia dalla Sicilia fa gli auguri, tanti auguri a Papa Leone nel giorno del suo compleanno. Grazie da Massa Carrara chiede preghiere per sé, per la sua famiglia, per Michela, Serena, Nicola, Angelo e Federico. Stefano da Bologna chiede preghiere per ottenere la pace del cuore e vivere appieno la sua vocazione matrimoniale. Andrea da Firenze chiede preghiere per la difficile situazione che sta vivendo.
lui e sua mamma. Francesca dalla Puglia chiede preghiere per la sua salute, per la sua guarigione e per tutte le intenzioni che ha nel cuore. Teresa da Agrigento chiede preghiere per problemi di salute gravi e per problemi anche economici. Andrea d'Albano Laziale chiede preghiere per la sua famiglia. Giulio da Cianciana chiede preghiere per la fine delle guerre. Anna, provincia di Vicenza, chiede preghiere per suo marito Pino, che oggi compie gli anni. Giovanna da Sassuolo chiede preghiere per Giulia, che ha avuto un brutto incidente. Rosa da Palermo chiede preghiere per la sua guarigione e per la sua famiglia. Rita da Ascoli Piceno chiede preghiere per i suoi nipoti e per le sue figlie che devono lavorare. Si chiamano Mauro, Simone, Lorenzo, Leonardo e la piccola Veronica. Per il lavoro di Daniele e Cinzia li affidiamo tutti all'amore di Dio. Giuseppina da Napoli chiede preghiere per le sue figlie, per la sua salute e per il dono di un figlio.

Salvatore chiede preghiere perché abbia sempre la forza di andare avanti. Cetti chiede preghiere per suo figlio. Rosaria chiede preghiere per la pace nel mondo. E poi una preghiera per il Santo Papa nel giorno del suo compleanno. E un'altra preghiera per la sua salute. Antonella chiede preghiere per la sua famiglia. Rosaria chiede preghiere per le sue figlie e i suoi nipoti e per la sua salute. Tonina chiede preghiere per la sua guarigione affinché possa affrontare questo problema di salute. Caterina chiede una preghiera per la famiglia di sua sorella Mariella. Enza chiede preghiere per la sua famiglia e la sua salute. Mariella chiede una preghiera per la sua famiglia. Mirella, scusami. Anna chiede preghiere per i suoi figli, per suo marito e nipoti. Giuseppina chiede preghiere per sé e per la sua famiglia. Roberta chiede preghiere per le sue intenzioni. Monique chiede preghiere per suo figlio. Nuccia chiede preghiere per sé e per le sue intenzioni. Francesca chiede preghiere per le sue intenzioni, per se stessa. Maria Pia chiede preghiere per i più bisognosi nel corpo e nello spirito. Luisa chiede preghiere per il suo nipotino Gabriele, Domenico. Tina chiede preghiere per le sue intenzioni per gli ammalati. Lauren Sam chiede una preghiera per sua figlia,

progetta d'ansio, chiede preghiere per le sue intenzioni. Signore, tienimi nelle tue preghiere. Bene, allora affidiamo al Signore tutte queste richieste di preghiere. Preghiamo, preghiamo sempre. Affidiamo tutto a Dio per intercessione della Madonna delle Lacrime, perché il Signore possa esaudire ogni richiesta sempre secondo la sua santa volontà.

Ti adoriamo, Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria. Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei offerto vittima sulla croce, dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro riscatto. Accogli, Signore, l'intera mia libertà, tutto ciò che io sono o possiedo, tu me lo hai dato, tutto io ti restituisco e mi consegno pienamente alla tua volontà. Dammi solo il tuo amore, con la tua grazia, e io mi sento ricco abbastanza e non ti domando altro. Continuiamo con un canto.

Carissimi, ora riceviamo la benedizione eucaristica. Ti adoriamo, sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. Al mistero e fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore. Lode grande, sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini, per le lacrime della Madre tua, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Carissimi, vi saluto, vi auguro una buona serata. Con me ci vedremo lunedì prossimo, come sempre, su Maria Vision. Vi invito a collegarvi giornalmente, perché in questo canale trovate tante belle cose, tanti bei programmi, tante belle preghiere. E allora vi auguro ogni bene e abbiate sempre cura di voi. Ciao ciao, Dora Fella Frile. A presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre, il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci,
Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi, così come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano,

dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze, che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e i peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Il Vides Italia, volontariato internazionale donna educazione e sviluppo, è un'associazione di volontariato giovanile voluta dalle figlie di Maria Ausiliatrice per la promozione della donna, gli interventi educativi a favore di bambini e giovani svantaggiati e per la cooperazione nei paesi in via di sviluppo. Vides nasce nel 1987 e nel 1991 ottiene il riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri italiano come ONG, idonea alla cooperazione e allo sviluppo. Dal 1997 è una onlus. In Italia il Vides è membro della Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontari e dell'Assemblea delle ONG Italiane. Nel mondo è membro del Vides Internazionale, ONG associata con il Dipartimento per la Pubblica Informazione delle Nazioni Unite. Il Vides crede nell'intuizione di Don Bosco e Madre Mazzarello che sia possibile educare i giovani ad essere protagonisti della loro formazione e che il volontariato sia un mezzo efficace per migliorare la società. Forma i giovani perché acquisiscano capacità di intervento sia nel proprio territorio sia in paesi di cultura diversa. Opera in Italia e all'estero mediante progetti di sviluppo che vanno dalla formazione alla promozione socioculturale. Il Vides è presente in Italia con una rete di delegazioni, ognuna delle quali lavora attivamente ma in modo autonomo, rispondendo alle necessità del territorio. Lavora in rete con enti pubblici, servizi sociali, istituzioni scolastiche e case famiglia per la prevenzione del disagio giovanile, il sostegno e il recupero dei ragazzi in difficoltà, l'animazione con educatori interculturali di strada, l'alfabetizzazione degli immigrati, i centri di ascolto e di accoglienza. Soprattutto, il Vides è propositivo nei confronti dei giovani, attraverso incontri e campi di formazione al volontariato, esperienze di volontariato giovanile in Italia o all'estero, il Servizio Civile Nazionale Volontario. All'estero attua progetti di solidarietà a distanza per favorire la crescita, l'istruzione e la formazione professionale di tanti bambini e ragazzi in Asia, America Latina, Europa Est e Medio Oriente. Progetti di cooperazione allo sviluppo in favore di giovani, donne e bambini nell'ambito dell'educazione, della formazione professionale, dell'avviamento al lavoro, della promozione sociale e culturale e della difesa dei diritti umani. E inoltre microprogetti di solidarietà che nascono dalle specifiche necessità di un luogo e dei suoi destinatari: bambini, orfani, giovani, donne. Migliaia sono i bambini, i giovani, le donne coinvolti in questi anni come volontari e ancora di più quelli che hanno beneficiato del sostegno dei progetti Vides. Tutto ciò è possibile grazie al sostegno finanziario di enti, fondazioni e la generosità di tanti privati che credono che condividere sia il modo migliore di vivere e l'unico futuro per la comunità globale. Il volontariato giovanile è un segno dei tempi e lo stile salesiano con il quale le figlie di Maria Ausiliatrice e il Vides lo propongono dal 1987 ne mostra la vitalità e l'efficacia educativa. Attraverso l'esperienza del volontariato viene infatti ripresa la grande intuizione di Don Bosco, giovani per i giovani. I giovani sono visti come operatori di sviluppo. Si cerca di educarli ad essere protagonisti della loro stessa educazione. Un'educazione integrale che sviluppa la dimensione umana avendo come riferimento Cristo e il suo insegnamento. La rapida diffusione delle proposte Vides e l'aumento delle iniziative, anche di servizio civile, hanno portato alla fine del 1998 a distinguere la sede Vides italiana da quella di coordinamento internazionale. Oggi in Italia la rete Vides si configura su 13 regioni, con quasi 40 gruppi e una molteplicità di progetti e iniziative di formazione, promozione sociale, culturale e di cooperazione allo sviluppo. A beneficiarne sono soprattutto bambini, giovani e donne. Molte iniziative sono rivolte a paesi stranieri, grazie a collaborazioni in partenariato con altri organismi di cooperazione internazionale e del terzo settore e con istituzioni pubbliche e private.
1: Come al Marin c'erano dei poveri bambini, delle povere ragazzine che piangevano perché non riuscivano a trovare chi li aiutava per fare i compiti, per portarli a scuola, e finivano sempre male. Allora noi abbiamo cominciato a prenderne uno, poi due, poi tre e avanti. Venivano da tutte le parti.
0: Suor Angela è la memoria storica del Vides Main di Torino. Migliaia di ragazzi e famiglie dalla fine degli anni Ottanta hanno beneficiato dell'aiuto delle figlie di Maria Ausiliatrice e dei volontari in uno dei quartieri più popolosi della periferia cittadina.
2: Il Vides Main nasce più di 20 anni fa dal sogno di poter coinvolgere le ragazze che erano a fortissimo tasso di dispersione scolastica in un progetto educativo e con loro le famiglie che allora erano prevalentemente emigrate dal sud Italia. Con gli anni ha saputo aprirsi alle varie sfide, quindi aprire all'utenza dei ragazzi e poi confrontarsi con i temi dell'immigrazione, degli stranieri e confrontarsi con un mondo che man mano andava a colorarsi. Il Vides Main è presente sul territorio con molte sedi. Il fulcro dell'attività è qui in questo centro che abbiamo ristrutturato da poco, che è un nome evocativo per noi perché la finestrella ci ricorda Main, la Valponasca e tutto quello che è nato da un sogno di una donna che poi ha aperto gli occhi sul mondo come noi vogliamo cercare di aprire.
0: Oggi il Vides Main raggiunge oltre 1 migliaio di bambini e adolescenti attraverso attività ricreative e formative e alcune centinaia di famiglie attraverso i laboratori di manualità per le donne e gli aiuti del banco alimentare. In particolare, l'attività di supporto scolastico dopo le lezioni aiuta oggi oltre 400 bambini e adolescenti. Viene realizzata in vari punti del quartiere, ovviando alle lacune di una urbanizzazione che spesso non considera le esigenze dei più piccoli e valorizza la collaborazione con le istituzioni scolastiche e l'aiuto di educatori professionali.
3: Noi qui facciamo prevalentemente dopo scuola. È nato in questo quartiere perché quando le persone sono arrivate qui in queste case, questo è un quartiere relativamente nuovo, però non c'era quasi nulla per i ragazzi. Inizialmente è stato soprattutto una presenza al sabato, un po' di animazione. Poi piano piano siamo entrati un po' più nel quartiere e ci siamo trovati questo locale in cui realizzare il dopo scuola.
0: Quello del volontario è uno stile di vita, è un modo di guardare al luogo che ci circonda, ai bisogni di chi lo abita e alle risorse che già sono presenti, ed è contagioso.
4: Sono venuto in Italia per fare un master all'Università di Torino, Psicologia dell'Adolescenza, e in 2010 ho conosciuto questo posto, Vides Main, per fare il mio tirocínio. Ho fatto qua più di 2 mesi il mio tirocínio, però mi è piaciuto tanto. Dopo che è finito il mio master, io sono rimasto qua come volontario.
0: Stefania ha iniziato come beneficiaria, partecipando alle attività di dopo scuola e alle gite. Poi crescendo, sono maturati in lei il desiderio di condividere un po' del bene ricevuto e di partecipare attivamente all'educazione dei più piccoli.
5: Ho iniziato quando avevo l'età di 8 anni, come animata. E dopodiché, verso l'età di 18 anni, abbiamo deciso di attivare il primo gruppo di danza. E da lì poi c'è stata una scalata fino ad arrivare all'incirca 5 gruppi di danza classica e moderna. E insieme a me ci sono anche altre ragazze che collaborano, 2 volontarie e una educatrice.

ci sono io. La danza riesce a essere comunicativa indipendentemente dalla provenienza. Beh, la maggiore soddisfazione è sicuramente vederle ballare. Ogni volta che le vedo ballare mi commuovo.

0: ciascuno può sentirsi valorizzato e decidere di dare il proprio aiuto con il volontariato, che soprattutto in ambiente salesiano coinvolge in spirito di famiglia.
1: Quest'anno c'è stata un'esigenza contingente, per cui mancava la possibilità di far giocare una squadra, un campionato, perché mancava la figura dell'allenatore. Io mi sono offerto, il Vides ha accettato, come dire, questa mia offerta, quindi mi ha dato questa possibilità. Penso che la pallavolo sia un ottimo sport per insegnare alle ragazze come stare insieme, come motivarsi insieme rispetto a un obiettivo comune, come imparare ad avere a che fare con competenze diverse, livelli di capacità diversi, quindi credo che sia sicuramente un ottimo strumento educativo.
2: L'aspetto salesiano viene così sottolineato sicuramente dalla presenza delle suore, che vengono riconosciute come dei punti di riferimento per questa comunità. Il fatto di avere una porta sempre aperta e non un campanello da suonare sono il fatto di braccia aperte che possono accogliere i ragazzi e le famiglie sempre.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: L'attività del Vides Laurita è partita perché c'era l'esplosione di un bisogno. È nata l'attività nel 93 in Piazza Maria Ausiliatrice 27, che è la prima sede di questa associazione, e corrisponde ad uno dei momenti forti di presenza di immigrati che bussavano alle porte dell'istituto chiedendo intanto di apprendere la lingua, poi di avere dei sussidi dal punto di vista proprio del sostegno alla vita, quindi dal cibo agli indumenti, alle cose che fanno di noi, insomma, delle persone che possono essere in qualche modo accudite.
1: Aiutare le donne per aiutare le famiglie. Nel cuore antico di Torino, le mani dei volontari del Vides danno nuove forme alla grande intuizione di Madre Mazzarello e delle figlie di Maria Ausiliatrice.
0: Un filone di attività è quello dell'apprendimento della lingua. La scelta è accogliere in qualsiasi momento dell'anno in base agli arrivi e a prescindere da quelle che sono le competenze linguistiche possedute. L'obiettivo è quello di offrire la massima quantità di lingua d'uso nel minimo tempo possibile, perché sappiamo che sono alla ricerca disperata di un lavoro.
2: Sono tutte donne giovani, ma tutte già con figli. Per lo più sono nordafricane, marocchine, c'è anche qualche egiziana, tunisina. Donne che vengono volentieri, che frequentano anche 2 o 3 giorni alla settimana. In genere sono analfabete d'origine, soprattutto le marocchine, e hanno bisogno proprio degli apprendimenti di base, dell'apprendimento di base. Quindi l'atmosfera è buona, naturalmente la difficoltà maggiore è proprio la lingua. Per esempio, una delle cose che una ragione di una mamma è stata quella di leggere, che vuol leggere il diario del suo bambino, che torna da scuola con dei quaderni, delle cose scritte, lei non riesce a leggerle. Non solo, ma poi devono anche ormai superare delle prove per avere il permesso di soggiorno. Quindi sono esigenze fondamentali che vanno realizzate.
3: Io sono venuta qua solo per caso e una signora mi ha spiegato che qua c'è un'associazione che dà opportunità a tanti stranieri come me di imparare la lingua italiana, e anche per dare opportunità di conoscere tante cose sull'Italia, che questo paese ha aperto le porte per noi e per migliorare anche la nostra situazione. Questa cosa dà possibilità e apre tante porte per il lavoro. Perché l'unica cosa che siamo venuti qua per questo paese è il lavoro.
0: Poi un altro filone è quello delle attività di laboratorio, dove vengono fatte proposte sia di taglio e cucito che di attività proprio manuali e artistiche anche. L'obiettivo è quello di far emergere delle competenze possedute, di farle consolidare quando ci siano e poi di farle evolvere nella direzione di una possibilità di diventare imprenditrici di se stesse, quindi di arrivare ad unirsi e ad unire le loro forze per poter affrontare i temi della vita quotidiana.

0: da un anno che vengo qua e perché mi piace il laboratorio, ho imparato molto e mi piace tanto anche fare conoscere della gente nuova e chiacchierare un po' di tutto, non solo del laboratorio.
1: Un altro pezzo forte dell'attività è costituito dall'attività di ascolto che avviene due volte alla settimana. Ci sono delle volontarie che hanno costruito negli anni una competenza grossa anche nella raccolta di dati che permettono di costruire il curriculum per le persone che cercano lavoro.
2: Chiamiamo questo servizio sportello di ascolto. Perché la nostra è una funzione semplicemente di raccogliere le esigenze di persone in cerca di lavoro, di collocazione insomma lavorativa, e le esigenze di datori di lavoro che sono alla ricerca di badanti, colf, babysitter, eccetera. Direi che la persona che si rivolge a noi mediamente è una donna straniera o negli ultimi tempi anche italiana, ma in minoranza. Che ha dai 30 ai 50 anni, ci sono anche punte comunque di giovanissime, che è in Italia da parecchi anni, quindi padroneggia la lingua, che ha sempre lavorato e che solo ultimamente ha difficoltà a trovare lavoro. Spesso ci domandiamo il senso del nostro lavoro, perché in realtà in questo momento di crisi economica di lavoro ce n'è pochissimo. Però ogni volta ci diciamo che sì, cioè, andiamo avanti perché noi quantomeno le ascoltiamo.
3: Il Vides Veneto opera a Padova dal 1995, quando le figlie di Maria Ausiliatrice colsero i molti bisogni dei giovani del territorio e coinvolsero i primi volontari nelle attività educative. Una porta aperta, un volto che si illumina al tuo arrivo, braccia aperte per accoglierti, aiutarti e anche fare festa con te. Alle povertà giovanili di fine millennio si aggiungono oggi quelle delle migliaia di nuovi poveri che dal sud del mondo e dall'est Europa arrivano in cerca di lavoro. Sono spesso giovanissimi e sprovvisti di tutto, se non della loro allegria e ricchezza culturale. Oggi, oltre un centinaio di volontari, collaboratori e simpatizzanti affianca le suore nel portare avanti i molti progetti avviati a Padova e in altre sedi. Educando ad una cultura della condivisione e della partecipazione e collaborando attivamente con le istituzioni locali.
4: Io non faccio delle attività a contatto con le persone che vengono qui al Vides, ma mi occupo dell'aspetto organizzativo. Quindi cerco di controllare che la burocrazia vada avanti regolarmente e che le attività che programmiamo possano continuare in modo efficace anche nel futuro. Una cosa che mi ha colpito e mi ha emozionato è stato la settimana scorsa, quando appunto come presidente ho dovuto convalidare la conclusione di un progetto di cooperazione internazionale allo sviluppo, un progetto realizzato dal Vides con il finanziamento della Regione Veneto in Etiopia per l'accesso all'acqua di numerosi bambini e le loro famiglie. Bene, io ho messo una serie di firme su un plico di carte che erano una burocrazia infinita, ma mi sono emozionata molto leggendo i nomi di questi 800 bambini che grazie al progetto realizzato laggiù avevano potuto accedere all'acqua. Quindi una piccola cosa, però anche lei è essenziale in un meccanismo in cui il volontariato coinvolge il mondo, coinvolge tanti tipi di persone, ognuno fondamentale nella catena.
5: Per costruire il futuro.
3: Il laboratorio di scrittura autobiografica e teatro è un luogo prezioso di incontro e conoscenza di se stessi e degli altri. Insieme si impara a trasformare in progetti le paure e i sogni. Si scoprono i propri talenti e che una storia, fatta spesso di sofferenze e umiliazioni, può essere strumento educativo per i più giovani.
6: Ok?
5: Allora, l'attività teatrale che si fa al Vides è un'attività che nasce da un'esigenza di accogliere le diverse storie dei migranti che arrivano al Vides, raccogliere le loro storie, i loro sogni, i loro desideri, le loro aspirazioni, quello che è successo loro prima di arrivare in Italia, perché a volte ci sono delle storie anche importanti, ci sono persone richiedenti asilo, persone che sono qui e non sanno cosa succederà loro il giorno dopo, ci sono persone invece già integrate perché hanno comunque avuto un percorso, quindi hanno un lavoro, hanno il permesso di soggiorno. E noi accogliamo tutte queste persone in un'attività che permette loro di essere valorizzati, di raccontare una parte della loro storia, quindi c'è un piccolo percorso quasi autobiografico che però viene poi rielaborato e viene utilizzata una storia che di anno in anno varia. L'anno scorso abbiamo appunto lavorato sui desideri, quindi cosa ognuno sognava, prendendo spunto da una fiaba tibetana. Quest'anno cominceremo a lavorare invece sull'Odissea, perché l'Odissea ha molto da dire, perché è un percorso per arrivare a casa pieno e irto di difficoltà.
3: Il linguaggio dell'arte viene infatti accolto dalle scuole per insegnare il rispetto degli altri, la speranza nel futuro e una tenace ricerca del bene comune.
6: Dio ci ha creato con la libertà di scegliere.
3: Le figlie di Maria Ausiliatrice e i volontari cercano di rispondere ai bisogni dei giovani e delle donne con molte attività. I corsi di alfabetizzazione per stranieri sono iniziati nel 1999 e sono oggi una risorsa importante per centinaia di allievi a Padova, Valdagno e Conegliano. Decine di volontari aiutano ad apprendere la lingua, conoscere la cultura italiana e condividere le diverse culture in spirito di famiglia.
7: Faccio volontariato al Vides ormai da 8 anni e sono rimasta fedele a questa attività che ho conosciuto quando ho cominciato a fare un tirocinio mentre studiavo all'università. È un'attività che continua a stimolarmi molto perché mi permette di incontrare persone nuove, mi fa sentire utile. E incontro culture diverse e posso promuovere la mia in uno spirito di fraternità che mi fa stare serena e quindi consiglierei anche ad altri giovani di avvicinarsi a questa attività che serve per valorizzare il proprio tempo e anche per aprirsi a un mondo che è sempre con le frontiere più allargate.
8: Bella armonia, una Vides non sembrava una scuola, mi è sembrata come una famiglia, allora ho detto va bene, faccio parte di questa famiglia e sono entrato anche io qui e continuo ancora perché lo trovo la gente bellissima, non solo di faccia ma anche di presenza, diciamo di cuore, da dentro sono tutte, non sembra mai che sono venuto in una scuola. Ci siamo in gruppo, una famiglia, ci ridiamo insieme, impariamo insieme, scherziamo e così.
9: Vorrei per i bambini di strada una casa, una famiglia e tanto amore.
10: Per me è un'esperienza molto bellissima perché nessuna volta aveva pensato trovare gente di un altro paese, di un'altra lingua, di un'altra cultura.
11: Ma non ci hai neanche provato!
12: Questo già è impossibile!
9: Quando si sogna, bisogna capire come diventare il nostro sogno in realtà.
10: Soprattutto è un spazio interculturale dove noi possiamo imparare uno di un altro.
13: Mi chiamo Giulio Cesar, vengo da Cuba, molto imparato sulle altre culture, l'italiano che è tanto importante per iniziare a lavorare qua in Italia. Sono molto, molto felice.
14: Questo è uno sportello aperto tutte le settimane, diciamo in prevalenza il giovedì sera. Per quanto riguarda in particolare gli migranti, diamo appunto informazioni di orientamento sul lavoro, ma anche scolastico, soprattutto per i minorenni. Inoltre ci occupiamo anche di diritto del lavoro, oppure se c'è qualcuno che ha un contratto, deve firmare un contratto di assunzione, cerchiamo di leggere insieme il contratto o i cedolini delle buste paga, eccetera. Arrivare in un paese straniero, non conosci nessuno, non conosci soprattutto la lingua, sia molto difficile muoversi. E il volontariato lo consiglio a tutti quelli che appunto vogliono entrare in contatto con altre persone, si apre davanti ai loro occhi un mondo nuovo, e quindi io credo molto in questa appunto collaborazione tra popoli diversi, tra culture diverse.
3: Lo sportello di orientamento al lavoro e ai servizi territoriali, così come quello di ascolto e i corsi di conoscenza delle leggi italiane, sono un servizio prezioso. Arrivando in un paese nuovo, si ha bisogno di sentirsi accolti e di sapere come agire per contribuire al bene comune.
15: Io invito tutti a venire al Vides, perché è molto più quello che si riceve che quello che si dà. Perché insieme ci si sente veramente famiglia, la grande famiglia umana. Ognuno con la sua diversità, che è una ricchezza bella, indescrivibile. E ci si sente veramente la grande famiglia, io dico la grande famiglia di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Siamo invece come presenza stabile ormai già da 3 anni come comunità di FMA. Questo territorio è un territorio altamente vulnerabile, perché è un territorio che si è formato come presenza stabile di famiglie dal 92, quindi dopo il post-comunismo, no? Ed è stato formato dalle famiglie che dalle montagne sono scese verso la pianura, quindi è proprio il risultato di un'immigrazione interna. Questo spostamento ha portato famiglie intere di zone diverse, quindi molto difficile l'integrazione di questa gente tra di loro, e quindi importante oggi qui sul territorio albanese proprio creare una mentalità di comunione, di unione.
1: L'Albania è il paese più giovane d'Europa per l'età media dei suoi abitanti. Qui le figlie di Maria Ausiliatrice sono tornate nel 1992 con nuovi progetti e il sostegno del Vides Italia. Sono presenti a Tirana, Scutari e Tale con centri diurni per bambini e ragazzi, centri di accoglienza per ragazze e scuole professionali. Grazie alla cooperazione internazionale e alla collaborazione con le istituzioni locali si sono moltiplicati gli interventi educativi e si sta diffondendo la cultura del volontariato.
2: Pavarësisht pengesave që ne ndeshim në të. Unë kam vite që kam punuar me motrat si vullnetare. Pavarësisht pengesave që ne ndeshim, ja arrim të dalim ban. Për sa i përket vullnetarëve, ju them që të punoni me zemër dhe me ndjenjë, pavarësisht sepse fëmijët janë, ne marrim nga fëmijët dhe japim nga ata.
3: Unë vullnetarisht mund të them që këtë punë arrita bëj me gjithë zemër. Është një punë që unë kur që unë mëngjes dhe shkoj të punoj me fëmijët, është diçka që unë bëj me gjithë zemër dhe me pëlqen. Edhe në qoftë se dikush do më pyeste se pse bëj vullnetarisht këtë punë, është që unë dua të marr më shumë nga fëmijët dhe më pëlqen të jap, të mësoj atyre shumë gjëra që unë ndoshta nuk i kam pas mundësitë për vete, që të arrit të kuptoje se të mësoj shumë gjëra siç i mësojnë këta fëmijë sot. Është diçka e bukur, është diçka që bëhet me zemër.
1: La rinascita di questo paese che ha tanto sofferto parte dalle opportunità date ai più giovani.
0: Altra problematica è che queste famiglie scese sono soprattutto famiglie giovani, molto giovani, e con un numero considerevole di figli. Quindi ci troviamo con una popolazione di circa 1000 famiglie e di queste più della metà degli abitanti sono bambini dai 3 anni ai 25 anni. I piccolini quindi della famiglia non sono così considerati come si pensa in altre culture, sono un po' lasciati ai margini, no? E quindi sono quelli che soffrono di più la carenza educativa, sia da parte delle famiglie, sia da parte delle istituzioni, delle scuole. Qui abbiamo un'unica scuola che è popolata di circa 350 bambini, ma ha soltanto un 2-3 ore al giorno di orario scolastico, quindi manca di tutte queste assistenze a livello sociale sul territorio. Ultimamente, ecco, con il progetto MAE e in collaborazione con il Vides Italia abbiamo realizzato una struttura proprio di corsi, di una struttura anche come costruzione per ospitare e formare in modo specifico i bambini dai 3 ai 6 anni con una scuola materna, una prescolare, e le giovani donne, soprattutto le ragazze che ancora oggi qui sul territorio non vengono mandate alle scuole superiori per motivi culturali. Allora questi sono per noi i due punti da dover rafforzare nella cultura albanese oggi. Qui alle spalle vediamo il nostro nuovo centro, il Centro Professionale Donna, e per in sostegno a tutte le problematiche dei bambini, dei fanciulli, dei giovani di questa zona

rurale del paese d'Albania, Nord Albania. È un centro che è stato realizzato e sarà inaugurato a breve dal Ministero Affari Esteri italiano con la collaborazione del Vides Italia e con alcune associazioni del Vides qui in Albania. Promotrici in zona siamo noi, figlie di Maria Ausiliatrice, che già da 20 anni lavoriamo sul territorio albanese. Questo centro donna è un centro che mira alla formazione in modo particolare dai fanciulli fino alle giovani donne, pensando a tutte le problematiche di socializzazione, di umanizzazione e di solidarietà nel mondo e in Europa.

0: una città di circa 110.000 abitanti, capoluogo dell'omonimo distretto dell'Albania nord-occidentale. Vanta una storia millenaria ed è considerata culla della cultura nazionale. È un territorio vivace che beneficia di investimenti stranieri e punta a valorizzare i settori agroalimentare e manifatturiero. Le figlie di Maria Ausiliatrice sono presenti dal dicembre 1992 con una scuola superiore tecnica e un vivacissimo centro giovanile. Qui, grazie al Vides Italia, che ha sostenuto vari progetti, cresce il numero di volontari disposti a supportare l'educazione dei più giovani.
1: Io ho fatto volontario perché penso che l'educazione sia una cosa che viene dal cuore. E chi la sente davvero di educare deve fare il volontariato come ho già fatto io da 8 anni. Con il mio lavoro, se faccio felice gli altri, questa sia la cosa più importante, specialmente se sono dei bambini. E noi, i bambini, noi ci vedono come una figura, come un esempio.
0: L'aiuto dei volontari è preziosissimo. Centinaia di bambini e adolescenti frequentano volentieri il centro giovanile ed è necessario essere presenti tra loro nei momenti di gioco e di formazione.
2: Faccio il volontariato con tutto il mio cuore perché può aiutare i ragazzi a crescere, a cambiare il loro modo di vivere, il loro modo di esprimere, il loro modo di fare delle scelte giuste per cambiare l'Albania.
0: Albina è insegnante, ma non termina il suo ruolo educativo alla fine delle lezioni. Come volontaria, aiuta un gruppo di adolescenti ad esprimere i propri talenti artistici, valorizzando la ricca cultura nazionale. E Albina aiuta i ragazzi ad imparare il valore dell'impegno personale e comunitario. La danza è divertimento, ma anche impegno e fatica. Realizzare uno spettacolo significa ritrovarsi insieme e con puntualità e dedizione provare con allegria e tanta pazienza.
2: Da 12 anni che lavoriamo qua, dalle suore, siamo un gruppo veramente, c'è il gruppo di cooperatori, di salesiani cooperatori, comunque io faccio parte di questo gruppo, dall'inizio conoscendo Don Bosco, conoscendo il sistema, ci siamo buttati proprio sui valori di quel sistema. Ci crediamo nell'educazione, ci crediamo nei valori che prendono questi ragazzi.
3: E sono venuta un giorno qui a vedere cos'era questo ambiente. Ho visto tanti ragazzi, quasi più di questi che sono qui. E mi ha fatto impressione perché era l'unico ambiente in cui si riunivano così tanti giovani. E così, grado grado, passando

Il Vides Italia è presente nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare nell'area di Lubumbashi, con progetti di cooperazione allo sviluppo a partire dal 2001. Tutte le attività sono pensate e realizzate in stretta collaborazione con le figlie di Maria Ausiliatrice e le autorità locali. Le attività sono davvero moltissime, come sterminato il numero di bambini, moltissimi dei quali orfani, che popolano la grande città e i suoi dintorni. Tutte sono volte alla promozione sociale, culturale e sanitaria dei bambini e delle donne. Sostegno quindi ai progetti di scolarizzazione primaria e professionale. Sostegno alle attività agricole. Animazione del tempo libero e formazione e aggiornamento del personale sociosanitario.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel Santuario della Madonna delle Lacrime. E come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. E questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. Diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo è Innamorato del cielo, il secondo Fratelli di cielo, il terzo L'obbedienza e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che è poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato

il suo grande comandamento, che è quello di amare, amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria, dunque noi siamo collocati, dare testimonianza della luce del risorto.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù Cristo e Maria.
0: Lei da dove viene? Come si
1: chiama? Io vengo da Padova.
0: Nome?
1: Mi chiamo Marisa.
0: Signora Marisa, ho sentito da lei poco fa una parola che mi è rimasta nel cuore. Vedendo questi giovani qua che stanno festeggiando così tanto, la signora ha detto c'è la speranza.
1: Sì, quando si viene qua e si vedono questi giovani inginocchiati cantare e pregare, nel cuore mio e nella mia mente sento che c'è la speranza e che la vita va avanti e che magari tutto questo cambierà il mondo.
0: Ecco, la frase di questo festival è andare alla fonte. Cosa dice per lei questo?
1: Per me significa ritornare a Dio, dissettarsi con la sua parola e ricominciare sempre da capo.
0: Diceva che a Međugorje viene da tantissimi anni.
1: Sì, penso dall'84 che vengo. Dei primi momenti quando ho sentito la notizia alla TV, ho avuto un grandissimo desiderio di arrivare qui. Poi sono passati 2 anni e un'estate sono giunti qua con la famiglia.
0: La Madonna chiama tutti qua, in particolare questa spiritualità che noi la chiamiamo Cinque Sassi, sono delle pietroline contro il nostro Goliath, contro Satana,
1: sì, contro, e
0: contro il male. E lei ci aiuta consigliandoci di tornare a Dio in questo modo.
1: In questo modo, sì.
0: E oggi parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio, la Madonna ci invita a leggere Sacra Scrittura. Quanto è importante questo?
1: Per me la parola di Dio è molto importante. Anch'io ho sul mio comodino la Bibbia sempre a disposizione. Mi piacerebbe lasciarla aperta in casa, in un angolo della mia casa, che tutti possano vederla. Però giustamente lotto anche con chi magari non vuole questo, pur credendo. Ma la parola di Dio è quando entra nel nostro cuore e l'assimiliamo, diventa vita per noi, perché ci offre dei cambiamenti, ci corregge, ci aiuta, ci incoraggia, è molto importante.
0: Questo modo di glorificare Signore di cantando, ballando, quello che succede questi giorni qua a Međugorje, sì. Quanto è importante così fare anche, questo modo di pregare?
1: È vita, è importantissimo, perché ti toglie dalla ruggine, ti toglie dal fango e ti innalzano i canti, come diceva Sant'Agostino, mi pare, che cantare è pregare due volte.
0: Eh sì.
1: Ed è vero.
0: Vivere la santità sembra una cosa che non è da questi tempi, ma la Madonna ci invita a farlo.
1: Sì, perché quando tutto inizia, quando la giornata inizia nel nome di Gesù, col segno della croce, con la preghiera, tutto è vivere nella santità, offrire ogni momento della propria vita, della giornata, anche le arrabbiature, perché no, al Signore. È questo che vuol dire vivere alla santità, accettare e continuare e ricominciare sempre. Dopo ogni caduta.
0: Certo, io la ringrazio, vi auguro un buon festival.
1: Grazie.
0: buone vacanze.
1: Grazie mille.
0: Che anche quando tornerete nelle vostre case continuate a vivere di questa bellezza.
1: Grazie,
0: grazie
1: che
0: di
1: Dio
0: cuore.
1: Ti benedica.

Salve a tutti, siamo Pasquale e Valentina, veniamo da Napoli. Siamo venuti qua a Međugorje a cercare di cambiare il nostro cuore. Abbiamo delle esperienze abbastanza negative da poter trasformare in esperienze positive e cerchiamo di mettere in atto la parola di Dio che è scritta nel Vangelo, dove invitiamo a seguire, a leggere, a comprendere i misteri della nostra fede, della nostra religione. Siamo venuti qua a convertire il nostro cuore, sperando che anche gli altri convertiscano il loro. Come figli di Maria, ascoltiamo le parole con la fede e con un cuore, chiediamo di avere un cuore nuovo, un cuore buono.

0: Gloria.
1: Ho detto una
0: no. No, ha detto che ha parlato male del coro.
1: Cancella.
0: Vabbè Liliana, succede a tutti, vai e... andiamo a... Gloria.

Halleluja.

C'è una cosa che lo regge dietro, secondo me è croccata perché... C'è un affare che lo regge dietro.

Appena appena.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ci ritroviamo in questa chiesa, in questa parrocchia, per vivere un momento di festa per l'esaltazione della croce. Sembra una contraddizione. Eppure per noi, appunto, la croce diventa non lo strumento della morte, ma l'occasione per manifestare l'amore di Dio nei nostri confronti. Allora, all'inizio di questa celebrazione, rientriamo un attimo in noi stessi e domandiamo perdono al Signore se non abbiamo approfittato del suo amore verso ciascuno di noi.

Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero, di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo i serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.

0: Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere del Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Parola del Signore.

È un paradosso, l'esaltazione della croce. Uno strumento di supplizio diventa il luogo della rivelazione della gloria, dell'amore di Dio verso ciascuno di noi. Allora c'è proprio questa attenzione, l'esaltazione, la manifestazione dell'amore di Dio che si dona. E di fatto stiamo al centro, nel cuore del mistero pasquale. La salvezza di Dio in Gesù si manifesta sulla croce. L'amore di Dio si manifesta fino all'estremo, appunto la morte di Gesù sulla croce. Siamo stati invitati dalla prima lettura a entrare in questo mistero dell'amore e della misericordia di Dio attraverso la croce, con l'immagine di questi serpenti velenosi, perché il popolo di Israele nel cammino mormorava, e quindi

po' una specie di punizione, però poi si fonde questo serpente di bronzo e chi, morso dai serpenti velenosi, guarda questo serpente, guarisce. E questo evento appunto ci aiuta a comprendere come la salvezza viene da colui che è stato innalzato sulla croce, che è Gesù. Quindi Gesù, abbandonato fino alla morte, sulla croce viene esaltato. La croce è inseparabile, possiamo dire, dalla gloria. Non c'è l'una senza l'altra. E qui si rivela l'amore di Dio. Non attraverso una potenza, una forza che vuole dominare, sconfiggere, ma attraverso un amore che si consegna, che si dona. Allora questa è la vera gloria, il dono di sé. E il Vangelo legge il passo del libro dei Numeri come una necessità. È necessario che venga innalzato, crocifisso, esaltato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. E la croce non è per noi credenti prima di tutto il luogo del dolore. La croce per noi, l'esaltazione della croce, è la rivelazione dell'amore di Dio. Avete una bella reliquia che ci aiuta a ricordare proprio questo. Non è uno strumento di dolore, ma la manifestazione dell'amore di Dio verso ciascuno di noi. Quindi oggi non è per noi la celebrazione della sofferenza, ma la contemplazione dell'amore di Dio attraverso la sofferenza che viene vinta dalla risurrezione di Gesù, viene vinta dalla croce e dalla risurrezione di Gesù. La croce dunque si trasforma in luogo di vita e diventa inevitabilmente luogo di perdono e di conforto. Allora, anche a noi ci è rivolto questo messaggio: le nostre ferite, i nostri fallimenti, i nostri dolori, le nostre preoccupazioni, ecco, in Gesù possono diventare uno spazio di salvezza. Ognuno di noi ha le sue croci. Eppure queste croci che noi ci portiamo dietro non sono per sconfiggerci, ma sono per, insieme con Gesù, essere uno strumento di salvezza. Allora, noi mettiamo la croce in cima alle nostre chiese, sui campanili, sull'altare. Penso che molti di noi portano un crocifisso alla catenina al collo. Per noi è un segno di salvezza, un segno ben preciso, ben presente. Quindi per noi la croce, ecco, cambia la storia, entra dentro la nostra storia, attira a sé ogni cosa e la trasforma. Anche il male può essere trasformato nella croce in azione di grazia. Allora noi non guardiamo tanto la croce, ma Cristo crocifisso e risorto, come dicevo. E in Gesù crocifisso e risorto la Chiesa riconosce la vittoria definitiva sul peccato, sulla morte, morte e peccato vinti grazie alla forza disarmante dall'amore di Gesù che Dio ha voluto manifestare a ciascuno di noi.

Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per Lui uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, uniti a Cristo Gesù, venuto nel mondo per la salvezza degli uomini, innalziamo la nostra preghiera al Padre di ogni misericordia, riconoscenti dell'amore che nutre per noi. Preghiamo insieme dicendo, per il mistero della croce, salvaci Signore.

0: per i cristiani, affinché a imitazione del Padre Celeste sappiano coltivare progetti di misericordia e di pace, preghiamo.
1: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
0: Per quanti vivono nell'ignoranza della fede, affinché possano essere raggiunti dal nuovo annuncio del Vangelo di Cristo, preghiamo.
1: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
0: Per i perseguitati a causa della fede, la loro fede e della giustizia, perché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio, della luce sulle tenebre, del bene sul male, preghiamo.
1: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
0: Per noi qui presenti, perché dalla parola e dal pane di vita troviamo la forza di essere attenti e disponibili verso i poveri, gli ultimi della nostra comunità, preghiamo.
1: Per il mistero della croce, salvaci, Signore.
0: Ci uniamo alla Diocesi di Roma, che fa gli auguri di compleanno al nostro Vescovo, il Papa Leone XIV, e invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. Preghiamo.
1: Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Dio, Padre, che ascolti il grido del popolo che si rivolge a Te, accogli le invocazioni che con fiducia Ti innalziamo. Donaci la gratitudine e la riconoscenza per i Tuoi innumerevoli benefici. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che, offerto sull'altare della croce, espiò il peccato del mondo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo ci faccia di noi un'offerta perenne e a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso dal suo Figlio, con Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Gaspare Bertoni e tutti i santi, nostri protettori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Vescovo, Papa Leone, il Vicario Baldo, il nostro Vescovo di Settore Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, o Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Volevo ringraziarvi e ringraziare il Vescovo di Settore, Don Marco, è la prima volta che viene qui, ma siamo contenti di vederlo. C'è Radio Mater che sta registrando dall'inizio tutta la messa. È vero, se avessimo fatto domenica alle 11 sarebbe stata molto più gente, eccetera. Ma il pensiero era facciamola il 14, perché anche il Papa, il compleanno, oggi gli abbiamo scritto che magari potrebbe anche venire un anno, l'anno prossimo, fra due anni, proprio il 14, che è la festa dell'esaltazione della croce. Chissà che non vada in porto. Quindi abbiamo, ecco, di meno, ma con questo spirito di essere anche col Papa. E vi ringraziamo, ringraziamo anche tutti i presenti, ecco, i cavalieri che oggi sono con noi di San Giorgio e tutti voi. E grazie al Vescovo ancora.
1: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ti benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia di Cristo sia la nostra forza. Andate in pace. Grazie dell'accoglienza, grazie al parroco e ai preti della parrocchia e grazie a tutti quanti voi. È stata una festa della croce esaltante.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli, sorelle di Maria Vision, sempre grazie per essere qui con noi in questa rubrica di testimonianze che vi porta a casa veramente la testimonianza di tanta vita, vita religiosa, vita spirituale, vita di conversione, vita di tradizione. E una di queste è quello che vi proporrò proprio questa sera, perché siamo stati ad Enna un po' di tempo fa, erano i primi di agosto, e siamo stati per assistere, vedere, vivere con i nostri occhi ad una manifestazione plurisecolare, si chiama la Madonna della Visitazione ed è una processione che viene svolta proprio nel centro storico di Enna, dove c'è questa grande presenza devozionale, dicevo plurisecolare perché veramente da tantissimi secoli che si tiene nella medesima forma, con le medesime modalità, come si rispetti ad una tradizione devozionale e che vede la statua della Madonna della Visitazione andare in giro a visitare proprio la sua città, la sua Enna, e con una presenza massiccia di fedeli che seguono la Madonna. Qui vediamo proprio l'inizio della processione, l'uscita dalla chiesa madre, che vede prima la statua di San Michele Arcangelo contro ogni male, poi quella di San Giuseppe che abbiamo appena visto, e poi proprio la Madonna della Visitazione. Dicevo, visita la città, la visita portando il concetto che è nel Magnificat, quindi nella visita che la Madonna fa a Santa Elisabetta, in tutti i fedeli, presso tutte le anime, presso tutti coloro che sono lì presenti a vivere questa processione e a pregare la Madonna per la concessione delle grazie, che sono sempre tante, sono sempre numerosi. Il numero delle grazie richieste è impressionante, perché la devozione è importante, viene tra le altre cose tramandata di generazione in generazione e rimane intatta con una perenne volontà di recepirla esattamente come è stata concepita all'origine e farla recepire e trasferirla ai figli nel 2026 esattamente come è stata concepita secoli or sono. La bellezza di questa processione, oltre che la sua grande autenticità, qui vediamo anche lo scampanio delle campane della chiesa madre, è quella di vedere una processione composta. Inizia proprio all'interno della cattedrale con la preghiera, una preghiera fortissima, che non è l'intero Santo Rosario, sono delle giaculatorie e poi delle Ave Marie che vengono pregate tutte insieme e poi cantate, viene cantato pure la Salve o Regina, e la partecipazione risulta quasi incantata, quasi se ci fosse un silenzio innaturale con il canto della confraternita che guida dall'inizio alla fine la processione, e la popolazione che invece, quindi i fedeli che stanno lì in questo silenzio incantato che rende l'atmosfera quasi magica, quasi irreale o surreale, e questo avviene proprio all'interno della chiesa. Noi vivremo tutto questo adesso insieme, quello che io sto cercando di raccontarvi in sintesi, e verrà adesso raccontato, testimoniato dai nostri ospiti durante questa lunga intervista e delle immagini che vedrete. Sono immagini molto belle, ecco qua vedete la Madonna in processione, perché dalla cattedrale poi arriva in cima, come appunto è di tradizione, a piedi scalzi, tra le altre cose, questo pure l'avrete notato, in cima a questa chiesa che stiamo per vedere, dove verrà tolta dal suo carro,
i portantini chiaramente riusciranno a toglierla e a mettere la statua, solo la statua, nella capsula di questa chiesa alla collina, dove poi ci sarà la visitazione dei fedeli, appunto, e poi ritornerà chiaramente dopo qualche giorno alla chiesa madre. Questo è un po' un racconto molto in sintesi, ma vi assicuro che è bello sentirlo raccontare da chi lo vive da tutti gli anni della sua vita. Abbiamo anche avuto l'opportunità, oltre che i sacerdoti e le persone che chiaramente sono attive nella realizzazione ogni anno, perché è cadenzata ogni anno ai primi di agosto, nell'organizzazione di tutta la processione, ma abbiamo anche intervistato, e lo vedrete alla fine, nella seconda parte di questa testimonianza, Salvatore Martinez, che tutti ricorderete, è stato per tantissimi anni il presidente e comunque la guida spirituale del movimento Rinnovamento nello Spirito. Da lui apprenderemo anche la sua grande devozione. Lui è originario di Enna, quindi chiaramente l'ha vissuta da sempre, da quando era bambino, e ascolteremo anche dalle sue parole l'importanza di questo momento spirituale che Enna vive. Vi lascio quindi alle interviste, vi lascio alle immagini, e mi raccomando di seguire anche la seconda parte, perché il nostro documentario è molto lungo, quindi lo divideremo in due parti, che sarà la prossima settimana. Buon ascolto.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti in questo documentario, in questa trasmissione di testimonianze. Siamo ad Enna e siamo presenti in una giornata molto importante per questa cittadina e per questo territorio. È quello dedicato a Maria Santissima della Visitazione. Sono in compagnia con noi il rettore della confraternita di Maria Santissima della Visitazione di Enna, che è Angelo Campione. Grazie intanto per essere qui con noi.
1: Grazie a voi per averci dato questa possibilità di vederci,
0: di poter trasmettere
1: la nostra giornata, la nostra processione.
0: La vostra devozione anche.
1: La vostra devozione a Maria.
0: Che io sto scoprendo proprio in queste giornate. Lo sto scoprendo nel senso che non conoscevo che ad Enna ci fosse un culto e una devozione così importante ad una Vergine che porta un titolo importantissimo. È la Vergine che ha già avuto il momento dell'Annunciazione, è la Vergine che visita Santa Elisabetta, la Vergine della Visitazione. Vorrei capire come mai questo culto.
1: Allora, il culto nasce a Enna circa 600 anni fa, una delegazione di ennesi prenotò questa statua in Veneto. La leggenda parla che venne acquistata in Veneto e arrivò alle pendici di Enna trainata da buoi.
0: Ecco.
1: Quando arrivavano sotto Enna provarono i nobili ad alzare questo fercolo con questa Madonna e non riuscivano ad alzarlo. Allora i mietitori, quindi i contadini, la gente povera, la gente umile che stavano mietendo il grano, chiamati e avvisati dai nobili in serie difficoltà, si avvicinavano. Quando loro avvicinavano su questa statua, la Madonna diventa improvvisamente leggera per loro,
0: con un significato quindi simbolico.
1: Un significato importante: diventa leggera davanti ai deboli, ai poveri, alle persone bisognose. E da lì nasce la congregazione degli ignudi. Congregazione Ignudi Maria Santissima della Visitazione,
0: di cui
1: vedete un attimino.
0: Questa è la veste, l'abito.
1: Perché l'abito viene fuori? Perché un due pezzi è una veste, quindi una vera e propria gonna, con di sopra una camicia, a piedi scalzi, perché
0: infatti
1: allora i contadini lavoravano nei campi a piedi scalzi. La camicia era quella che copriva la parte superiore, quindi.
0: E poi con i colori della Madonna, l'azzurro e il bianco.
1: L'azzurro rappresentava il colore.
0: Questo particolare della definizione della confraternita, gli ignudi, che quasi ha un doppio significato, io lo leggo così, perché ignudo, cioè costituita da coloro che sono ignudi di tutto ciò che il mondo ha, perché sono persone semplici, persone povere, ma anche ignudi perché l'anima è semplice davanti a Dio, davanti alla Madonna, quindi
1: assolutamente, sì.
0: E anche andare a piedi scalzi ha questo significato. Io mi sono molto commossa venendo qui al Duomo, perché vi stiamo trasmettendo dal Duomo dedicato a Maria Santissima della Visitazione, e perché ho visto tante persone che inizieranno questa processione e credo che andrà avanti per tutta la sera, tutta la notte.
1: Adesso no, tutta la notte no, noi partiremo dal Duomo alle 19 e andremo all'Eremo di Montesalvo, dove troveremo e verranno incontro la casa di Elisabetta e Zaccaria.
0: Certo.
1: Verranno loro incontro a noi e tutti andremo a casa di Elisabetta e Zaccaria.
0: Che è anche un posto simbolico di Enna.
1: Enna, sì. Ma l'Eremo è la parte alta, quindi nella parte povera della città, nella parte dove non ci sono palazzi nobiliari, dove non c'è nulla di tutto questo, alla cima di una montagna c'è un eremo di monaci francescani.
0: E cosa succederà lì?
1: Lì la Madonna starà per all'incirca 18 giorni, 17 giorni, per poi rientrare al dono. Simbolicamente 3 mesi che Maria
0: è stata
1: la
0: Elisabetta. Ma pensa com'è bello rivivere, rievocare questo momento. A me questo è quello che mi ha colpito di più, un culto dedicato alla Vergine della Visitazione, che poi è la madre che visita anche i suoi malati, le persone con difficoltà, l'umanità sofferente, se vogliamo, è la madre che visita e che è presente.

0: Che non so se avete visto la particolarità della statua, se avete...
1: Sì, come no.
0: La Madonna è in cammino, ha un piede in avanti perché si sta spostando in cammino verso... Allora i padri che andarono a scegliere questa statua furono veramente lungimiranti al...
1: Sì, era una delegazione, no? Una delegazione locale di ennesi.
0: L'ennesi andò in...
1: Non solo religiosa, era anche laica, c'era...
0: Sì, c'era una delegazione laica e religiosa.
1: E religiosa, che andarono a Venezia, pensate, nel 1412 andarono a Venezia per cercare una statua che naturalmente fosse dedicata alla Madonna, ma che non avesse il bambino, perché doveva essere la Visitazione, quindi non doveva essere la Madonna col bambino in braccio come gran parte delle statue sono.
0: Quindi è una grande meraviglia la statua quando arrivò qua con il bambino, perché furono colpiti dal viso di questa statua di Maria Santissima della Visitazione del bambino.
1: Che bello, infatti adesso ve la faremo vedere in tutti i dettagli e con la processione. Se è possibile, se lei ne ha memoria, qualche conversione particolare che conosce o qualche elemento che ci faccia capire che non è solo un fatto tradizionale e se vogliamo anche un po' folclorico, perché poi sapete le tradizioni nei secoli diventano anche folcloriche, ma è un fatto veramente devozionale, di culto, che ogni volta converte.
0: Allora, Enna ha una devozione di culto verso la Madonna. La processione dura un'ora e mezza da Quell'Eremo di Montesalvo. Come vedete, la gente riempie la chiesa, ma riempie la chiesa per un mese intero, alzandosi la mattina alle 6, perché alle 6:30 c'è la messa.
1: E questo ne parleremo col parroco.
0: Il culto a Maria è importante, è un culto trasmesso da generazione in generazione, quindi il folklore sì, ma tanta devozione a Maria.
1: Tutto ciò nasce, tra le altre cose, lo voglio dire, in un luogo che è in cima ad un colle, una montagna. Enna quanto fa?
0: Siamo a 980 metri.
1: Quindi, insomma, quasi 1000 metri. È un paesino che ha quanti abitanti?
0: 37.000.
1: Quindi una cittadina, direi, vera e propria. Però in questo colle arroccato tra Catania e Palermo, ecco, io lo dico anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da tutta Italia, che magari non conoscono geograficamente dove è Enna, è in una condizione geografica che ti fa avvertire questa suggestione al silenzio, all'isolamento, alla preghiera. È proprio anche il paese che ti porta. Io ogni volta che arrivo qui noto questo, il silenzio e la bellezza di un paese che ruota intorno a questo Duomo.
0: Assolutamente sì, una cittadina che ruota intorno al Duomo, e i mesi di giugno e luglio, che sono i mesi dedicati a Maria, la cittadina si sposta in Duomo. Da qualsiasi altra parrocchia si sposta in Duomo.
1: Tutti qua
0: la mattina, ma già inizia il pellegrinaggio la mattina alle 5.
1: Certo.
0: La chiesa è sempre piena.
1: Bene, bellissimo. Noi vi faremo vedere adesso delle immagini. Io ringrazio tantissimo il rettore, perché lo abbiamo rubato negli ultimi secondi della sua organizzazione, della processione che, come ripeto, sta per iniziare. E quindi grazie a lei,
0: a
1: Angelo.
0: Grazie a voi per questa grande possibilità che ci date. Speriamo che ci vedano in tanti.
1: Sicuramente, quando c'è verità di fede i nostri telespettatori seguono.
0: Assolutamente.
1: Grazie Angelo, grazie a lei, a dopo.

Proseguiamo il nostro intervento, la nostra conoscenza di questa devozione a Maria Santissima della Visitazione di Enna con il parroco di questo Duomo intestato proprio a Maria Santissima della Visitazione, che è

Don Vincenzo Morgano, che ringrazio tantissimo per la sua ospitalità. Intanto mi piacerebbe con lei approfondire la devozione che porta questa cittadina in un mese

0: Il 2 luglio e dal 2 giugno al 2 luglio c'è un mese di predicazione, di preghiera, di partecipazione della città alla vita ecclesiale, alla preparazione della festa patronale. Praticamente ogni giorno dal 2 giugno al 2 luglio la chiesa apre alle 5 la mattina. Alle 6:15 inizia il rosario, poi la coroncina, una coroncina che è l'espressione della pietà, della devozione popolare, del forte legame di questo popolo con Maria Santissima, e poi la messa. Per cui per un intero mese la chiesa è gremita di fedeli.
1: Ecco, questo gremita, com'è possibile che si svegliano così presto la mattina e che vivono tutti questi momenti liturgici importanti in un mondo in cui la devozione e la fede risulta impoverita, disgregata?
0: Non so, direi che è nel DNA degli ennesi. C'è un legame straordinario, bello, forte, profondo, con Maria Santissima della Visitazione. Ed è un legame che si trasmette nelle varie generazioni. Una delle cose che mi colpiscono maggiormente è la presenza di uomini e donne. Non c'è differenza, non solo, ma anche una presenza che abbraccia tutte le fasce di età. Non è la presenza relegata soltanto a una fascia di età, persone più o meno mature più avanti negli anni. No, ci sono giovani, ragazzi,
1: anche, bambini,
0: ragazzi.
1: Io lo sto vedendo nella processione,
0: anche ragazzi che per tutto il mese si impegnano a venire qui a messa alle 6:30 la mattina.
1: Quindi nel DNA, dice lei, che viene di generazione in generazione trasmesso.
0: Per esempio, uno dei momenti più belli della preparazione, di questo mese di preparazione, perché poi si articola in due momenti, la mattina alle 6:30, ma anche la sera c'è lo stesso dinamico, il rosario, la coroncina e la celebrazione eucaristica alle 20.
1: Sì.
0: E c'è sempre una grande presenza. E, però, dicevo, uno dei momenti più belli è il 30 giugno, perché il 20, la statua della Madonna viene sta in una nicchia qui all'altare laterale ed è chiusa.
1: Quindi tutto inizia già a fine giugno. Il 2 luglio è il culmine.
0: Il culmine, sì.
1: Okay.
0: Tutto inizia il 2 giugno,
1: il 2 come, giugno preparazione. Come preparazione.
0: Poi un momento particolarmente significativo è il 29 giugno,
1: il 29.
0: Nel pomeriggio, perché viene aperta la nicchia che fra poco vedrete,
1: sì.
0: Viene aperta la nicchia, viene mostrata ai fedeli la statua della Madonna.
1: Che non è ancora vestita?
0: No, è vestita.
1: Ah, è già vestita?
0: Sì.
1: Ah, ok, vestita significa ornata di tutti i suoi ori, perché naturalmente nell'arco dei secoli ci sono stati tantissimi voti e quindi
0: sì,
1: sono degli ex voti.
0: Adesso le spiego. Poi dalla Cappella dei Marmi viene portata processionalmente in un piccolo fercolo fino all'altare maggiore e lì elevata alla devozione dei fedeli e rimane lì fino al 2 luglio. Luglio viene sistemata nel fercolo la nave d'oro, portata in processione. Ecco, il 30 giugno noi abbiamo un momento da almeno 4-5 anni sempre più bello, sempre più intenso dei bambini.
1: Cioè?
0: Vengono portati qui, facciamo una celebrazione adatta per i bambini, un momento di preghiera, innanzitutto un momento di festa fuori, poi un momento di preghiera qui, questa chiesa bellissima, tutto il presbiterio pieno di bambini di tutte le età, compresi i bambini neonati portati in braccio dalle mamme, e lì vediamo come i bambini cantano per esempio la carroncina. E dove l'hanno imparata? A casa e a scuola.
1: Perché è tutta la comunità coinvolta,
0: sì,
1: quindi le istituzioni, le scuole.
0: Questa chiesa, che è parrocchia chiaramente, durante il mese di giugno è veramente la chiesa madre di tutta la città.
1: Lei lo sa quanto è fortunata ad avere una comunità così forte e così presente?
0: Direi di più, sono ancora più fortunata.

0: tutto per avere una comunità parrocchiale che è presente, ed è presente tutta l'articolazione della vita pastorale di tutto l'anno, ma è presente ancor di più in questo mese di preparazione alla festa patronale. Per cui il parroco non è solo, il parroco è aiutato, sostenuto da tante persone, sia della confraternita di Maria Santissima della Visitazione innanzitutto, ma anche membri della comunità parrocchiale, ciascuno con un compito, con un servizio, collaborano senza risparmiarsi per accogliere innanzitutto il popolo inese che arriva in questo mese, e per far sì che tutto vada nel migliore dei modi.
1: Quindi, ritornando invece a questo mese di giugno, abbiamo detto 29, 30, l'1 luglio c'è pure una Santa Messa, mi pare, dedicata alla festività.
0: La messa prefestiva, poi i vestiti e poi il 2 luglio.
1: È il culmine, che è quello che vi stiamo proponendo, quello che adesso vivremo.
0: Poi viene portata processionalmente e in un eremo che prima era fuori città, adesso è imbrobato nella città, rimane lì per alcune settimane, perché la processione di ritorno poi è sempre di domenica, per cui il tempo, i giorni in cui sta a Montesalvo non sono sempre gli stessi, perché il rito, l'andata è il 2 luglio sempre, il ritorno è sempre di domenica.
1: Ok, quindi secondo insomma il calendario poi la domenica può cambiare.
0: C'è una processione di ritorno, viene riportata qui e per una settimana ancora, la settimana di ringraziamento, e poi la statua viene riportata nella sua nicchia.
1: Io la ringrazio infinitamente, soprattutto per averci concesso questa grande opportunità di conoscere una devozione che ci fa sperare.

0: disponibilità a sostenerla, questo grande rispetto per la Chiesa, per la liturgia, per le tradizioni proprio che sono inerenti, in caso specifico, alla Madonna della Visitazione. Tutto questo ci fa sperare, perché non si può non credere, io lo dico sempre, non si può pensare che gli occhi al cielo sono rivolti inutilmente, sono rivolti perché abbiamo sempre delle risposte, e quando c'è una fede così forte le risposte poi si...
1: C'è un incrocio, io dico un incrocio di sguardi, perché lei vedrà durante la processione tutti gli sguardi, le persone fissano il volto della Madonna. E molti, molti occhi sono velati di lacrime. Ma noi sappiamo, e lo diciamo nella preghiera, che Maria rivolge a noi gli occhi suoi misericordiosi.
0: Amen.
1: C'è questo incrocio di sguardi tra i fedeli, o meglio, tra i figli che invocano la madre, sapendo che la madre guarda sempre i figli.

0: Felicissima di presentarvi adesso Maria Stefania Marino, che è vice sindaca qui ad Enna, onorevole anche della nostra legislatura, ma soprattutto donna di grande fede e di grande devozione. Approfondirei intanto questo aspetto, la tua fede.
1: Allora, io sono devota, sono nata, io dico sempre, con accanto a Dio, me lo sono sempre sentito accanto, anche in momenti difficili della mia vita. Iniziai questo percorso nelle difficoltà, perché ho avuto dei problemi e da quel momento in poi non mi ha più abbandonata. Io ovviamente mi sono messa al servizio.
0: Perché bisogna dire il proprio ecco.
1: Sì, certo. Io avevo i bambini piccoli, il prete un giorno mi vede che avevo questo rapporto così con i bambini di empatia e mi dice: vuoi fare catechismo? E io dico: padre, non posso, dico, lavoro, i bambini piccoli, la famiglia. Guarda, non sono io che ti sto chiamando, è Dio che ti chiama. E ho fatto 22 anni di catechismo in questo percorso, quindi ho avuto modo di capire che la fede è amore, amore verso il prossimo. E quando tu questo amore verso il prossimo lo testimoni, vuol dire che Dio è con te. Io ho questa convinzione. E allora da qui tanti percorsi fatti, per esempio insieme alla comunità, che è una bellissima comunità a cui appartengo, abbiamo fondato la Salvifici Doloris, che è un'associazione riconosciuta dalla diocesi, dove tanti medici si mettono a disposizione di chi è meno fortunato, di chi non riesce a fare una visita a pagamento perché non ha la possibilità.
0: Bellissimo questa cosa.
1: Poi anche il percorso con Santa Rita, sono devota di Santa Rita, faccio parte delle, siamo affiliate alle monache agostiniane. Dico, per me, dico, testimoniare, la politica serve a testimoniare ancora che ha bisogno di cristianità la politica, ha bisogno di gente che si metta al servizio per gli altri, non per se stesso.
0: Infatti è questo il concetto che a me piace approfondire con te. Tu hai detto bene, il servizio diventa amore, ma in un percorso politico questo lo vediamo sempre più dissociato e disgregato. Il fatto che ci sia una persona come te che ha un percorso di fede importante lo vive anche nel servizio politico, direi che è un dono infinito per questa comunità, mi permetto di dirlo.
1: Io spero innanzitutto di essere sempre di quell'altezza del compito che Dio mi ha dato. Quando sono stata candidata nelle varie competizioni elettorali ho sempre chiesto a lui: se tu pensi che io possa essere d'aiuto alla mia città, alla gente, allora bene, altrimenti lasciami dove sono, perché ne ho tanto da fare. Lui invece ha voluto che questo mio ruolo crescesse sempre di più. E allora ho capito che veramente devo aiutare la mia città, devo aiutare il mio popolo, devo aiutare chiunque si rivolga a me, anche solo per essere ascoltato. E questo è il mio modo di fare politica da cristiana.
0: E le difficoltà che incontri, perché nel tuo cammino ce ne saranno, anche, voglio dire, di competizione, di invidie, di gelosie, come le vinci? Come
1: allora,
0: le vivi,
1: guarda,
0: come le
1: vinci? Questo credo che sia un suo dono. Non sono una persona assolutamente invidiosa.
0: Magari le subisci.
1: Sì, li subisco tante, anche sai, tante ingiurie, perché quando noi donne facciamo politica, e qua lo dico, non potrei dire cose diverse perché dietro a lei, la nostra patrona, ne ho subite tante, però alla fine la gente capisce che io sono sempre in buona fede, e anche quando sai si può sbagliare anche nel percorso politico,
0: certo.
1: Però la mia dedizione è totale, e quindi io credo che faccio politica per aiutare gli altri, che è il vero senso. Chi mi decise di candidarmi fu un mio amico che non c'è più. Un giorno, vedendo un po' quello che io facessi, perché lavoravo in ospedale, ero un'amministrativa, però ero sempre a disposizione anche di chiunque doveva scrivere due righe, ero disponibile. E gli ho detto: ma senti, dice, perché non ti candidi? Ma io non so neanche che vuol dire fare politica. No, dice, ti sbagli, già la fai, non te ne rendi conto, ma la fai, perché il vero significato di politica è polis, servizio.
0: A servizio del prossimo.
1: Servizio del prossimo, quindi credo che in questo io, infatti il sindaco, scherzosamente lui è comunista, allora quando è iniziata questa competizione elettorale, poi che fortunatamente
0: ricordiamo il sindaco chi è, lo salutiamo, lo ringraziamo per l'ospitalità.
1: Dove è stato un sindaco eletto veramente con grandi numeri, e lui però non crede. E allora quando abbiamo deciso questo percorso comune, chiaramente per le processioni e le messe sono dice, sei tu.
0: Già ti ho dato la delega. Sì.
1: Ma perché lui sa che io le faccio ben volentieri, voglio, soprattutto in questo momento dove ci stringiamo tutti accanto a lei. Sia importante anche
0: se c'è una cosa che in cui bisogna sempre puntare l'attenzione è la credibilità di ciò che si è, di ciò che si fa, per cui il politico che partecipa ad una processione o ad una celebrazione liturgica per presenza tra virgolette chiaramente rende, svilisce la figura stessa dell'essere politico e soprattutto la sua presenza all'interno di una celebrazione eucaristica o di una processione. Quindi è molto bello invece che ci sia una persona che ci crede a prescindere dal suo ruolo politico, la sua presenza è una presenza di fede. Io parlerei di questo con te adesso, la devozione di questa città, io la sto conoscendo in queste giornate, è incredibile, ha qualcosa di miracoloso. Cosa l'associ? Come pensi sia nata questa devozione? Perché è così radicata?
1: Allora, innanzitutto la patrona nostra ha una storia antichissima. Tu pensi, avevo una nonna di 100 anni e mi raccontava un po' la storia di come era stata ritrovata. È una Madonna miracolosa, ritrovata dagli... Infatti tu, come vedi, sono tutti scalzi, perché la trovarono gli agricoltori. E presero questa cassa dove che già aveva fatto un piccolo miracolo, almeno si racconta così, e poi scoprirono che c'era lei. Da quel momento lei è sempre stata vicino agli ennesi. Tu hai visto, non so se hai visto tutto l'oro che avvolge... cioè, tutto quest'oro le viene regalato perché, come ti dico, lei è una Madonna miracolosa e io ti assicuro che lo è veramente. Io
0: per potresti anni... raccontarci qualche miracolo che tu sai senza farci uomini, ma così per far comprendere il perché di questa forza.
1: Guarda, io ti dico la mia storia personale.
0: Ecco,
1: la mia storia personale, io ho avuto tante difficoltà nella mia vita con persone a me care e vicine dove sembrava impossibile che si riuscissero a salvare. Io ho promesso a lei devozione e poi dei viaggi che facevo da casa mia a piedi nudi fino a qua, alla chiesa madre. Ti devo dire che i miracoli li abbiamo ricevuti veramente, e quindi per questo io penso che come me tanti abbiano sperimentato la fede attraverso, dico, lei e attraverso i piccoli miracoli che riesce a fare. E poi guarda, è vero miracolo anche questo, c'è una città, tu oggi vedrai che tutta Enna si stringe accanto a lei, e non solo, quando poi lei passa, man mano che passa, vedi che i volti della gente, già io vedi, parlo, mi commuovo, e si rigano di lacrime, perché lei è la mamma, è la nostra madre, non è solo la madre di Dio, è la madre nostra che ci avvolge in questo manto e ci protegge.
0: E i bambini, i ragazzi, sono coinvolti, sentono questa devozione, passa a loro questo messaggio?
1: Assolutamente sì, devi sapere che da noi la confraternita hanno un ruolo importantissimo nella nostra comunità, perché attraverso loro si trasmette la fede, si trasmettono queste tradizioni. Come vedi, ci sono anche i bambini piccoli che fin da piccoli loro già collaborano e contribuiscono anche a far sì che questa giornata sia ancora più importante e più bella da vivere. Loro porteranno l'Arcangelo Gabriele, San Giuseppe, e lo portano loro, non con l'aiuto degli adulti. Quindi già la responsabilità fin da piccoli di una fede, che è la fede che cresce accanto a Maria.
0: Venite a conoscere questa celebrazione, questa processione, questa devozione, veramente venitela a vedere dal vivo, perché molti sacerdoti, Maria Visione è una televisione cattolica, frequenta tantissime diocesi e si lamenta un po' l'assenza di una fede viva e di una presenza nelle liturgie. Qui non è così.
1: Posso raccontarti una piccola chicca, se mi permetti? Qua c'è ho anche un'altra particolarità. Il mese si apre il 2 giugno.
0: Sì.
1: E si apre con delle messe che vengono celebrate alle 6 del mattino.
0: Ed è tutto pieno, mi dicevano.
1: Ed è tutto pieno. Io, ai tempi che ancora dico non ero così impegnata, promettevo anche di fare tutto il mese per ricevere la grazia. E ti assicuro che non ha mai lasciato scontenti nessuno. Lei c'è sempre stata.
0: Grazie, grazie veramente. Grazie. Guarda, sei gioiosa nel racconto di questa devozione e trasmetti veramente la fede di cui parli.
1: Grazie.
0: Io veramente insisto, vi consiglio, venite ad Enna, è il 2 luglio, venite, vi fate un weekend anche direi sereno e fresco, perché Enna è a 1000 metri, per cui si sta molto bene nella torri d'estate siciliana. Ed è un'occasione per assaggiare, come San Tommaso ci insegna, con occhi e contatto, la fede di un popolo radicato e presente. Grazie.
1: Grazie a te, è stato un piacere conoscerti.
0: Anche per me.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: La sera dell'8 marzo abbiamo chiuso le nostre chiese perché l'emergenza del coronavirus ci ha mobilitati tutti quanti. E l'indomani, aprendo la nostra chiesa, ho percepito un senso di vuoto. Non abbiamo più potuto celebrare con voi la messa e sono stati giorni davvero faticosi. Poi, piano piano, sentendoci al telefono, celebrando i streaming e comunque mantenendo un legame di preghiera, qualcosa è iniziato a cambiare e una sorta di calore, come la luce di piccole tante fiammelle che riempivano la nostra chiesa. All'inizio mi sono sentito un po' strano, ma poi ho fatto un sogno, diciamo così, e tutto è cambiato.
1: Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
2: le nostre colpe.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa, da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato: amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Salve, bentrovati in questo momento di condivisione, di riflessione, in occasione della festa dell'esaltazione della croce, una festa molto cara alla tradizione cristiana perché fondamento, di uno dei capisaldi della nostra fede, ossia il momento della passione. Diciamo che su questa festa avremo tantissimo, tantissimo da dire e vorrei soffermarmi con voi su tre aspetti, sul significato storico di questa festa così importante, sul significato spirituale e su quello liturgico, ossia sulle letture che in questa festa verranno proclamate. Il significato storico è molto antico nel tempo, andiamo addirittura nel 326 d.C., quando Sant'Elena, in un suo pellegrinaggio nei luoghi santi, nei luoghi della vita storica di Gesù, ritrova quella che da sempre era stata riconosciuta come la vera croce di Cristo. E di quella croce ne porta una reliquia nel suo ritorno a Roma. La porterà a Roma e fonderà proprio la chiesa dedicata alla Santa Croce di Gerusalemme, basilica ancora presente nella città di Roma, dove addirittura Sant'Elena è posta. Luogo di culto nei secoli, luogo in cui tanti pellegrini venivano da tutto il mondo proprio per venerare questo sacro legno. Successivamente fu ritrovata la seconda parte, un'altra parte della croce di Gesù, sempre a Gerusalemme, e fu lasciata lì nel 614, e lì fu costituita un'altra chiesa con questa nuova reliquia durante le crociate, proprio in memoria e in ricordo di questo evento storico così importante per tutta la nostra fede cristiana. E questi, diciamo, sono i motivi storici, i motivi di ricorrenza che riguardano la festa di oggi. Questi sono, diciamo, i motivi principali, ma su tutto questo poi la tradizione cristiana ha basato la sua fede e delle motivazioni spirituali molto forti per il cammino di ciascuno di noi. Ovviamente la croce è il simbolo più forte della fede cristiana. Se anticamente, nei primi 3 secoli della storia della Chiesa, abbiamo vissuto le persecuzioni, principalmente quelle con l'imperatore Decio, subito dopo la croce diventa il simbolo della cristianità, diventa l'unico grande simbolo da venerare che i cristiani hanno avuto. Perché questo? Perché sulla croce si compie tutto il progetto del Padre sulla vita storica di Gesù. Dalla croce parte tutto quello che poi invece accadrà da dopo la morte di Gesù, ossia l'evento della risurrezione, il sepolcro vuoto, la nascita della Chiesa con la Pentecoste. La croce diventa il luogo simbolico per narrare tutta la vicenda storica e la vicenda della prima comunità cristiana. Il ribaltamento del significato della croce, che dai romani veniva utilizzato come luogo di disprezzo per l'uccisione di un uomo, nella croce di Cristo c'è il ribaltamento di tutto questo significato, non più solo luogo di morte, ma inizio di una vita nuova, non più solo luogo di diffamazione, luogo di tradimento, luogo di uccisione, luogo di esclusione dalla vita sociale, pubblica, religiosa, dalla fine di tutto questo ha invece l'inizio di qualcosa di nuovo, tanto che i primi cristiani fanno della croce l'albero della vita. Dalla croce nasce la vita di ciascun cristiano e in molte raffigurazioni, in molti mosaici, nelle grandi basiliche romane, ma in tutto il mondo proprio viene raffigurata così. In particolare questa raffigurazione di croce albero della vita lo abbiamo proprio nella Basilica di San Clemente a Roma. Questo significato spirituale di questa trasposizione dal luogo di morte al luogo di vita trova il suo fondamento più grande nella liturgia che la Chiesa ci fa
fa celebrare. Una liturgia molto attenta, molto accurata nella scelta delle letture. La prima lettura è quella del Libro dei Numeri, al capitolo 21. Il popolo consapevolizza il proprio peccato, consapevolizza le motivazioni per le quali si è allontanato da Adonai, dal progetto che Adonai ha avuto per lui durante tutto l'esilio e il suo ritorno a Gerusalemme. Il popolo si rende consapevole del tradimento che ha avuto verso Mosè e verso Adonai, e quindi, proprio rivolgendosi a Mosè, chiede di nuovo aiuto, chiede perdono, chiede la misericordia del Padre, e perché è morso dai serpenti velenosi e a contatto con la morte, e ha bisogno di vivere questo passaggio dalla morte alla vita, e si rivolge a Mosè, che era il mediatore verso Adonai. Si rivolge con lamentazioni, con pianti, con sofferenza, e innalza questo grido di dolore, e Adonai lo ascolta, come ha sempre fatto. Adonai non si è mai fermato in tutta la storia di Israele al suo peccato, ma sempre rivolto verso l'umanità uno sguardo misericordioso, uno sguardo amorevole, e attraverso Mosè risolve questo dolore, si occupa della vita di ciascun membro del popolo di Israele. E come se ne occupa? Creando un simbolo attraverso il quale ogni uomo è chiamato ad innalzare lo sguardo, a rivolgersi verso l'alto. Se la metafora del peccato e anche un ripiegamento verso se stessi, un uscire dal progetto del Padre, un vivere senza speranza, una non capacità più di alzare gli occhi al cielo, il bastone sul quale Mosè pone il serpente di bronzo che tutti devono guardare per poter essere salvati, diventa proprio simbolo di questo innalzare lo sguardo verso l'alto. Alzare lo sguardo ti permette di riguardare il cielo, rivedere quel cielo aperto dal quale il Padre rivolge il suo amore verso ciascuno di noi. E allora questo, nella prima lettura, può essere una chiave di svolta per celebrare questa festa dell'esaltazione della croce. Ci viene ridata la possibilità, ci viene ridonata la capacità di alzare lo sguardo, di non fermarci a noi stessi, di rivolgerci al Padre, al Signore della nostra vita, come il Signore della vita e non della morte. E quando ci troviamo nella difficoltà, nella consapevolezza di un peccato, di un proprio limite, di una fatica, fare come ha fatto Israele durante l'esilio, ritornare in se stessi per chiedere l'aiuto e la salvezza del Padre, lì ci verrà ridetto: alza lo sguardo, guarda in alto, guarda verso di me, perché il perdono è già arrivato, sei di nuovo dentro l'abbraccio del Padre. Cosa che il Salmo 38 proprio ci farà cantare. C'è un versetto che dice: misericordioso il Padre che perdona la colpa in maniera innumerevole, un per sempre, una misericordia che non ha limiti spaziali, non ha limiti temporali. La festa dell'esaltazione della croce ci ricorda proprio questo, che su quella croce Gesù ha portato con sé il peccato dell'umanità, il peccato del mondo, e su quella croce lui lo ha redento per ciascuno di noi. A noi aspetta un cammino di consapevolezza, un cammino di riconversione, un cammino di ritorno a quell'abbraccio del Padre che nel Figlio abbiamo già tutti ricevuto. E questo misericordioso, questo Padre misericordioso, è proprio l'esperienza che Paolo ci racconta nell'inno alla kenosi della lettera ai Filippesi, un inno che è stato tanto studiato, tanto tramandato in tutte le comunità cristiane da sempre, perché è l'inno di coloro che riconoscono nel Cristo colui che si abbassa all'umiltà della dimensione umana, della dimensione creaturale, per poter innalzare tutti noi alla vita divina, alla vita del Padre. L'inno alla kenosi era un inno che le prime comunità cristiane
cantavano proprio per poterlo quasi imparare a memoria, come una sorta di accompagnamento alla preghiera, alla vita della comunità e alla vita di fede di ciascuno dei membri della comunità. L'inno alla kenosi è un inno di umiltà, un inno di discesa, ma non tanto perché viene ritenuto come un'umiliazione, ma umiltà intesa come la verità di sé, Gesù che consapevolizza la verità di sé perché consapevolizza la verità dell'umanità come creature rispetto alla relazione con il Padre. È un inno di avvicinamento, la discesa intesa come un inno di avvicinamento del Padre attraverso il Figlio, nella comunione dello Spirito Santo con ciascuno di noi. E allora proprio in questa discesa che Gesù compie emblematicamente nel simbolo della croce, ciascuno di noi sente la sua prossimità e si fa prossimo. L'esperienza della croce quindi è ancora una volta un'esperienza di avvicinamento, di prossimità, di condivisione di un amore totale e totalizzante che da soli non saremmo capaci di vivere e di donare agli altri se non fosse fondato proprio sull'amore del Padre. Un amore obbediente, questo anche dice l'inno alla kenosi, obbediente al Padre. Molto spesso siamo disabituati a parlare di umiltà, a parlare di obbedienza, che sono dei capisaldi della vita cristiana e anche della regola di San Benedetto. Sono capisaldi perché sono luoghi in cui riscopriamo la nostra filiazione, il nostro essere figli. E allora se la croce è il luogo della salvezza, se la croce è il luogo della vita, se la croce è l'albero della vita, il luogo in cui facciamo esperienza della misericordia del Padre, è certamente il luogo in cui ci riconosciamo figli. È dalla croce che il Vangelo di Giovanni ci fa questo atto di donazione, veniamo donati alla madre e la madre viene donata a ciascuna di noi. È dalla croce che Gesù dirà: ecco tua madre, ecco tuo figlio. E quindi uno degli aspetti così importanti di questa festa è proprio riconoscerci figli in quella tipologia di figliolanza, una figliolanza amorevole, misericordiosa, obbediente ed umile. E qui andiamo verso la lettura del Vangelo, un Vangelo di Giovanni bellissimo, il capitolo 3, il capitolo dell'incontro di Gesù con Nicodemo. Nicodemo nella notte va da Gesù, gli si rivolge perché ha dei dubbi sulla sua fede di giudeo, di pio giudeo, di giusto, secondo la tradizione giudaica, e ha bisogno di conoscere questo Gesù di Nazaret che è venuto a portare una parola che è ancora di più, che è ancora al di là del rispetto della legge di precetti, perché è fondata sulla legge dell'amore e della relazione con Adonai, della relazione con il Padre. Nicodemo si rivolge a Gesù con delle domande, chiedendo proprio chi è il Padre, come si fa ad essere e a stare in questa relazione di figliolanza, e Gesù risponde proprio raccontando la vera natura del Padre. La racconta con un'espressione bellissima al versetto 16: Dio ha tanto amato il mondo, questo tanto amore. La bellezza di questo tanto amore che supera di sicuro le nostre categorie. Questo ha tanto amato ci dice la dimensione, la tridimensionalità della croce di Cristo. Un tanto amore che supera anche le categorie della morte, della fatica, della difficoltà. Ha tanto amato perché il fine ultimo

primo è proprio l'amore. Non abbiamo niente di più caro che Cristo e non abbiamo niente di più caro dell'amore che Cristo ci ha riversato per raccontarci, per rivelarci l'amore del Padre. Questo ha tanto amato ha un unico fine, quello della salvezza, il vederci salvi, il vederci salvati dentro questa relazione amorevole con il Padre, questa relazione misericordiosa. E allora tenere insieme questi aspetti, l'aspetto storico che ci ricorda da dove tutto è partito, dal avere un luogo, uno spazio per stare a contatto con la dimensione storica di ciò che a quel Gesù di Nazareth è realmente accaduto. Una dimensione spirituale che ci ricorda come la croce è per noi non motivo di scandalo, ma motivo di vita, motivo di salvezza, motivo di vita. Come albero della vita di ciascuno di noi. E ancora attraverso la liturgia, attraverso la Santa Eucaristia, in cui queste tre letture, questo salmo verranno proclamati, ci ricorda l'aspetto della speranza, della ricapacità di guardare il cielo per essere salvati, di riconoscerci dentro un abbraccio misericordioso del Padre per vivere questo cammino kenotico, questo cammino di discesa, di avvicinamento, di prossimità di Paolo e in ultimo riconoscerci dentro questo ha tanto amato il mondo che Gesù utilizza per rispondere a Nicodemo, raccontando chi è il padre per ciascuno di noi, affinché tutti possiamo riconoscerci salvati, fratelli e sorelle dentro la comunità cristiana, dentro le nostre comunità ecclesiali, parrocchiali, religiose, dentro le nostre famiglie, dentro i nostri luoghi di lavoro, per poter fare esperienza della croce di Cristo come luogo di salvezza, luogo di vita e luogo di misericordia. E allora io vi ringrazio per aver condiviso con noi questa riflessione sulla festa della esaltazione della croce di Gesù. E un caro saluto a tutti, alle vostre famiglie e alle vostre esperienze e buona giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto:

Sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Iniziamo con un testo biblico. Questa mattina abbiamo proclamato Geremia 31-34. Voi sapete che dopo Geremia viene Ezechiele, che dipende anche da Geremia, ma Ezechiele è il profeta dell'esilio, e l'esilio ha rivelato che non c'è possibilità di salvezza se non col cambiamento del cuore e grazie al dono dello Spirito. Allora, mentre Geremia parlava della legge da interiorizzare, da scrivere nel cuore, Ezechiele in maniera più esplicita parla dello Spirito. Allora citiamo Ezechiele 36, da 24 a 28, un testo notissimo. Intanto c'è il raduno da tutti i popoli, dei dispersi, ecco questo motivo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diede ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Siamo nel capitolo 36. Nel capitolo 37 abbiamo il commento icastico di quanto affermato. Capitolo 37 parla delle ossa aride che, ricevuto lo Spirito, diventano un esercito poderoso pronto a marciare. E Ezechiele dice, o il Signore Ezechiele, questa è tutta la casa di Israele. Voi andate ripetendo, siamo come nei sepolcri, come in sepolcri, ma lo Spirito vi ricondurrà nella terra. E quello non è un testo di morte, come delle volte si crede, è un testo che annuncia, al di là della disperazione, la capacità del Signore di fare cose nuove. Una breve lode alla Vergine, tratta da Sant'Efrem, il grande Efrem Siro. Beata te, o Maria, figlia di povera gente, che divenisti

Madre del Signore dei Re, e nel tuo seno dimorò santamente colui della cui lode sono pieni i cieli. Abbiamo detto ieri che Maria si presenta di fronte a noi nella sua esemplarità, si presenta nella sua maternità. Questi sono i dati fondamentali. Tutto quello che si può dire su Maria riguarda il tipo del credente, il tipo della Chiesa, quindi l'esemplarità, e l'altro discorso è quello della maternità o del servizio. Quindi non è solo un'immagine, ma colei che dà la vita e che coltiva la vita dei credenti e della Chiesa, possiamo dire di tutti i credenti. C'è anche un'altra dimensione implicita che possiamo aggiungere, abbiamo detto quello della compagnia e della presenza. Vogliamo meditare questa sera l'annuncio a Maria che si presenta soprattutto sotto il piano, sotto l'aspetto della esemplarità, ma non solo, perché qui abbiamo certamente una vocazione orientata alla missione che può adombrare la vocazione di tutti noi, anzi deve adombrarla. E quindi c'è l'esemplarità, ma c'è anche un sì, il sì di Maria che cambia la storia, è un sì che cambia la storia, quindi non c'è soltanto l'esemplarità, ma anche l'influsso che ha questa figura e la sua decisione di dire sì al Signore. È un brano che conosciamo benissimo, ma Luca è molto attento alle strutture. Allora ve lo presento brevemente nella sua struttura e poi lo commentiamo. Possiamo trovare in questo brano anzitutto un prologo che abbraccia i versetti 26-27. Il brano contempla il capitolo primo e i versetti da 26 fino a 38. Allora abbiamo il prologo, l'introduzione ai versetti 26-27 e c'è poi una conclusione, un ritornello di partenza alla fine e l'angelo partì. All'interno di questo schema si svolge un dialogo di per sé e in due tempi, l'angelo Maria, ma possiamo leggerlo in tre tempi perché in questa forma dialogica c'è presente anche il saluto iniziale. Allora, sentiamo il prologo. Nel sesto mese, questo sesto mese è collegato naturalmente al versetto precedente dove si diceva di Elisabetta, che era già al quinto mese. Allora, si tenne nascosta per 5 mesi. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato a Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine promessa sposa ad un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ecco, questa è l'introduzione della scena. Comincia il dialogo. L'angelo, entrando da lei, disse: gioisci grandemente, tu che sei la Kecharitomene, vedremo, non traduco apposta il termine perché non si riesce a tradurlo bene, il Signore è con te. Queste sono le prime parole dell'angelo. C'è immediatamente la reazione di Maria. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Da questo brano appare naturalmente l'iniziativa di Dio tramite l'angelo, ma anche la libertà, la responsabilità fortissima di Maria che entra in dialogo coraggioso con il Signore. Lo vedremo poi alla fine se abbiamo tempo in un testo della Marianus Cultus. Allora, subito dopo c'è di nuovo l'angelo. L'angelo le disse: non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio, e spiega: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. A queste parole dell'angelo, secondo intervento dell'angelo, e seguono quelle di Maria.
Allora Maria disse all'angelo: come è possibile, non conosco uomo. Di nuovo riprende l'angelo, le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria risponde, allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, voglio che avvenga a me quello che hai detto. La conclusione, e l'angelo partì da lei. Allora, a questo brano fondamentale della rivelazione neotestamentaria, l'Evangelo annunciato a Maria, la buona notizia annunciata a Maria, attingono da quasi 2000 anni la riflessione dei teologi, la pietà dei santi, la contemplazione degli artisti, la meditazione e lo stupore dei credenti. Oggetto di innumerevoli commenti in ogni epoca, il testo non ha certo esaurito le sue potenzialità, ma cela ancora notevoli ricchezze che attendono di essere esplorate. In tempi recenti, sullo slancio di nuovi metodi letterari e di approcci ermeneutici, si sono proposte diverse interpretazioni di Luca 1:26-38. Ma proprio tale varietà di prospettive rivela l'inadeguatezza dei singoli procedimenti e la necessità di una lettura sinfonica, a più voci, con più metodologie, con più prospettive, una lettura quindi sempre aperta a ulteriore intelligenza del testo. La prima osservazione che si impone a proposito di questo brano, come in genere per i racconti dell'infanzia sia di Matteo che di Luca, la prima osservazione è che si tratta di un brano eminentemente cristologico. Tutto in esso è finalizzato al mistero di Gesù, figlio di Davide e figlio di Dio. Solo in questa luce, all'interno di questo disegno, c'è spazio per la figura di Maria, per una riflessione su di lei a livello di tradizioni pre-evangeliche, di redazione di Luca e di interpretazione teologica. Per conseguenza, tutte quelle letture che insistono unilateralmente sulla figura di Maria e sul genere di vocazione si mettono in una prospettiva poco felice per comprendere il testo. Quanto più ci si rende conto che Luca 1:26-38 è una narrazione cristologica, tanto più si comprende che nel testo sono presenti anche asserzioni mariologiche. Cioè Maria deve essere compresa alla luce di Cristo e del progetto salvifico, non indipendentemente. In questo modo, con pochi tratti, mediante un uso magistrale dell'arte di omettere ciò che non è essenziale, Luca ha quest'arte, tanto che quelli che si occupano di letteratura e di testi, anche a livello profano, anzi soprattutto a livello profano, dicono che bisogna leggere il non scritto e il non detto nei testi. Bisogna leggere quello che è implicito. E qui c'è un compito molto importante del lettore, di chi si accosta a un brano. Allora, attraverso l'uso magistrale dell'arte di omettere ciò che non è essenziale, viene delineata un'immagine insondabile di Maria. Allora, vediamo un po' i personaggi e lo svolgimento della scena. Anzitutto c'è l'angelo del Signore che si trova all'inizio e alla fine della pericope. È lui che, mandato da Dio, entra dalla Vergine Maria ed è lui che, compiuta la sua missione, ritorna da colui che l'ha inviato. Il punto di riferimento della missione dell'angelo è la Vergine di Nazaret, alla quale è destinato l'annuncio. Il contenuto del messaggio ovviamente è la nascita di Cristo Signore,
e in connessione con tale evento la maternità divina della Vergine. Gabriele è l'angelo che sta al cospetto di Dio e che viene inviato per comunicare i segni divini e recare lieti annunzi. Questo lo troviamo già nell'annuncio a Zaccaria, ma lo troviamo prima nel libro di Daniele, capitolo 9, 10, 11. Gabriele è sempre inviato per lieti annunci, per proclamare quanto avverrà. E quindi i suoi messaggi sono gioiosi. Nell'Antico Testamento egli è presentato in rapporto al compimento delle promesse messianiche che nella pienezza dei tempi si realizzeranno in maniera piena e definitiva. C'è un confronto, naturalmente tutti lo vedono, tra l'annuncio a Zaccaria e l'annuncio a Maria, tra la nascita di Giovanni e la nascita di Cristo, tra il cantico di Maria e il cantico di Zaccaria. C'è un parallelismo continuo di Giovanni, se il bambino cresceva e si fortificava, Gesù il bambino cresceva ripieno di spirito. Luca ha strutturato in maniera parallela, questa era una metodologia presente presso gli antichi, soprattutto presso i greci, che si chiama synchrisis, in cui per celebrare la grandezza, per sottolineare un personaggio particolare, si fa il confronto con un altro. I greci lo sanno regolarmente. Allora, parlando dell'annuncio a Giovanni, si prepara l'annuncio di Cristo, sempre in chiave superiore. Ora vediamo il confronto tra l'annuncio a Zaccaria, brevissimamente, e l'annuncio a Maria. Nell'annuncio a Zaccaria il messaggero celeste si sposta dalla presenza di Dio, l'angelo, al Tempio di Gerusalemme, luogo terreno della dimora divina, nell'ora solenne dell'incenso, mentre tutta la moltitudine all'esterno è raccolta in preghiera. Non si dà in terra luogo più santo del Tempio di Dio né momento più solenne. L'annuncio a Maria è presentato in maniera totalmente diversa. Non avviene nel santuario, neppure in Gerusalemme o in Giudea, ma in una terra di confine, semipagana e deprezzata, nella Galilea delle genti, tra un popolo che camminava nelle tenebre, e non si svolge in un capoluogo o in una città illustre, ma nell'oscuro villaggio di Nazareth, che l'Antico Testamento neppure una volta menziona. L'angelo non appare a un sacerdote anziano e neppure a un uomo, ma a una donna, anzi a una sconosciuta fanciulla, vergine, in condizione di radicale povertà. Il vino nuovo degli eventi escatologici infrange ormai schemi e criteri collaudati, sconvolge gerarchie ritenute irreversibili e tradizioni inveterate. Fin dall'Annunciazione si manifesta quel cambiamento o capovolgimento di situazioni che caratterizza particolarmente la logica neotestamentaria e che Luca, evangelista dei poveri, sottolinea con insistenza ed originalità, come nel cantico della Vergine: ha deposto i potenti, ha innalzato i piccoli, i poveri. Ancora il confronto di Zaccaria ed Elisabetta si ricorda, oltre la comune provenienza da famiglie sacerdotali, la pietà genuina, la rettitudine di vita secondo i canoni della religiosità tradizionale. Se ne evidenzia la sterilità e la vecchiaia, che non impediranno tuttavia di portare frutto. Ma ciò rimane nell'ambito di esperienze veterotestamentarie, a partire da Abramo e Sara, e non reca ancora i segni della novità evangelica. Proprio Luca, in 16:16, dice la legge dei profeti fino a Giovanni. Dopo si inaugura l'era nuova. Di Maria, al contrario, si mette in luce insieme con la laicità femminile e la marginalità, non solo geografica, la freschezza della condizione virginale, aperta alle misteriose potenzialità dello spirito. In lei si manifesta in maniera tipica la povertà della condizione umana e l'esuberante potenza della grazia di Dio,
Jacques Dupont, che è uno dei massimi che abbiamo avuto commentando l'Annunciazione, dice: tutti gli elogi sono rivolti a Zaccaria ed Elisabetta. E questo è lo stile di Luca, il quale introduce sempre i personaggi presentandone e tutte le qualità. Per Maria l'Evangelista si fa da parte perché parli l'angelo, parli solo il Signore. E Karl Rahner dice che in Maria tutto scende verticalmente dall'alto, nulla viene dal basso, è pura grazia. In lei si manifesta in maniera tipica la povertà della condizione umana e l'esuberante potenza della grazia di Dio. Il ponte che collega le opposte sponde della sua povertà e delle grandi cose operate in lei dal Signore è costituito dal casato davidico, Giuseppe della casa di Davide, cui appartiene Giuseppe suo sposo e dal quale sorgerà il Messia di Israele. Tutto poggia, dal punto di vista umano, sulla dinastia di Davide secondo la promessa. Ma il compimento supererà ampiamente gli annunci messianici e le speranze di Israele. Allora proviamo a vedere adesso, dopo la presentazione, il messaggio dell'angelo. Qui abbiamo i versetti 28, riguarda l'angelo, e 29, la reazione di Maria. Il primo dialogo, possiamo dire. Gabriele si manifesta a Maria come messaggero di liete notizie. Era già stato detto a Zaccaria, versetto 19. Gli annuncia la nascita di un figlio che procurerà a Zaccaria gioia e allegrezza a lui e a molti. Su tale sfondo, in maniera parallela, la prima parola rivolta alla Vergine Maria è gioisci. Qui è splendido il testo. Chaire che charitomene. O curios metasu, e poi si è trovato charin presso Dio, è un accumulo di termini di gioia e di grazia. E qui gli antichi ci giocavano, se si vede per esempio l'ebraico di Isaia, si vede come giocano con le consonanti, con le S per esempio, le fanno stridere proprio quando si vuole affermare con forza, per esempio. E qui c'è lo stesso, c'è la costellazione della gioia e la costellazione della grazia, anche i termini hanno forti assonanze. Allora, le parole dell'angelo non possono essere un semplice saluto, ma un pressante invito alla gioia. Sta per sorgere un sole dall'alto e Dio viene a visitare e redimere il suo popolo. Lo stesso messaggio gioioso risuona nell'annuncio ai pastori, 2:11 di Luca, vi annuncio una grande gioia, oggi per voi è nato il Salvatore che è Cristo il Signore. Appare questa gioia nella lode della schiera celeste, nelle voci festanti di coloro che hanno visto e udito, l'esultanza per la salvezza di Cristo Signore che pervade tutta l'opera lucana. In Luca la gioia possiamo dire che l'inclusione di tutta la sua opera e all'inizio e alla fine e la sottende tutta. E difatti alla nascita di Cristo, abbiamo proprio il parola che ho citato, vi annuncio una grande gioia, e il Vangelo di Luca, 24 capitoli e 53 versetti, al versetto 52 si dice «e tornarono a Gerusalemme con grande gioia». La gioia è la spia della salvezza. Dovunque giunga la salvezza deve esplodere la gioia. Se non c'è la gioia vuol dire che la salvezza non è arrivata. E tutto il Vangelo è un'esplosione di gioia, soprattutto i racconti dell'infanzia. Il parallelismo più diretto per il nostro testo è da ricercare in un'altra annunciazione, appunto quella ai pastori, ai quali l'angelo comunica una grande gioia. Guardate quanto è bello il testo greco, euangelizo maiumin charan megalen. Se andate a vedere il Vangelo dell'infanzia di Matteo, la gioia non c'è mai, eccetto in un versetto. Qui la gioia in Luca è in 2:11, e paradossalmente in Matteo c'è una grandissima gioia nel versetto 2:11. Entrati nella casa provarono una gioia grandissima, immensa, si dice. E la gioia viene dall'incontro col Signore.
Ripeto, Matteo non ha la gioia perché c'è il dramma del rifiuto del suo popolo, e Luca, che è l'Evangelo,

Cristo è aperto universalmente a tutti, a cominciare dai poveri, dalle donne, dagli stranieri. La gioia è di tutti i poveri. I poveri sono pieni di gioia perché avevano bisogno di salvezza, e quando giunge la salvezza non possono che gridare. L'oggetto del messaggio dal quale scaturisce l'incontenibile esultanza per tutto il popolo è il medesimo dell'Annunciazione a Maria. Anche se nell'Annunciazione i verbi sono al futuro, invece nella nascita sono al passato. Vi annuncio una grande gioia: oggi per voi è nato il Salvatore. Qui invece si dice al futuro. La nota gioiosa è suggerita anche dallo sfondo veterotestamentario delle parole rivolte a Maria, che echeggiano gli annunci escatologici concernenti la figlia di Sion, in particolare i testi di Sofonia, di Zaccaria, di Gioele. Non ve li sto a citare, i numeri sono qui, ma vi cito un po' il testo. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, è finita la sofferenza e il dolore. I contatti sono notevoli. Si ha l'impressione di una rilettura intenzionale dei testi profetici, ovviamente con attualizzazione neotestamentaria. La figlia di Sion non è più un simbolo o una personificazione del popolo, ma assume il volto concreto della Vergine di Nazaret. Allora citiamo il Concilio: con lei, eccelsa figlia di Sion, siamo al numero 55 della Lumen Gentium, con lei, eccelsa figlia di Sion, dopo la lunga attesa della promessa si compiono i tempi e si instaura una nuova economia quando il Figlio di Dio assunse da lei la natura umana. Quindi è un saluto di grande gioia, non un semplice ave. Al saluto gioioso segue l'appellativo che charitomene. Questa è una delizia, questo termine. Un nome nuovo, come veniva dato quando c'era una vocazione al personaggio che era incaricato di una missione. Il nome nuovo indicava la nuova identità della persona. Allora, che charitomene è un nome nuovo che designa ormai la personalità della Vergine davanti a Dio e di fronte al mondo. Chi è Maria secondo la charitomene? I verbi no in greco, come charitomo, sono dei verbi causativi e fattivi, cioè che trasformano, operano quello che dicono. Allora, charito vuol dire rendere benevole, rendere grazioso, rendere amabile. Ma poi qui abbiamo una forma importantissima, abbiamo un perfetto e poi un participio perfetto. Il participio, come se dicessimo cantante, cos'è cantante? È un verbo, è anche un sostantivo se vogliamo, è anche un aggettivo in un certo senso, che qualifica. Quindi i participi sono sempre densissimi, qualificano la persona come aggettivo, come verbo presentano l'identità della persona, e se poi è un participio vuol dire che c'è stato qualcosa che ormai l'accompagna per sempre. Maria è la persona trasformata dalla tenerezza di Dio per sempre, è là come segno di quello che opera la grazia di Dio. Allora, sul significato di questo titolo, oggetto di assidua ricerca fino ai nostri giorni, non è il caso di indugiare. Beh, una parola sarebbe da dire, perché noi, seguendo la Vulgata, la tradizione cattolica ha sempre tradotto con grazia plena, piena di grazia, ma questa è una traduzione statica, che si dice sempre che i cattolici devono acquisire dai riformati il dinamismo del verbo, perché il verbo ha come soggetto Dio che trasforma. Quindi bisogna prendere il dinamismo che i fratelli della Riforma danno a questa parola fondandosi sul verbo. I fratelli della Riforma devono prendere però l'effetto del verbo, che è quello che offrono i cattolici. Si dice sempre che è un termine di dialogo. Allora, i fratelli della Riforma si fermano all'azione di Dio senza vedere l'effetto, di solito non vedono abbastanza l'effetto sulla

persona. Noi vedevamo talmente l'effetto sulla persona da dimenticare un po' la causa. Allora, dire trasformata dalla tenerezza, dalla grazia di Dio, questa è la Vergine Maria. È il segno di ciò che la grazia di Dio, la tenerezza di Dio può produrre. Naturalmente quando traduciamo questi termini è sempre molto difficile. Per esempio noi in divago, quando diciamo Signore pietà, è veramente una pietà, perché se fossimo attenti, Signore pietà è il grido di un condannato. Avessimo messo almeno Signore abbi pietà di noi, che sarebbe altra cosa. Ma il Kyrie eleison significa Signore mostra la tua tenerezza, curvati su di noi. La Eleos di Dio è tutta la sua bontà tenerissima che è rivolta su di noi. Immaginate se all'inizio della messa parlassimo con questo linguaggio, sarebbe già la prima evangelizzazione. Non parliamo poi dei termini ebraici, dello Hesed, che per tradurlo ci vogliono 5, 6, 7, 8 termini, in cui c'è tutto. I greci poi hanno anche, traducendo proprio un'espressione ebraica, in greco mettono rachamim. Rachamim in ebraico sono le viscere materne. Allora in greco chiamano tasplankna tusteu, sono le viscere di una madre che si commuove sul bambino. Vedete che abbiamo bisogno davvero di essere evangelizzati. E Dio è lungo e longanime nell'amore, rahum, dicono, colui che si caratterizza per la tenerezza. Queste cose sono fondamentali, sarebbe un altro annuncio se ne tenessimo conto. Ripeto, Signore pietà, per fortuna la gente è distratta a qualunque cosa diciamo, va avanti, ma è un grido di uno che ha paura di essere distrutto. Allora mettiamo la densità, la bellezza della fede nelle parole che proclamiamo. E qui abbiamo proprio questa Kecharitomene. Osserviamo semplicemente, senza entrare in dettagli, che si tratta del primo appellativo attribuito alla Vergine, alla luce del quale devono essere intesi e spiegati tutti quelli che seguono. Volete capire Maria? Contemplatela come il frutto della tenerezza di Dio, la Kecharitomene. Nella scrittura il verbo charito è raro ma prezioso e deriva anche da charis, che è la grazia, la benevolenza, che nei 70 indica il favore del re ed anche l'effetto, l'affetto dell'amato, del cantico dei cantici. Vedete? Qui entriamo in una dimensione mistico-contemplativa, ciò che spesso ci sfugge. Il titolo Kecharitomene viene commentato dalle parole seguenti dell'angelo: hai trovato Charin davanti a Dio. Si tratta della benevolenza divina in vista della missione da compiere, ma che incide profondamente sulla persona cui tale benevolenza è destinata. Il Signore con te, che segue, è espressione fondamentale della teologia dell'alleanza e garantisce la presenza e la protezione del Signore, senza la quale la missione risulterebbe del tutto impossibile. Allora, qui, di fronte alle parole dell'angelo, aveva iniziato l'angelo e Maria ha reagito stupita, quasi spaventata di quelle parole, di fronte a quelle parole dell'angelo, di nuovo Maria. Maria, che alla visione dell'angelo non aveva mostrato alcun timore, a differenza di Zaccaria, fu turbata grandemente per la parola che le era stata rivolta. Tale reazione della Vergine offre all'angelo l'occasione di esporre con chiarezza il suo messaggio. Cioè l'angelo si rivolge a Maria con tutti quei titoli e lei vuole capire, è quasi spaventata dalla grandezza, ma vuole entrare in dialogo con l'angelo. E questo provoca
la rivelazione ulteriore. Intanto c'era stato un saluto già così denso, già così pregnante, adesso comincia la prima rivelazione e l'angelo parlerà nei versetti da 30 a 33. Le parole di questi versetti, pur presentando affinità con quelle dette a Zaccaria, perché a Zaccaria si era detto ti annuncia una gioia, tua moglie ti darà un figlio e ci sarà gioia non solo per te ma anche per tutto il popolo. Allora le parole di questi versetti, pur presentando affinità con quelle dette a Zaccaria, rivelano tratti ben diversi che collocano l'annuncio a Maria in una sfera unica. Sulla scorta di diverse profezie messianiche, in particolare c'è Isaia 7,14, ma è implicito perché mentre Matteo cita i testi, e lo può fare perché i suoi ascoltatori sono di provenienza giudaica, almeno all'inizio, e Luca non cita mai esplicitamente, per cui è difficile per Luca andare a vedere a quali testi si riferisca. E qui sembra che un testo sia quello di Isaia 7,14 che è ripreso. Ma poi soprattutto c'è 2 Samuele 7, questo è un testo celeberrimo, da cui dipende tutto il messianismo davidico, quando Davide aveva deciso di costruire una casa al Signore, allora gli viene inviato il profeta Natana che dice il Signore gradisce questo, ma non sarai tu a costruire una casa, ma quando saranno finiti i tuoi giorni tu riposerai con i tuoi padri, io costruirò a te una casa. E c'è una lunga descrizione, siamo, ripeto, nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Ciò che viene ripreso alla lettera, in pratica, nel primo libro delle cronache, al capitolo 17. Ma questo è un testo poi che ha accompagnato tutta la tradizione e l'ideologia messianico-davidica. E Luca si rifà questo. Queste parole evidenziano anzitutto il compito della madre, adesso vediamo qual è il compito della madre, e poi la natura di questo discendente regale davidico. La missione di Maria è presentata nel verso 31 con 3 verbi, di cui solo lei è il soggetto: concepirai, partorirai, chiamerai. Ora, concepirai, d'accordo, è riferita a Maria, partorirai, è riferita a Maria, ma chiamerai, sarai tu a imporre il nome. Notate che nel testo di Isaia 7 a imporre il nome non sarà la madre. Nel testo di Matteo a imporre il nome viene detto a Giuseppe di imporlo. Che poi però nemmeno di lui si dice, ma Calesus lo chiameranno, l'Emanuele. Qui l'imposizione del nome è data alla madre. Non è però un fatto strano, perché anticamente probabilmente erano proprio le madri a imporre il nome, ma poi si è instaurata un po' l'autorità del padre, ma nella scrittura si possono dividere a metà. Sia la madre impone, sia il padre, secondo i casi. Comunque qui ha sottolineato tutta l'opera di Maria. Dopo di questo, versetto 31, nei versetti 32 e 33 si celebra la grandezza di questo bambino, proprio con le parole di quel testo dell'annuncio a Davide, di Natan, di 2 Samuele 7. Allora, i versi 32 e 33, sempre partendo da annunci del Vetero Testamentale, presentano in maniera più dettagliata la figura del Messia davidico. Il confronto con la figura del precursore fa emergere la singolare grandezza ed unicità del figlio della Vergine, il quale sarà grande. Di Giovanni si dice sarà grande davanti al Signore, qui si dice sarà grande in assoluto, come tipico un po' della divinità in qualche misura, anche se non esplicitamente. Sarà grande in assoluto e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Questo titolo non indica direttamente la divinità, è l'appellativo classico del re davidico ed il vocabolo altissimo si trova abbastanza spesso in Luca. Le formule figlio di Dio, figlio dell'Altissimo applicate al re indicano la vicinanza e la particolare protezione di Dio sulla persona e sulle imprese del personaggio. Il seguito della descrizione ci dirà di più. Fin qui si parla della grandezza di questo principe messianico. E di nuovo c'è bisogno di spiegare di più, perché la rivelazione non è finita. Allora, a questo secondo annuncio dell'angelo c'è la domanda di Maria: come avverrà questo? Che fa da ponte per la spiegazione completa.
per la rivelazione completa. Posso andare avanti ancora un po'? Il pomeriggio è un po' pesante, come ci troviamo? Andiamo avanti ancora un po', poi vediamo di... Fatemi capire, sono tirato qualcosa qui, vedete un po'. Allora, l'affinità tra la domanda della Vergine e l'obiezione di Zaccaria è solo apparente, perché tutti e due dicono come avverrà, come no. In realtà l'atteggiamento dei due personaggi è radicalmente diverso, come risulta non solo dal Fiat di Maria che troveremo, proclamata beata per la sua fede, a differenza di Zaccaria punito per la sua incredulità, ma dal tenore e dall'oggetto delle due domande. Mentre il sacerdote alle parole di Gabriele che hanno già rivelato l'evento, obietta con scetticismo, da che cosa io saprò questo? Aveva appena finito di parlare. Maria non mette in discussione la verità del messaggio, ma semplicemente interroga circa il modo del suo compimento. Come sarà questo? Non come saprò questo. Nell'economia del racconto, la domanda della Vergine è strategica. Vuole che sia spiegato l'evento, che sia spiegato l'evento. Se si domanda perché Zaccaria non ha creduto meno, e Maria sì. Personalmente la risposta ce l'ho, ma non si trova in nessun commentario meno. La risposta è in quello che abbiamo detto. Finché lo spirito non discende sulla persona, non si può dire sì. Lo spirito della nuova alleanza inizia con Maria. Zaccaria ancora non è... E difatti dopo il sì di Maria è tutta un'esplosione dello spirito. Allora il bambino sussulta Zaccaria, poi Simeone, poi Anna. Cioè con Maria comincia una reazione a catena dello spirito. Maria dice sì, grazie allo spirito. E un pastore protestante, Henri Chavan, dice che quell'annuncio di Geremia, quando tutti saranno trasformati dallo spirito della nuova alleanza, diranno sì. Quell'annuncio, dice Chavan, si realizza quando lo spirito discende sulla Vergine Maria, con la quale inizia il Nuovo Testamento. E vi ho già citato, lo ripeto, le parole di Leone Magno: non c'era ancora il Nuovo Testamento perché lo Spirito non era ancora disceso sulla Vergine Maria. Ecco, allora qui, nel verso 35, l'angelo, da 35 a 37, rivela pienamente. E qui non c'è più soltanto la presentazione antico testamentaria del Messia davidico, ma c'è la novità assoluta del Figlio di Dio. Ecco, vado molto in fretta ormai. Nel racconto dell'Annunciazione, pertanto, troviamo una cristologia messianico-davidica nei versetti 32-33, in linea con le attese di Israele. E poi una cristologia esplicitamente neotestamentaria, nel versetto 35, elaborata alla luce dell'evento pasquale. A conferma, anche se inadeguata, del mistero della nascita del Figlio di Dio, l'angelo addita alla Vergine la maternità di Elisabetta e le ripete quanto un giorno aveva assicurato ad Abramo, che cioè nulla è impossibile a Dio. Io qui lascio tutto il resto, ma voglio fermarmi un momento sulla figura di Abramo e Maria. Queste parole, nulla è impossibile a Dio, uk adunaton, non possibile, sono l'eco di Romani 4:21, capitolo parte di Romani, tutto su Abramo, dove si dice: Abramo credette sapendo che Dio era dunatos, aveva la capacità di compiere quanto aveva detto. A Maria viene detto: nulla è adunaton. La scrittura gioca sulle figure di Abramo e Maria. Per l'Antico Testamento le figure non sono tanto le donne, anche se sono importanti. La figura tipo da confrontare con Maria è Abramo. Abramo è all'origine dell'antica alleanza. Maria è all'origine della nuova, dal punto di vista umano. Per la fede di Abramo, lui viene benedetto e in lui tutta la discendenza.
Per la fede di Maria tutti saranno benedetti. La fede di Maria, di Abramo cambia la storia. La fede

di Maria è più grande di quella di Abramo. Israele celebra con fierezza l'essere figli di Abramo. Se si toglie questo titolo a Israele, vi dico scherzando, vi graffiano gli occhi. Dire che siamo figli di Abramo è il titolo più grande che hanno. E adesso vergogniamoci un momento, il titolo più vero per noi credenti sarebbe quello di essere figli di Maria. Ma nessuno lo dice perché sembra che, lasciamo perdere, sembra che ci sia qualcosa quasi di anormale. Pensate che abbiamo addirittura nel canone primo romano, noi cristiani, Abramo, padre nostro nella fede. Maria è infinitamente più di Abramo per noi. Maria è madre nostra nella fede. Per la fede di Maria la benedizione concretamente raggiunge tutte le genti. E allora qui, permettetemi di concludere proprio con questo, volevo parlare di altro, ma Gabriele evoca il personaggio per la cui fede ha preso avvio la storia santa di Israele e nella cui discendenza sarebbero state benedette tutte le stirpi della terra. Ora che tale promessa di benedizione sta per compiersi, è necessaria una fede simile, anzi superiore a quella del patriarca. L'Antico Testamento inizia con la fede di un uomo segnato dagli anni. La pienezza dei tempi si inaugura con l'obbediente adesione ad una giovane donna. La fede di Maria è più radicale di quella di Abramo, ma l'atteggiamento rimane il medesimo. La piena coscienza che Dio è capace di compiere quanto ha promesso. Allora giunge puntuale e generosa la risposta della Vergine. Ecco la serva del Signore, mi avvenga secondo la tua parola. Ed Elisabetta, che ripiena di spirito ha gridato i primi elogi a Maria, la proclama benedetta per la sua maternità. Voi sapete che la benedizione è legata sempre alla vita. E beata per la sua fede. Le parole di 1,38, mi avvenga secondo la sua parola, sono commentate da Luca 1,45. E beata colei che ha creduto a tutte le cose che le sono state dette dal Signore. Il testo greco dice, chiama Maria e pisteusasa. Questo è ancora un participio aoristo, vuol dire che è qualificato come la credente per sempre, perché l'aoristo indica un evento che segna la storia. Maria è la credente perché ha creduto tois lelalemenois, ancora un participio presente perfetto, a tutte le cose che le sono state dette e a tutte quelle che il Signore le possa dire. Un'apertura incondizionata alla parola di Dio. Credo che l'esemplarità di Maria sia sconvolgente per ogni credente e una sfida a mettersi sulle sue orme. Grazie. Io qui avevo un testo, voi sapete la Marialis Cultus, no? Marialis Cultus è uno dei gioielli che abbiamo, è del 2 febbraio del 74 ed è passato quasi inosservato. Questo testo è fondamentale, dopo una quarantina d'anni è ancora di una sorprendente attualità. E il Papa Paolo VI dice come rinnovare la Mariologia e la figura di Maria. Leggete il numero 37 dove si dice che bisogna ripensare tutta la figura di Maria. E citando l'Annunciazione, ecco, vi leggo solo poche righe, dice così Paolo VI, rinnovate la presentazione del volto della Vergine. Se volete vi do un piccolo esempio, comincio io, e da 5-6 esempi, uno più bello dell'altro, vi cito solo il primo. Così, per dare qualche esempio, la donna contemporanea, desiderosa di partecipare con potere decisionale alle scelte della comunità, contemplerà con intima gioia Maria, che assunta al dialogo con Dio nell'Annunciazione, dà il suo consenso attivo e responsabile, non alla soluzione di un problema contingente,

ma quell'opera dei secoli, come è stata giustamente chiamata l'incarnazione del Verbo. E si renderà conto che la scelta dello stato virginale da parte di Maria, che nel disegno di Dio la disponeva al mistero dell'incarnazione, non fu atto di chiusura a nessuno dei valori dello stato matrimoniale, ma costituì una scelta coraggiosa compiuta per consacrarsi totalmente all'amore di Dio. Vedete? Ecco, leggiamo questi testi.

Salve, buona giornata, sono Padre Agostino e oggi vi volevo presentare un programma che grazie a Dio ha avuto tantissimo esito in tutto il mondo e si chiama Exodus 19, Exodus 90. Si riferisce al esodo, no? Questo cammino dalla schiavitù alla libertà, no? E questo programma è nato come una sfida che hanno fatto i seminaristi per aiutarli a vincere i propri vizi. E ora lo fanno uomini di tutte le età, giovani e anche più grandi, e di tutte le classi sociali. L'obiettivo, appunto, è diventare uomini davvero, uomini santi. E si tratta di una serie di esercizi spirituali di tipo ascetico e spirituale. Dura 90 giorni, 3 mesi, e aiuta ad acquistare l'autodominio. Il cofondatore e il CEO di questo programma, di questo apostolato bellissimo, dice che dopo 3 anni, perché questo apostolato ha 3 anni, l'Exodus 19, più di 15.000 uomini hanno partecipato a questa sfida.

appunto tocca e sfida agli uomini a diventare più grandi, più santi, più se stessi. Li chiama a una cosa più alta. La sfida, più che altro, no? tra alcune discipline, si tratta di alcune prassi ascetiche, per esempio di non bere alcohol per 3 mesi, non vedere la TV, non usare l'internet, i social, soltanto per questioni di lavoro, no? E anche propone esercizi di sacrificio, no? Come il digiuno, ogni tanto fare la doccia fredda, non mangiare i dolci, no? E così, no? Ma questo è un obiettivo, il controllo, dice, imparare a controllarsi. E questo programma guarda agli uomini, e solo per gli uomini, non è per le donne, perché riguarda anche alle sue necessità spirituali, ma anche si sta preparando già uno per le femmine, si chiama Fiat 90, ma mi sa che ancora non è del tutto pubblico questo programma, ma già si sta preparando e annunciando qualcosa. Questo programma, anche senza dubbio, invita a pregare tutti i giorni, un'ora. I giovani oggi pregano un'ora, è vero, anche se non lo credete. Questa sfida è delle esperienze più forti che loro hanno, questo incontro con la Bibbia, con la Sacra Scrittura. E appunto queste riflessioni vengono guidate in un'applicazione che si trova in Android e anche in iOS, e lì viene ogni giorno la meditazione dell'esodo che devi fare. E appunto è questo cammino che ti porta dalla schiavitù di tantissimi vizi a una maggiore libertà. E anche per esempio l'Exodus ha conseguenze dirette sul matrimonio, e per quello ci vuole il permesso e la benedizione della moglie, no? Ma senza dubbio alla fine la moglie avrà un marito più comunicativo, più presente per lei. E anche in questo programma, quando tu rimuovi tutte le distrazioni, tutte le tentazioni, ti accorgi di che hai tanto, tanto tempo, e che sprechi tanto tempo, purtroppo, no? E per esempio anche c'è un'epidemia di pornografia in tutto il mondo, e tanto consumo di materiale che anche poco a poco fa del male alla tua anima per il peccato. Ed è empiricamente provato che l'Exodus ti aiuta, se non a lasciare del tutto, ma a fare grandi passi contro questi vizi. E in questa sfida la preghiera è un elemento essenziale, e delle più forti che hanno i giovani, perché appunto si compromettono a pregare un'ora per 90 giorni. Anche si prega il rosario, e lì si incontra a Dio nella preghiera e tutte le sue invitazioni a una maggiore santità, a una grandezza come maschi. E infine, e questa è una esperienza che ci invita a liberarci poco a poco. È interessante che la definizione di libertà è la capacità di autodeterminarsi, cioè capacità di mettersi limiti, terminis, no? del latino. È interessante che la stessa libertà ha questa definizione, che possiamo dire si contraddice, no? Invece, dice Chesterton, e mi piace tantissimo questa frase sua, che il culmen della libertà è la capacità di negarsi a se stesso. Allora vi invito veramente a proporre e a vivere questa sfida, che è già incominciato 2 o 3 giorni fa. C'è l'applicazione, si chiama Exodus 19, scaricatevela, e lì ci sono queste sfide. È anche importantissimo farlo insieme ad altri, questo non si fa da solo, si fa in gruppi. Invita qualche gruppo di amici e avete un incontro semanale, anche lì c'è tutto spiegato in questa applicazione, per camminare insieme verso questa libertà. Vi mando un forte abbraccio, Dio vi benedica. Arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi celebriamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo che siamo peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvarci con la croce del tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché mi avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nausei.

0: di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: Abbiamo peccato, abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Parola di Dio.
1: Benvenuto.

0: Non dimenticate le opere del Signore.
1: Non dimenticate le opere del Signore.
0: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
1: Non dimenticate le opere del Signore.
0: Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo il loro Redentore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma li mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.
2: Non dimenticate le opere del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui». Parola del Signore.
1: Gloria.

La comprensione di questa festività, la croce, viene dalla rivelazione. Tutta la nostra fede viene dalla rivelazione, che vuol dire Dio si rivela in tanti modi e in particolare con Gesù, e noi da questa rivelazione comprendiamo chi è Dio, come agisce Dio e chi siamo noi. Prima cosa molto importante per comprendere questa festa, la croce, è una domanda che anche oggi il Vangelo si fa: ma perché Dio si è fatto uno di noi? Ma perché Dio si è fatto uomo? Perché? Perché Dio ha deciso a un certo punto della storia dell'umanità di venire in mezzo a noi come uno di noi. E vi sono due risposte che vengono date anche nel Vangelo di oggi. Dio si è fatto uno di noi perché ci vuole bene e basta. Mi vuole bene perché mi vuole bene. Dio è amore, mi vuole bene all'umanità, vuole bene a noi e vede come siamo. Vede come siamo con tanto bene e con tante cose negative, invidia, gelosia, guerre, corruzione, c'è di tutto, c'era e c'è di tutto. E Dio cosa ha fatto perché ci vuol bene? Ha fatto una cosa grande, ha detto: farò così, voi siete dei peccatori tutti, io vi voglio bene e in questo amore farò così, prendo su di me i tuoi peccati, tutti, quelli che hai fatto, quello che fai, quello che farai, li prendo tutti su di me. E cosa faccio per cancellarli? Ci muoio. Quando Gesù è morto, scrive Paolo, con tutti i peccati su di sé, tutti i peccati sono morti. Ha assunto, ha pagato lui, ci ha liberati. In Israele, chi assumeva il debito di un altro, lo pagava e lo liberava, si chiamava Redentore. Ecco Gesù. Perché Gesù è il Redentore? Quale debito ha assunto? I nostri peccati, i peccati che facciamo contro Dio e contro gli altri, li ha assunti tutti, morendo li ha cancellati e ci ha liberati, è il nostro Redentore. Quando una persona comprende questo e comprende bene, comprendo che i miei peccati li ha assunti, ha pagato e mi ha liberato totalmente, ma quali peccati? La lettera agli Ebrei ripete tante volte una cosa fondamentale: è morto una volta per sempre, una volta per, non muore due volte per me, per te, o tre volte, una volta. Quando uno capisce che in quella volta tutti i suoi peccati, quelli che ha fatto, che fa e che farà, ce li ha cancellati, capisce l'amore di Dio. Quando capisce l'amore di Dio, capisce la generosità di Dio, capisce l'attenzione di Dio, allora lo realizza negli altri. Solamente se io sperimento in me e dentro di me che il Signore con me ha fatto così, allora cosa faccio? Do questa esperienza agli altri, ecco il perdono. Il perdono viene quando faccio esperienza del perdono che Lui, il Signore, ha avuto per me. Se faccio questa esperienza, lo trasmetto. Se non faccio questa esperienza, non so perché Gesù è morto per me, non so niente e non lo trasmetto e comincio e ricomincio sempre odio, gelosia, invidia e tutte le altre cose. Che il Signore ci doni la grazia di comprendere quanto amore ha avuto per me e ha avuto per te, e che ci doni la grazia di fare esperienza di questo amore, in modo che sempre, sempre ricerchiamo che anche gli altri che fanno o ci fanno del male possano cambiare, come anche noi siamo cambiati dal Signore.

0: Il Signore ci ha riuniti nello Spirito Santo per mezzo di Gesù, unica via per giungere a Dio Padre, eleviamo le nostre preghiere a Dio Padre, onnipotente, buono e misericordioso. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutte le sue intenzioni, per i suoi piani pastorali, che lo Spirito lo possa sempre guidare. Preghiamo.
0: Al Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per i malati negli ospedali, per i malati nelle cliniche, preghiamo per i malati mentali, per tutte le persone che soffrono, che la Madre Santa intercede con il nostro Signore per la loro guarigione. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
1: Per tutti i governanti, per tutti coloro che guidano questo pianeta, che possono essere per la giustizia, preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo per l'intenzione della Madonna, che si realizzano i suoi piani di pace per tutta l'umanità. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Per tutte le famiglie che sono in difficoltà, in particolare quelle che sono malati e sono affidati alle nostre preghiere, preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini che sono scritti qui nella nostra cappella e chiedono la nostra intercessione. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo per tutte le persone che non credono in Dio.
0: Signore, ascoltaci. Padre buono, Padre santo, ascolta le nostre preghiere, invia dentro di noi la grazia, la presenza, la luce, la forza dello Spirito Santo, perché possiamo divenire veri discepoli del Signore, il tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò i peccati del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la nostra salvezza, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli, gli arcangeli, le dominazioni, le potenze lodano la Tua gloria. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo e diffondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia tra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo della frutta della vite. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia.
1: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, i nostri vescovi Aldo e Pietar, aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un gesto di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ne sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

comments.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti in questa Eucaristia, guida alla gloria della risurrezione tutti noi che hai redento sulla croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il

0: nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: dalla Sicilia, in particolar modo dalla provincia di Trapani, Alcamo.
1: Sei già stata qua a Medjugorje?
0: Questa è la sesta volta che sono qui, proprio per il Festival dei Giovani, il sesto Festival dei Giovani che faccio. Sono venuta tante volte da pellegrina, questa volta sono una pellegrina, però accompagno dei ragazzi.
1: E quindi tu hai risposto alla chiamata e stai
0: chiamando
1: anche gli altri?
0: Altri e gli altri, sì, assolutamente. Perché credo è una gioia così grande che io ho ricevuto che non posso fare a meno di condividere con gli altri e portare altri qui a trovare la stessa gioia.
1: Ovvio, molto di questo festival, la parola di questo festival è tornare alla sorgente. Cosa dice per te questo?
0: Per me dice questo, che noi siamo abituati nella quotidianità a volte a bere in delle pozzanghere e non è la sorgente vera. Trovarla nella nostra normalità, la sorgente vera c'è perché la domenica o comunque tutti i giorni si può andare a Gesù, ma vivere una settimana intera di poter andare alla sorgente è qualcosa di... è una grazia.
1: Questo si ricollega anche un po' con il discorso di ieri che Papa ha mandato a tutti i giovani qua a Medjugorje.
0: Sì, è stata una grazia per noi sapere che anche Papa Leone, come Papa Francesco, sta benedicendo tutto quello che avviene qui a Medjugorje, e il fatto che ci sia un pensiero da parte del Papa, che quindi sia anche informato perché ha visto il tema, ha fatto riferimento, per noi giovani è una carezza, una conferma che quello che succede qui a Medjugorje non è una cosa così, ma è una cosa che anche la Chiesa benedice.
1: Oggi è il giorno di Porciunco, di la Madonna degli Angeli, a Medjugorje è una parrocchia francescana. Avete fatto oggi?
0: Sì, insieme ai ragazzi che accompagno proprio stamattina. In questi giorni si sono già confessati tra ieri e oggi, ma comunque ci si può confessare nell'arco della settimana. Insieme abbiamo pregato, abbiamo preso l'indulgenza, alcuni per se stessi, altri per i defunti cari, perché l'indulgenza si può chiedere per se stesso o per un defunto caro che non c'è più.
1: Ecco, lei conosce la spiritualità di Medjugorje di Cinque Sassi?
0: Sì. Queste confessione, eucarestia, prega del rosario, lettura della Bibbia e ne manca uno. È il digiuno, mercoledì e venerdì a fare altro, sì.
1: Ecco, per concludere il nostro discorso, se ha qualcosa da dire per i ragazzi che non sono mai stati qua a Medjugorje, forse verranno il prossimo anno.
0: È farsi un regalo alla propria vita, non solo spirituale, perché poi quando migliora la vita spirituale migliora tutta la vita sotto tutti gli aspetti, della famiglia, del lavoro. Quindi se qualcuno vuole veramente svoltare la propria vita deve partire da se stesso nella fede, quindi ripartire da Gesù.
1: Non c'è altra strada?
0: No.
1: Solo tornare là.
0: Ho incontrato tanti, io stesso ho provato a volte altre strade, ma niente e nessuno è la sorgente di acqua vera che è Gesù.
1: Quella cosa, quanto è importante che noi in questo cammino facciamo insieme con la nostra cara madre.
0: La Madonna, io sono una salesiana cooperatrice, Don Bosco diceva non si va a Gesù se non per mezzo di Maria, e quindi la Madonna che è come una mamma, noi sappiamo che da piccoli, e noi siamo piccoli tutti anche quando cresciamo, senza la mamma non si può fare niente, e quindi ringraziamo Maria che ha questa maternità sempre, nonostante i nostri errori, di prenderci e riportarci a Gesù, noi codiamo e lei ritorna, quindi grazie a Maria anche per questo.
1: Io la ringrazio,
0: grazie.
1: Buon festival.
0: Grazie anche a voi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore,

prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica.

cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Sedetevi un attimo. Sicuramente vi è capitato qualche volta di partecipare alle celebrazioni del Venerdì Santo, quando la croce viene adorata, viene portata in modo solenne e per essere poi esposta, venerata. Ed ecco, oggi viviamo la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Che cosa è di così particolare in questa croce? È un segno che qualche volta lo facciamo in modo abituale, in modo disattento, insomma, esce ciò che esce. Ma il segno della croce è il nostro biglietto da visita e viene fatto con una devozione. Ecco il segno. È il segno che noi abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. E quel segno, di quel segno noi siamo custodi, anche tu lo sei. Anche tu hai insegnato ai tuoi figli il segno della croce. Perché? Perché è importante, è il segno della nostra salvezza. Ovvio, all'epoca di Gesù il segno della croce, la croce era una vergogna. Gesù ha scelto la morte più umiliante per prendere su di sé tutti i nostri peccati, per salvarti, sceglie la morte più umiliante. Ed ecco, la croce viene composta da due aste, vero? Asta verticale che unisce il cielo e la terra. Ricordati, tu sei unito a Dio, unita a Dio. E l'asta orizzontale che abbraccia tutto il mondo. Tutti siamo fratelli davanti a Dio. Per questo il comandamento della carità. E la croce per noi è il segno della salvezza. La croce è lo strumento che Cristo usò per salvarci, che Cristo ha scelto. E sotto la croce, se voi ricordate bene il Vangelo, come pensate? Chi ci stava? Erano 12 apostoli, ma chi ci stava? Stava Maria e il discepolo che Gesù amava, e gli altri. Ed ecco, dalla croce Gesù fa un dono speciale, domani lo ricorderemo in modo particolare, a tutta la Chiesa. Dona la sua madre. Figlio, ecco tua madre. Madre, ecco il tuo figlio. E in Maria siamo tutti figli. E Maria per noi è la guida, non per finire sulla croce, ma attraversando la croce, attraversando i momenti bui, per arrivare al proprio figlio. È lei che ci guida. Chiediamo il Signore in questa celebrazione eucaristica, perché questa festa ci ricordi una verità, che anche tu sei chiamato alla salvezza. Anche per te Gesù ha dato la sua vita anche per i tuoi familiari, per i tuoi cari.
1: Thank you.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita.